0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 3:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabio.
2: Beati voi che domani state a riposo. Mi sono sempre qui al centro commerciale, che è sempre lunedì. Tutti di a lavorare, si gende fa. Per portare a casa la pagnotta. Ciao, da Silvio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: C'è da spostare una zattera! Una zattera in doppia fila! Di chi è la zattera?
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, ciao combriccolona. Ciao, ciao, ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
2: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combriccola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. La musica che cerchi è qui.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Allora buongiorno, e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché non altri gli interventi ottici ai oci, i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo non altri vediamo doppio, chiamo 4 oci che do, andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino. Ciao.

0: mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
3: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentro!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.

0: Io ho due domande da farvi. La prima, siete felici? La seconda, Manu, ma te ieri sera sei riuscito ad arrivare a casa con quella lattinozza che avevi in mano o no? Comunque, è venerdì! Ciao dal Max. Buongiorno scombriccoli, è venerdì, il raffreddore qua con me. Volevo chiedere alla Manu, come fai a lavorare con quei due lì? Come fai a sopportarli?
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Allora mi sono calato, ma non ci dimenticato, mi sono calato, non ci dimenticato, non ci dimenticato, non ci dimenticato, non ci dimenticato. Saluti!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: A breve sugli sbriccolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.

0: Mica come voi che domani belli tranquilli a dormire, rilassati. Buon weekend. Allora.
1: Buongiorno Mariachi, radiofonologi. Dai che finalmente è arrivato venerdì. C'è ancora un domandonas per questa settimana, ma oggi l'importante si sa. Edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Maz.
2: È venerdì, sveglia mondo, sveglia.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hey Manu, hey Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ciao sgombricolati, buongiorno. No, vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
3: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro.
2: Ma quale ristorante di russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco, e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Sfinge, Sfinge, ci sei?
7: Chi è?
6: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
7: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
6: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
7: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio number one.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi.

0: Hurry up, I'm waiting.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Vive FM ed Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 12 giugno sul centro nord Italia con l'anticiclone delle Azzorre a garanzia di bel tempo e stabilità. Il sole difatti è prevalente, solo qualche addensamento limitatamente alle Alpi di confine centro orientali, dove non escludiamo anche localizzate precipitazioni. Le temperature diurne sono in aumento, prossime ai 27-28 gradi in diverse località, ma soffia ancora un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti sul l'app di Trebi Meteo.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità, che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fan passare il gusto di mangiare il resto.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, Scombricola, buongiorno, Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo.
2: Viva la Combricola. Viva la Combricola.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno scombricolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gavis con bruciore e indigestione.
3: La combriccola.
4: La combriccola. La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: noi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che mo ricordo. Ciao raga.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
2: No, ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
0: Grazie per essere stati con noi anche oggi, alle 7, la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

che cerchi è qui. Radio Number One.

0: buongiorno, sono le 7:04 minuti, ammazzalo, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicina la firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Martini da Manuela Doriani. Buongiorno Padre Romano.
1: Buongiorno Sergio Sironi.
2: Buongiorno Nel Tal. Buongiorno Manuela.
1: Tal dei Tal.
0: È il Tal dei Tal, dai con la grinta che è venerdì.
2: Venerdì 12 giugno 2026 in diretta dagli studi di Bergamo. Ci sono Sergio Sironi e Padre Romano in diretta dagli studi di Las Palmas de Gran Canaria. Ci siamo io e il Papa.
1: Si sta trasferendo, sta non a Tenerife, sta cambiando isola.
0: Che isola hai detto?
1: È quella lì a fianco, so che c'è un po' di campanile tra Gran Canaria e Tenerife.
0: Quale isola?
1: Quella lì.
0: Ok. Ieri comunque ci ho provato io andare a vedere Leone, ma non era possibile, cioè i canari erano tutti ovviamente accalcati per riuscire a salutarlo. Si è fatto un giretto sotto casa mia con la Papa Mobile, assolutamente, però insomma era impossibile ovviamente da avvicinare, ma anche solo da vedere perché c'era un sacco di gente. Però bel momento. Allora, detto questo, diamo inizio alla puntata di oggi della Combriccola, che siamo già in ritardo. Mannaggia.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Max Warren con Fever Dream, il pezzo che abbiamo scelto questa mattina per augurarvi buongiorno.
1: Buenos dias. I primi della classe qui con noi.
0: Eccoli lì.
1: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Hey, i primi della classe qui con noi ci sono, come sempre, sono quelli che si svegliano molto presto la mattina e come primo pensiero della loro giornata hanno noi della combricola di Radio Number One.
2: Ma che onore!
3: Prurigino! Vai Sergio, vai Pat, vai Manu, seguitemi con... Scombricolati, siamo arrivati, è che finalmente oggi è venerdì, questa settimana, troppe sbaronate, come dice la Dani da Levate, riposate, magari fate sesso, che poi da lunedì c'è da mettere la grinta come dice l'Omar da Verso, cari mariaci, io vi saluto, ciao dal Max. Oggi sono fuso.
2: Grande Max.
0: Piccoli Marrakesh crescono nella combricola di Radio Number One. Tra l'altro, ecco, i primi della classe sono una sorta di famigliolina, no? Nel senso che sono, appunto, si citano tra di loro, a volte litigano, fanno cose, eccetera. Dani da Levate.
4: La prima della classe sono io, Zan Zan. La prima della classe sono io, Zan Zan. Baci baci dalla vostra Dani da Levate. Mi raccomando, oggi è venerdì. Scateniamo l'inferno. Felicità a brache. Baci baci.
0: Felicità a brache, mi fa molto molto ridere.
5: Molto bello.
0: A Dani da Levate gli cambia pure la voce quando è venerdì, proprio un'altra persona. È incredibile, ma vero, c'è questa gioia di questo weekend che vediamo avvicinarsi. Lo vedete, si avvicina. È

0: Pat, lo sai perché Lady Gaga si chiama Lady Gaga? Te lo ricordi?
1: Sì, perché fa il verso la canzone dei... dei Queen.
0: Dei Queen, sì, Radio sì. Gaga, era un omaggio.
1: Sì,
0: diciamo,
1: Radio Gaga. Alla... Esatto. Ah, un omaggio okay. alla canzone dei Queen.
0: Allora, piccolo avvertimento, Sergio, ricordatelo, mi raccomando, ma lo dico anche per gli scombriccolati: non chiedere a Pat Romano notizie del mondiale fuori dagli spazi dedicati. Adesso dedicati.
1: Ho già un diavolo e non è quello milanista no, per Capello e non è Fabio Capello
2: ma non okay. devi parlare
0: mi raccomando ragazzi non chiedere da qui alla fine del mondiale
1: no.
0: non fare quella domanda ok?
1: Devo
0: tutto il resto va bene
3: Ricolati, sono Cinzia da Brescia e stamattina a passeggio col mio cagnolino ho trovato non uno, ben due quadrifogli.
0: Wow.
3: Quindi, visto che l'altro giorno avete fatto una puntata sulla essere scaramantici, che dite? Mamma va a essere un giorno dei quelli proprio top.
2: Cioè, se ne trovi uno porta fortuna, ne trovi due.
1: Ma due porta sfortuna.
2: No, ne trovi due. E tocchi una cosa diventa d'oro.
1: Addirittura.
0: Uno era per la giornata, due sono per tutto il weekend, quindi sarà un weekend pam col botto proprio. Mi fa molto ridere perché c'era una nostra ascoltatrice invece che tutte le volte che trovava un quadrifoglio gli succedeva qualcosa di una sfiga pazzesca, però vabbè, insomma, non è il tuo caso, dai, tranquillo.
1: E lui
4: Strellini belli. Io, Vichingo Padano, vi voglio augurare un buon venerdì e un buon weekend. Fanciulli belli scombricolati,
0: eccoci.
4: Qui il vostro amico Padano vi vuole bene. Ciao! Ciao! Radio number one!
0: Ciao!
4: Ciao scombricoli, mi voglio bene.
1: E non finisce mai.
4: Dai che è venerdì.
1: Basta. Suona, ci sarà un finale.
0: Suona.
1: Colpo di schiena.
0: Suona, ha il potere veramente di distruggermi i timpani. Lui mi è simpaticissimo, gli voglio benissimo, però mi distrugge i timpani ogni volta. Bravo, Vichingo Padano! Sei pronto, Pat Romano?
1: Per che cosa?
0: Per le tue performance.
1: Sì,
0: performance. Vai, allora andiamo.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
7: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione sulla 4. La Milano-Brescia corre tra Viale Montecenere e Sesto San Giovanni in direzione Brescia per un incidente. Sulla tangenziale est di Milano si segnalano code per traffico intenso tra Cologno Monzese e Lambrate. E poi c'è un incidente tra allacciamento tangenziale nord e lo svincolo Gobba. Code anche sulla A52, la tangenziale nord di Milano, tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la tangenziale est. Sulla 1 la Milano-Bologna corre a tratti tra Binasco e allacciamento tangenziale ovest, direzione Milano, per traffico intenso. Tornando alla 4, tra Dalmine e Trezzo code in direzione Milano. Poi ci sono lavori in corso con rallentamenti sulla A26, la Genova-Voltri, Gravellona-Toce, tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana-Santià, direzione Genova. Mentre sulla 7 ci sono code tra Genova-Bolzanetto e Busalla, direzione Milano, per un veicolo fermo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
17: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
16: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
18: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
19: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: bella, brava, bella e anche simpatica. Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One, le 7:30. C'è adesso la polemica, Pat, o dopo?
1: No, c'è una notizia sulla quale possiamo innestare la polemica.
0: Sì. E allora inneschiamola, dai!
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola svolta vicina, speriamo sia così, nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa propostagli. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha detto il tycoon dallo studio Vale. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, probabilmente in Europa. E ha inoltre scritto Trump via social, ma il ministero degli esteri iraniano frena, perlomeno in parte, e fa sapere: abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma gli americani hanno voluto aggiungere nuove richieste. Esamineremo tutti i punti di ogni possibile accordo e comunicheremo anche la nostra posizione. Il ministero di Teheran aggiunge che quanto detto riguardo alla data e al luogo della firma dell'accordo è pura speculazione mediatica. L'accordo con Washington non è ancora definitivo. Sta di fatto che comunque sono ottimisti, molto ottimisti i mercati finanziari. Wall Street avanza con il Dow Jones che sale dell'1,64%, il petrolio cala invece di oltre il 3%. Ed ora occupiamoci dei mondiali di calcio. Grandi emozioni ieri nella serata italiana al leggendario stadio Azteca di Città del Messico per la prima cerimonia d'apertura dei mondiali 2026. Dal Dai Dai di Shakira ad Andrea Bocelli, che ha cantato in italiano l'inno dance della competizione, DNA. Lo spettacolo, diviso in due parti, prima della gara inaugurale Messico-Sudafrica, vinta poi dai messicani 2-0, ha fatto cantare, ha fatto ballare, ha fatto applaudire a scena aperta gli 80.000 spettatori presenti. Tra i tanti protagonisti che hanno incantato i telespettatori in tutto il mondo, anche J Balvin, con outfit molto colorato, è arrivato a bordo di una macchina. Ci sono stati anche i Manà, che si sono esibiti per primi rompendo il ghiaccio di questo evento, di questa kermesse. Il presidente della FIFA Gianni Infantino invece ha inaugurato ufficialmente il Mondiale 2026 mostrando al pubblico la Coppa del Mondo, facendo partire i fuochi d'artificio, nel mentre fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico le proteste di molti manifestanti che chiedono invece attenzione per le sparizioni che sono avvenute anche in Messico, oltre che in altri paesi del Centro e Sud America. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: adesso sì, lo sapremo sì, perché ce lo dirà in un attimo.
1: Sì, mi ho detto sì, di non chiedere.
2: Ma io ho tutto in canna. Sono qui che sto schiumando.
0: Sei pronto?
2: Sì,

0: Cosa abbiamo deciso per i nostri ascoltatori?
1: Allora, abbiamo deciso la solita follia che ci contraddistingue, ha deciso questo. Noi vi diciamo buongiorno, cari ascoltatori, e voi ci dovete rispondere con un messaggio vocale, con un messaggio scritto che però inizia però, ma senza H. Cioè non
0: qualsiasi
1: potete rispondere.
0: Cosa deve iniziare però.
1: Però non potete rispondere ho avuto una notte tremenda, che c'è l'H, non va bene. La O.
0: Vabbè, se uno non lo sa che c'è l'H.
1: Vabbè, ho capito.
2: Deve essere il verbo avere.
1: No, non deve essere.
2: e nemmeno esclamazione
0: nemmeno qualcosa di volgare, perché quando mi hai detto questa cosa la prima cosa ho pensato
2: anche
0: una cosa
2: l'abbiamo pensata, ecco, l'abbiamo quelli volgari li cestiniamo, quindi tutti insieme tra poco diremo buongiorno, prima enunciamo il numero
0: buongiorno.
2: E poi il buongiorno e voi risponderete con la O.
0: Oh, che bello, è venerdì, tipo,
2: certo,
0: per esempio
2: ci sta.
1: Omelette.
0: Omelette. Ok.
1: È uno particolare.
0: Oppa la light.
1: Però non diciamole tutte perché non so tanto.
2: Sì, esatto.

0: Patrizio. Buongiorno, Patrizio.
1: Buongiorno. Oh, boy.
0: Oh, boy. Oh, boy, a me non me l'ha mai detto nessuno.

0: Dolce su Radio Number One, nella combriccola di Radio Number One, dove stiamo dicendo buongiorno ai nostri ascoltatori e loro rispondono con qualcosa che inizia per oh.
1: Occhio che mi bala l'occhio che devo lavorare tutto il weekend. Buongiorno da Cristina.
0: Buongiorno Cristina. Occhio che mi bala l'occhio che mi bala l'occhio. Occhio. Occhio che è già il momento di parlare di vacanze. Scegli l'estate ai grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggia Explorer in piccoli gruppi con guida italiana. Sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Da Euronics fino al 17 giugno.

0: ragazzi, capolavorone, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 1979, i Blondie con Heart of Glass. Tra l'altro questa canzone è stata una sorta di faticoso parto per la band, perché ha avuto un sacco di vite prima di trovare la quadra, diciamo, perché è nata nel 74-75, mentre invece la versione poi definitiva è quella del 79 che abbiamo ascoltato. Non riuscirono a trovare una formula, hanno iniziato facendola suonare come una ballata, poi l'hanno trasformata in una cosa reggae e poi in tante altre cose ancora, fino ad arrivare alla versione che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro ha cambiato anche titoli. Il primo si chiamava, quella ballad si chiamava Once I Had a Love, e quella reggae invece si chiamava The Disco Song, e poi vabbè è diventata Heart of Glass, che è quella che sentiamo. Bene bene, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Donone,
1: vi auguriamo il buongiorno e voi dovete rispondere con una parola, una frase che inizia con la O.
0: Oh, che paura.
2: Oh signor
0: da Muracez.
3: Oh signor, si fode co. Buongiorno, Tina dalla Franciacorta. Tina.
0: La Franciacorta. Mi è venuto in mente una roba. Oh signor, da Muracez fa ben già un biglietto da Des.
4: Ma se da Des, che ne più fai vinci,
0: adieu. Adieu.
5: Oh Madonna, tu Carmine, finalmente venerdì. Ciao Marzia.
1: Ciao Marzia.
6: Oggi partiamo per le vacanze con il nostro super camper, direzione Nuova Aquitania. Ciao a tutti, Bruno.
4: Ciao Bruno.
1: Ciao.
0: Per un momento ho pensato.
1: Ho capito Equitalia.
4: Sì, vi lascio il camper. Vi lasciano il camper.
0: Io ho capito Nuova Zelanda in camper, la vedevo un po' lunghetta, però vabbè, insomma, sai, è un'avventura.
7: Oh ragazzi! Dai.

0: Dai che venerdì!
1: Sì.
0: Un saluto da Massimo da Milano.
2: Ciao Massimo da Milano. Uè, Massimo da Milano. Allora, sentiamo la Piera.
3: Ciao scombriccolati del mio
2: non
3: cuore.
2: Non è questo, no. È l'altro. No. Ecco.
3: Buongiorno scombriccolati. Oh mio Dio,
2: oh,
3: anche
2: mio
3: stamattina
2: Dio.
3: Mi sono dovuta alzare
2: oh,
3: dal letto.
2: Oh, meno male.
3: La giornata ricomincia. Oh. Però è venerdì. Evviva! Ciao, baci baci.
2: Baci baci.
4: No, questa è di Dani da Levate, non può usarla.
2: Baci baci. Oh, che bella canzone, oh.

0: un'allegria questa canzone qua di Bob Sinclair con Kisa, mamma mia, tutte le volte che parte proprio non vi sentite un po' al Circo Loco?
1: Al Circo Loco!
2: Circo Loco!
0: Allora, noi vi diciamo buongiorno e voi rispondete con qualcosa che inizia per oh.
3: Buongiorno. Oh, mancano solo 190 giorni circa a Natale.
1: No.
3: Buon Natale.
0: Buon Natale, buon Natale a te.
4: Buongiorno. Oh, anche no, visto che devo andare dal commercialista dopo. Ciao ciao dalla Manu.
0: Oh!
5: Buongiorno ragazzi. Oh cacchio, è già venerdì! Buona giornata a tutti, Carlo Dall'Entate!
0: Buona giornata a te, Carlo Dall'Entate! Dobbiamo fare un in bocca al lupo. Patta, lo vuoi fare tu?
1: Allora, ciao Combriccola, potete fare gli auguri in bocca al lupo a mia figlia Melissa, che compie 14 anni e inizia gli esami di terza media. Grazie!
0: Ma che paura!

0: Maroon 5 with Khalifa a chiudere questa prima ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.
4: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Ai Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
16: Radio ufficiale Radio Number One.
17: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, sono le 8 e un minuto a Radio Number One.
20: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Radio Number One Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: questa seconda ora della combriccola, soffici, morbidi, raffinati, come sono noi, sappiamo essere, con la voce di Sienna Spyro. Buongiorno!
1: Noi della combriccola vi auguriamo appunto il buongiorno e voi rispondete con una parola, una frase che inizia con oh.
2: Oh! Oh my God!
0: Oh my God.
2: Tanti auguri a noi, oggi sono 49 anni che siamo insieme, che ci supportiamo, però Daniele tu mi supporti anche, grazie Viviana da Solaro.
0: Oh Viviana, che Viviana, bel messaggio, mi è venuta la pilluna d'occona. Oh.
1: Ha un anno solo dalle nozze d'oro.
3: Oh, oh. Mi è sembrato di vedere tre scomblicoli. Un bacione da Franci.
0: Oh oh,
1: la nostra gatta Silvestra.
0: La gatta Silvestra.
4: Buongiorno, oh combricola. Ciao Federico.
0: Federico, potevi fare un po' di più. Potevi applicare un po' di più.
5: Hola, buenas dias anche a voi scombricolati. È venerdì. Un bacio, Monica.
0: Hola, scombricolados. Sentiamo.
6: Olele. Oh la la. Fatela vedere, fatela toccare.
0: Andiamo via, come da stadio. Olele, olala. Allora, noi vi diciamo buongiorno e voi rispondete oh. Patrizio, buongiorno.
1: Oh, plalala, oh, plalala.
0: Oh, plalala, oh, plalala.

0: Love Runs Out, il pezzo di One Republic su Radio Number One alle 8:15. Buongiorno!
1: Domandones, vi auguriamo il buongiorno. Voi dovete rispondere con una parola, una frase che inizia con la O.
0: Oh.
2: Oh mia bella Madonnina, che te brille giù in città, tutta l'oro e piscina, ti te domine Milà.
0: Oh mia bella Madonnina.
3: Buongiorno con Bricola, buongiorno. Oh oh oh, occhi di gatto. Oh oh oh, occhi di gatto. È questo il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto. Oh oh oh, occhi di gatto. E tutta la mattina così. E vai,
0: sì, adoro.
4: Ogni volta che me lo dicono penso: buongiorno Unc. Ciao, allora Bergamo.
0: Sai che mi sa che lo pensiamo tutti, sta roba qua.
5: Buongiorno. Oh, stregheta, è venerdì.
0: Oh.

0: preparata una, è molto sì. importante, molto profonda, recita: oltre ornitoringo scuro oggi ottimismo ovvio, osservo orologio ostico oppure ombrellone ombreggiante, overdose di origano originale, ottengo ossigeno ottimo o officina o ospedale, ovunque, oibò, orizzontale, opla.
1: Mannaggia te.
2: Opla. Bellissima questa canzone. Quando esce?
0: L'anno prossimo.
2: Ah, l'anno prossimo.
0: Al massimo ottobre.
2: La vedevo perfetta per l'estate, guarda.

0: che fai? Il pezzo di Brash su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola di Radio Number One.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
0: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Apriamo con aggiornamenti che arrivano dall'A36, l'autostrada Pedemontana. Attenzione ad un veicolo fermo tra Lentate Sud e Lentate sul Seveso, direzione A8 Milano-Varese. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, abbiamo code sulla 4, la Milano-Brescia in direzione Brescia tra Cavenago e Trezzo, rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Linate, direzione A1, sulla 8 diramazione Gallarate Gatti, coincidente tra Besnate e barriere di Gallarate Ovest, direzione Milano-Varese. Rallentamenti anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce per lavori tra allacciamento A4 e Romagnano Sese, direzione Gravellona. Sulla 10, la Genova Ventimiglia code tra Orco Feglino e Finale Ligure per lavori, direzione Ventimiglia. Sulla tangenziale nord di Milano abbiamo rallentamenti tra Monza e Nova Milanese, direzione Lentate Bruzzano. Passando invece a Roma e dintorni abbiamo degli aggiornamenti che arrivano dalla Appia Antica. Tra Appia Nuova e Appia Antica abbiamo dei rallentamenti in direzione centro città, code anche su via Nomentana tra piazza Sempione e tangenziale est, e su via Laurentina tra via Castel di Leva e il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: quanto amore per le radici, Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese, il titolo della canzone che hanno dedicato appunto al loro paese, la Puglia e la Sicilia in questo caso. Sono le 8:30, un altro focus di Patromano da sentire insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Il rapporto salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa, vera spina nel fianco del nostro bel paese. Ad esempio, facciamo qualche esempio, una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere invece fino a 31 giorni, quindi praticamente un mese intero. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata, si arriva ad attenderne 480, quindi un anno e mezzo quasi. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte proprio da Cittadinanza Attiva nel 2025. Quasi la metà di queste richieste d'aiuto, il 48%, riguarda l'accesso a visite ed esami come TAC, risonanze, ecografie. Oltre la metà dei cittadini che hanno segnalato problemi riferisce tempi superiori a quelli previsti dal codice di priorità indicato nella prescrizione. Ad esempio, continuiamo, per una visita cardiologica prevista entro 10 giorni se ne possono attendere fino a 42. Una visita oculistica programmata può farti aspettare 483 giorni. Per le visite oncologiche delicatissime si può aspettare fino a 6 mesi. Andiamo in Francia, perché anche lì non è che mancano i problemi, ma non parliamo di sanità, parliamo di sicurezza, parliamo di ordine pubblico. Le città messe a ferro e fuoco dopo una partita dei mondiali è una scena che le amministrazioni comunali in Francia non intendono rivedere anche in occasione di questa edizione 2026. Per questo motivo, Tolosa ha disposto un coprifuoco anti-maranza, valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati. Sarà attivato a piacere, proprio dall'amministrazione, in occasione delle cosiddette partite sensibili, quelle insomma più sentite dalla popolazione locale che portano il maggior rischio di disordini. Lo ha dichiarato il sindaco di Tolosa, rappresentante della destra di governo. Le restrizioni si applicheranno dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Il provvedimento arriva sull'onda di quanto accadde anche durante i mondiali del 2022 in Qatar. In quell'occasione, lo ricordiamo, soprattutto dopo la vittoria ai quarti di finale del Marocco e la successiva sconfitta in semifinale contro la Francia, in diverse città e metropoli francesi la situazione degenerò con violenti disordini urbani e il coinvolgimento di molti giovanissimi immigrati di seconda generazione. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One. We'll

0: una collaborazione del 2017 tra Sean Paul e Dua Lipa su Radio Number One nella combriccola, dove succedono cose strane. C'è un mistero, attenzione, c'è un mistero.
1: Ciao Caterina da Sondrio, pulce, pesche.
2: Basta.
3: Ma che?
2: Le pesche hanno le pulci?
3: Ha detto
2: o
3: pulci.
2: Le pulci hanno le pesche?
3: Questo è mistero.
2: Mistero.
0: Come verremo a capo a questa situazione? Non si sa. Allora, c'è Patromano. Attenzione, c'è Patromano che ha una polemica
3: indignato,
0: in campo.
3: Indignato.
0: Non riusciremo a liberarcene, allora, per cui gliela facciamo dire.
3: Perché? Dai. Allora, ieri è iniziato con la cerimonia inaugurale il Mondiale di Calcio 2026 dallo Stadio Azteca di Città del Messico.
0: Sì.
3: Io sono indignato. È imbarazzante che Mamma Rai, per la quale paghiamo un canone, Mamma Rai mi interrompa la cerimonia inaugurale nel bel mezzo della stessa, poco prima che ci sia la sciacchirona nazionale, la sciacchirona che mi va a cantare all'interno di questa cerimonia, per dare linea al TG1. Cioè, ma ragazzi, ma non scherziamo, cioè mi interrompi la cerimonia inaugurale del Mondiale di Calcio.
0: Di solito anticipano, no? Quando ci sono delle cose così, di solito anticipano.
3: Oppure quella cerimonia inaugurale me la trasli su altre reti Rai. C'è Rai 2. Traslare. Me la trasli su Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai Premium, Rai Sport 58. Ma non me la interrompi così. Mi togli il gusto della Shakira, di Burna Boy, di tutto sto po' di roba che voglio ascoltare, voglio vedere. Ho finito.
0: Hai finito?
3: Sì.
0: Ok.
1: Ciao Caterina da Sondrio, pulce, pesche.
0: La giusta perfetta. No, ha ragione, però in effetti
2: pulce, non si parla pesca.
3: Imbarazzante.
0: Ciao Manuela dalla Spalmas, pulce, pesche.
2: Limoni.
0: Ferro.
4: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

0: grande, si chiama così questa bella canzone di Tiziano Ferro su Radio Number One. C'è un seguito alla polemica di Patrizio. Patrizio, ci sono un po' di messaggi, li sentiamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: canzone di Radio Number One, che anno era? 2003, mamma mia che bella canzone. Tra l'altro con Sunrise dei Simply Red prendi due piccioni con una fava, come si suol dire, no? Nel senso che c'è cioè una ricostruzione, una canzone nuova sulla, sul campionamento di I Can Go For That No Can Do di Derry Hollage Notes, che è una canzone che è uscita un po' di anni prima, nell'81, e quindi se ci piaceva quella canzone lì, cioè Sunrise, prendi appunto due piccioni con una fava, con la stessa canzone. Grandi canzoni di Radio Number One nella combricola. Allora, polemiche.
1: Parliamo di questo pasticcio dei mondiali 2026 con la Rai, che è partita male, ha tagliato Shakira, ha tagliato la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio, e secondo molti è stata veramente una situazione imbarazzante da un punto di vista televisivo. Beh, insomma, hai messo il TG1 al posto della cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio,
0: nel mezzo, in pieno.
1: Esatto,
0: sentiamo Andrea.
2: Ma non solo, Pat, non solo, interrompono l'esibizione di Shakira, parte il TG, prima notizia è grande inaugurazione mondiali con il balletto di Shakira, cioè che doveva praticamente ancora svolgersi, ma era già stato preparato prima quel titolo, e quindi doppia figuraccia.
0: Ma che strano però.
2: Ma vogliamo parlare invece della fantastica costruzione dal basso del Sudafrica? No, ma vogliamo parlarne?
1: Qui andiamo su un aspetto tattico però, la costruzione dal basso è la costruzione del gioco di una squadra di calcio. Allora, il Sudafrica partiva molto basso, cioè dal suo portiere e dai difensori. Peccato che i difensori perdevano sempre palla sul pressing degli avversari, che era il Messico. E su una di queste situazioni hanno anche segnato, su un'altra hanno colpito il palo, insomma una costruzione disastrosa. Tutto lì, ma era una cosa tattica.
0: Io ho pensato a una costruzione a bordo campo, dove c'erano
1: i muratori bergamaschi che tiravano su un muro.
0: Del Sudafrica, perché bergamaschi? Adesso i bergamaschi dovrebbero essere
1: dappertutto. Abbiamo i migliori muratori al mondo.
0: E la costruzione, ho capito, la costruzione dal basso del Sudafrica saranno muratori sudafricani, no?
3: E poi attenzione, cioè io sono arrivata a casa dal lavoro di corsa, ho detto a mio marito: cerca ovunque sia, trova dove c'è in streaming che farmi vedere, perché non avendo la televisione in cucina ci toccava il telefono, no? E lui poverino fa: ma io non so dove, ha detto ascolta, cerco io, e trovo giustamente nel sito della Rai, no?
1: No.
3: Cioè, ho interrotto la cena per guardare la cerimonia e mi fai un... Forse la Rai non ha capito di cosa stiamo parlando, vero?
1: E metti il TG1 in mezzo alla cerimonia. E no.
4: Pulce, pesche, pirla, papapero.
0: Papapero.
4: Orso da legnano.

0: domenica.
1: Buona domenica! C'è un passaggio di questa canzone, ragazzi. Saif è uno di noi. Saif è uno di noi. Dice: mi lasci come una femmina e io mi affeziono al bar. Al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar, al bar. E vedi, qualsiasi cosa succeda, diciamo che uno poi si affeziona al bar. Ecco, sentiamo.
2: La mia domanda è: ma l'Italia, quando gioca l'Italia stasera? Gioca? Stasera, domani, domani l'Italia. L'Italia, quando gioca? Quando gioca l'Italia?
3: Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca? Quando gioca?

0: Roots di Alice Merton su Radio Number One. A chiudere la seconda ora della Combriccola, tra poco l'edicola di Pat.
1: La Combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno scombriccolati, questa è Radio Number One, sono le 9 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
8: Affacciati sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, i 16 ettari dei giardini botanici di Villa Taranto custodiscono collezioni botaniche di inestimabile valore, nate dalla passione del capitano scozzese Neil McEachern, che fondò il parco negli anni 30 del Novecento. Ad oggi un team di giardinieri si occupa quotidianamente e con dedizione della cura e della manutenzione dei giardini. Durante il periodo di apertura, che si estende da marzo a novembre, i visitatori possono assistere ad un continuo mutamento del giardino, caratterizzato dal susseguirsi delle fioriture erbacee annuali e perenni, piante acquatiche, arbusti e alberi. Con l'arrivo dell'autunno il giardino si trasforma ulteriormente, offrendo lo spettacolo del foliage e permettendo di trascorrere una giornata immersi nelle calde tonalità cromatiche della stagione. Oltre alla consueta apertura quotidiana, la stagione estiva offre un'opportunità unica: visite guidate al tramonto insieme al curatore botanico. In questa cornice esclusiva a porte chiuse, i visitatori potranno vivere un'esperienza immersiva della durata di 2 ore, andando alla scoperta di angoli segreti, aree normalmente non accessibili e aneddoti storici custoditi da chi cura il giardino ogni giorno. Per chi desidera approfondire la propria cultura del verde, la vice curatrice botanica tiene inoltre i Botanical Talks, una serie di incontri a tema a cadenza bimensile. Gli incontri, della durata di 30 minuti, si svolgono il venerdì pomeriggio con replica il sabato mattina presso la sede dell'erbario situata all'ingresso dei giardini. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
2: In Natura, la meraviglia dei Giardini Botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.
9: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
10: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Il pezzo di Tame Impala è su Radio Number One alle 9:10. Arriva!
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buon venerdì. Alla stessa ora di ogni venerdì torna l'edicola di Pat. Giochiamo insieme. Due notizie sono false, come un biglietto da 300 euro. Una sola è vera e la dovete indicare al 393-444-0444. Al termine della lettura di tutte e tre le notizie dovete essere molto veloci.
3: Molto.
2: Perché la prima persona che indicherà la notizia vera avrà un regalone spazzesco che lo descrive direttamente l'autore del regalone.
3: Allora, sono due libri, questa settimana abbiamo scelto Vai a fare il guru, che ci fa sempre compagnia, sono delle cose spiritose del nostro guru, e poi c'è Un Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente.
2: Due libri da mettere lì, nella propria biblioteca e lasciarli
0: da Sergio Sironi.
2: L'autore. Comico, autore, conduttore, vabbè, ormai
3: conducente.
2: È tutto, conducente di autobus.
0: Lo showman tutto tondo.
2: Allora, la prima notizia, che è quella ovviamente vera, è la mia. L'amico gli spoilera il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV. È accaduto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il video è diventato viralissimo. Un giovane 23enne, ospite di un amico per vedere la serie TV Dark su questa popolare piattaforma, si è arrabbiato tantissimo nel momento in cui il padrone di casa gli ha anticipato il finale della serie. Mannaggia lui, la reazione è imprevedibile, scaglia un pesante soprammobile contro lo schermo TV, frantumandolo in mille pezzi. Ma questa è la notizia vera.
3: Ma no.
0: Spero che non lo sia. Allora, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra. In un fossato lungo il Vallo di Adriano, antica muraglia romana nel Regno Unito, gli archeologi hanno trovato una cinquantina di zoccoli da bagno. Erano speciali calzature con una zeppa di legno sormontata da una tomaia in cuoio che gli antichi romani usavano alle terme. Questa è quella vera.
3: Quella vera è la mia. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Saif, il rapper italo-tunisino che ha partecipato al Festival di Sanremo con la hit Tu mi piaci tanto, è stato scelto dal regista Gabriele Muccino per partecipare al suo prossimo film L'altra faccia della medaglia, le cui riprese inizieranno a settembre. Per il giovane cantante originario di Genova si tratta dell'esordio assoluto al cinema.
2: E allora qual è la notizia vera? L'amico gli spoiler il finale di una serie Netflix, lui si arrabbia e gli spacca la TV, la notizia di Pat, la notizia della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra, oppure quella di Sergio. Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà nel cinema come attore in un film di Muccino. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.

0: canzone di qualche anno fa, 2018, per Marshmallow insieme a Bastille, si chiama Happier su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Sì, occhio alle bufale. Ricordiamo le notizie, che abbiamo letto. L'amico gli spoiler al finale di una serie Netflix e lui si arrabbia, gli spacca la TV, la notizia di Pat. Quella della Manu, decine di zoccoli da bagno degli antichi romani trovati nel nord dell'Inghilterra. La notizia di Sergio, Saif, secondo classificato a Sanremo, debutterà come attore in un film di Muccino. Allora, è stata la più veloce, la più brava di tutti e di tutte. Lei è Anita da Carmagnola. Ciao Anita.
3: Ciao Anita.
4: Ciao. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno Anita. Allora, innanzitutto, qual è la notizia vera?
4: Gli zoccoli di Manuela.
2: Gli zoccoli,
3: gli zoccoli di Manuela.
2: Hai un paio di zoccoli, Manu? Sì.
0: No, ma da oggi andrò a comprarli. Okay,
2: ecco, devono essere rigorosamente in legno, l'altezza, diciamo, della zeppa è dai 3 ai 5 centimetri. Degli zoccoli. Io ho visto la
0: va
2: foto.
0: Va benissimo.
2: Beh, c'è una bella tomaia di cuoio sopra e sono comodi. Loro li mettevano, li indossavano questi zoccoli per non scivolare e anche perché c'era un po' di caldino lì alle terme e quindi preservavano i piedi. Ecco, gli antichi romani.
0: Compro anche per voi. Guarda, grazie.
4: Comprane anche un paio per me.
2: Va bene, le compriamo anche per Anita. Senti, Anita, hai in regalo due splendidi libri scritti di suo pugno dal nostro Sergio Sironi, che adesso te li descrive.
3: Ma guarda, vai a fare il guru, non è un insulto, è una dedica per l'estate, ti farà compagnia. E un altro è talmente idiota perché si chiama Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente e sono 30 cose inutili da fare a Milano. Quindi se non hai niente da fare vai a Milano e fai delle cose che non servono a niente.
2: Ecco, hai capito? Così noi ti diamo i due libri di Sergio, però tu quando inizierà la fiera del peperone che è famosissima, quella di Carmagnola, ci porti due peperoni, almeno.
4: Certo, anzi, invito proprio a venirli a mangiare a casa mia.
2: Ok, fantastico. Noi veniamo. Ciao Anita, un abbraccio.
3: Ciao, grazie.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: no più te. Cesare Cremonini è stato protagonista proprio qualche giorno fa a Live a Milano, ho letto delle recensioni molto belle, diciamo, della data del suo tour estivo. Sono le 9:24, tra poco.
1: La combriccola
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme. Aglio Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park

0: 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
1: Radio Number One Meteo.
11: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, un saluto alle Meteo Pattine Canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, mannaggia, partiamo subito con una bella frustata. Già da oggi sul nostro bel paese torna ad espandersi questo anticiclone che favorisce le condizioni di stabilità con tempo in prevalenza soleggiato. Sì, possiamo far suonare le campane a festa. Al momento nessun temporale, nessuna grandinata in vista. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà però accompagnato anche da un caldo in intensificazione. Sì, la canicola comincerà ad aumentare. Si prospetta così un fine settimana tipicamente estivo, da nord a sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo sui rilievi alpini. Ma no, ma non arriveremo a tanto, non arriveremo ai temporali, però insomma, sì, ci sarà magari qualche piccola pioggerella un po' più evidente nella serata di domenica sulle Alpi orientali, ecco, proprio circostanziate, le Alpi orientali. Dunque, oggi e domani, ma anche domenica, giornate soleggiate praticamente in tutta Italia, temperature in aumento con valori anche di 32-33 gradi in pianura nel weekend. Questo è il canicolone, è un canicolone di grossa taglia, sì. Ma attenzione, perché avremo un maxi canicolone la prossima settimana. La calura picchierà ancora di più con valori che, come per gli ultimi giorni di maggio, torneranno a toccare picchi di 35-36 gradi.
12: Maledetto!
11: No, va bene, ci tocca. È tutto, ragazzacci.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Volevo dire una cosa, che Venere è in Leone per tutto il mese di giugno e di luglio, così, perché siccome lo cita continuamente nella canzone Annalisa, che abbiamo appena ascoltato, canzone estiva, ecco, Simon and the Stars ci dice che c'è Venere in Leone, quindi non mi dovete parlare, va bene? Allora, questa è la combriccola di Radio Number One, il momento dell'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, altre due giovanissime vite spezzate questa notte sulle strade italiane. Ragazzi, la vita è preziosa, è un appello che vogliamo fare anche noi della combriccola. Siate responsabili, siate prudenti, non gettatela via. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, attenzione anche a sti monopattini, è morto all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, c'è buio, si vede male. È venuto il tutto in Viale dell'Innovazione. Un altro ragazzo di soli 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino, anche lì nel cuore della notte, a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Non gettate via la vita, mi raccomando. Vivetela, vivetela con responsabilità. Dopo questo annuncio, quasi una paternale, veniamo invece alle notizie che arrivano da oltreoceano, perché dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump, mannaggia lui, ha annunciato ancora una volta sui social il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta anche l'agenzia Bloomberg. La possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra, dunque in Svizzera. Subito dopo dovrebbe riaprire anche il famigerato stretto di Hormuz, che ormai negli ultimi mesi è diventata una sorta di icona di questo conflitto. L'Iran ha accettato, dice ancora Donald Trump, di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, continua il tycoon, era il 95% della questione. I media iraniani rivendicano invece il testo e quello proposto proprio da loro. Immagino anche l'ottimismo nei mercati, già sono schizzati all'insù Wall Street, il Dow Jones, e credo che ci saranno immediatamente delle fiammate al rialzo anche da parte di tutti gli altri mercati internazionali, e presumo che scenderà invece il prezzo del petrolio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: postuma questa canzone Love Never Felt So Good, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake su Radio Number One.
1: La combriccola, la combriccola di Radio Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportati indietro al 1998, quando è uscita questa canzone di Lenny Kravitz intitolata Fly Away. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Eccolo lì, l'ultimo pippone di oggi, anche l'ultimo pippone della settimana. Attenzione, su Fly Away ovviamente, che è una canzone che nacque quasi per caso. Lui aveva già consegnato l'album alla casa discografica, si chiamava Five, l'album dove è contenuta poi questa canzone, aveva già consegnato, era tranquillo, quindi finite le sessioni in studio, eccetera, eccetera, strimpellava. Però suona bene questa canzone, però, e continua a strimpellare, eccetera, eccetera, gli viene in mente un pezzo di testo e nasce appunto Fly Away. L'album, come vi ho detto, era già stato consegnato e lui diceva vabbè, la teniamo poi per il futuro. Un suo amico lo convinse invece a richiamare la casa discografica, a farsi riconsegnare l'album per aggiungere Fly Away, e ha fatto bene.
2: L'ha
0: vedi
2: fatto
0: l'importanza
2: bene
0: di avere degli
3: ma
0: amici,
3: certo, viva gli amici,
2: viva gli amici
0: che ti danno dei consigli per il tuo bene, per il tuo successo, che ti sostengono,
2: Nervosa,
3: brava la Manu Doriani, for president.
0: Come voi, come noi, no? Anche noi siamo amici, no?

0: faccio scattare una foto.
1: Elisa, canzone nuova, si chiama Amore, ma che bello stamattina, l'amore, l'amicizia,
2: Giusto,
3: l'amore, l'amicizia, tu dovresti essere un mio amico.
2: Io sono sempre un tuo amico.
3: Mi hai consigliato di travestirmi da Santo Padre ieri e andare nelle Canarie, non mi ha affidato a niente. Ma non mi ha filato per niente, porca miseria.
1: Ma non mi hai capito.
2: Ma era lui, era un altro vestito.
3: Ero io,
2: Da pontefice, no, non l'hai riconosciuto.
1: Non era il Papa? Eri
2: no,
1: tu?
2: Era Juan.
3: Ero io.
2: Quando sono il miracolo delle Canarie.
3: Sotto casa tua con la Papa mobile, era di cartone. Non era mica.
1: Ok, era esatto, cartapesta.
3: Passo stasera?
1: Vai a Tenerife, no,
3: ma
1: vai pure a Tenerife.
3: Ma no!

0: che ci rispecchia The Max, l'ultima di oggi, Sweet But Psycho. E sì, l'ultima canzone, sì, siamo noi che chiude questa settimana della combricola di Radio Number One. 2.22 da ricordarvi, il best di domani mattina tra le 7 e le 10 sempre, e poi l'appuntamento con me sulla soletta è sempre tra le 7 e le 10 invece domenica col Weekend Number One.
1: Guarda come felicione quando c'è sulla soletta. Senza coso e coso.
0: Ogni tanto una vacanza, guarda, bisogna anche stare un po' separati.
2: Va bene,
0: ogni tanto.
2: Va bene.
0: Così quando si ritorna, di come mi sei mancato. Allora, grazie Patro Mano, buon weekend.
1: Grazie anche a te, grazie a Sergio Sironi.
2: Grazie a Manuela Doriani.
0: Buon weekend.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: Se il cervello fosse tassato, secondo me qualcuno avrebbe diritto a un rimborso.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. E tu

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
10: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One notizie.
13: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
14: GV Club in Sardegna.
15: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
10: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buona venerdì a tutti voi, ben ritrovati. Come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno. Allora, mondiali iniziati. Shakira sta ancora cantando o ha smesso nel frattempo?
10: Ma sai che... no, ma bella la cerimonia. Ma qualcuno è riuscito a vederla? Perché l'hanno interrotta così bruscamente.
17: Ho sentito. Interrotta.
10: Come
17: poi...
10: si fa?
17: Poi
10: ma no, ma mentre cantava, ma una roba brutta. Cioè così, parte TG. Così. Ma si fa così.
17: Non solo mondiali, ovviamente, tantissime notizie che abbiamo cercato e trovato per voi, viste di questo weekend di sole, giusto?
10: Oh, sì, assolutamente. Di sole e di sole, giusto, di tutte brava, e due. Più brava. Di sole, speriamo, però. Partiamo, dai, come sempre, con la nostra musica number one.
16: The Journalist.

0: Il nuovo singolo di Summer si intitola Potential, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, parliamo di un tema che riguarda veramente tantissimi italiani, no? A proposito di welfare, perché c'è un dato molto triste che riguarda le famiglie che sono sempre di più, diciamo, isolate e devono rinunciare, o comunque insomma hanno sicuramente dei problemi al lavoro. Per cosa? Per assistere genitori e figli dove non c'è, diciamo, un'alternativa alla loro assistenza, no? Problema che abbiamo avuto tutti
1: ed è sempre più pressante, anche perché evidentemente il welfare pubblico non riesce a rispondere alle esigenze delle famiglie. I numeri sono davvero allarmanti. Il 56% delle famiglie italiane ha ridotto o sospeso il lavoro per assistere genitori e figli, e viene fuori da questa ricerca di Ipsos Doxa una sorta di generazione sandwich, non l'avevo mai sentita nominare in questo modo, che è la fascia tra i 35 e 54 anni, che ovviamente ha genitori anziani e nel caso anche figli piccoli, e ha poco aiuto, ha pochissimo aiuto.
0: Sì, diciamo che questa generazione rappresenta naturalmente una componente molto importante, sì, no? Sociale in Italia, perché è un po' l'età, soprattutto quella che va insomma fino ai 55, sì, 60 anni, insomma, della piena attività lavorativa. Quando quindi tu ti devi limitare, no? Naturalmente, certo, perché devi assistere un familiare, devi prendere giorni, chiedere giorni, insomma è chiaro che anche il lavoro sicuramente ne risente. C'è un fattore che sicuramente pesa molto, che è il fattore tempo, perché il 62% della generazione sandwich dichiara di trovarsi spesso, qualche volta, in difficoltà nel gestire per esempio i bisogni di cura dei figli, perché insomma bisogna avere del tempo, soprattutto quando ci sono, diciamo, delle situazioni di salute di mezzo, e così vale anche naturalmente per i genitori anziani, no?
1: Assolutamente, si parla di sovraccarico organizzativo, economico ed emotivo, e in effetti tu sei lì in mezzo, è il genitore anziano che devi assistere al bambino piccolo, entrambe le persone ormai sempre più spesso lavorano, e quindi il welfare te lo fai in casa, trovi tu le soluzioni.
0: Questa sì, il welfare te lo fai in casa, con il rischio naturalmente però di, certo, rimetterci a livello lavorativo. Diciamo, sì, che insomma più della metà degli italiani si trova in questa situazione. Non è un bel dato, perché no, il 56% che riduce i tempi dedicati al lavoro per stare dietro alla famiglia è sicuramente un

0: Viaggio Tenacci, non vivo più senza te, la musica di Radio Number One. Allora, questa mattina siamo partiti con questi dati che devo dire, insomma, rispecchiano un po' quelli di qualche anno fa. Il 56% degli italiani deve temporaneamente magari lasciare il lavoro, comunque togliere del tempo al lavoro per accudire familiari, stiamo parlando di figli o genitori anziani. E si parla anche di quanto incida la spesa, perché questa ricerca mette anche in evidenza come la cura pesi sui bilanci familiari, insomma tutti lo sanno praticamente, no? Quindi dove i familiari si sostituiscono ai servizi pubblici e poi devono provvedere alle cure, soprattutto per esempio dei genitori anziani, non c'è solamente il tempo che viene tolto al proprio lavoro, ma anche i soldi che certo. Bisogna tirare fuori, che sono tanti.
1: E il dato aggiuntivo è che di questi 56, di questo 56% degli italiani, molti sono nella fascia centrale, nella fascia attiva del lavoro, no? Nella fascia centrale, e quindi sono quelli che devono ovviamente mettere in stand by il lavoro oppure rinunciare, che ne so, anche ad una carriera, rinunciare a situazioni di lavoro perché ci sono figli e genitori anziani da aiutare, perché il welfare pubblico è molto molto ridotto.
0: Allora, sentiamo un po' questo messaggio che è un po' lungo, vi preghiamo come sempre di mandare anche vocali un po' più corti, ma ci dà una fotografia della situazione.
2: Ciao ragazzi, mi sono ritrovata in questa situazione ben 20 anni fa, quasi 21, quando è nato il mio primo figlio. Io sono straniera, qua in Italia da sola, sposata con un italiano, figlio unico, e i miei suoceri ai tempi si sono rifiutati ad aiutarci ad accudire nostro figlio in modo che io andassi a lavorare. Quindi ho dovuto rinunciare al lavoro. Parecchi anni dopo, cioè 6 anni fa, quando mio suocero si è ammalato, sono stata costretta ad accompagnarlo alle varie visite mediche all'inizio. Poi mi sono letteralmente rifiutata, perché alla fine quello che dai è quello che ricevi. Adesso lavoro con i figli grandi e mia suocera malata, e ogni tanto devo portare anche lei alle visite mediche, purtroppo.
0: Queste sono dinamiche che capitano in tante, assolutamente, in tantissime famiglie, dove poi non c'è collaborazione, naturalmente, no? Diventa ancora più complicato. Certo, se funzionassero perfettamente i servizi a disposizione dei cittadini, no? Sarebbe tutto molto più semplice.
1: Per quello ci lavoriamo, ci torniamo non so quando, tra 20 anni?
0: Sì, ma secondo me un po' di più.

0: casuale, perché tantissime persone rinunciano anche, diciamo, a quelle che sarebbero anche le meritate vacanze, no? Vabbè, perché certo, poi se hai dei problemi, diciamo, non riesci a gestire la situazione di cura, magari dei familiari, diventa anche lì un problema. Insomma, il tema è molto vasto.
1: Molto vasto e anche molto, molto, molto complesso. Allora, per la serie Notizia sull'intelligenza artificiale, che ormai è un capitolo, giusto? A parte del nostro programma, tra poco andremo a conoscere un'assessora, eh? Non si dice in carne e ossa, perché in carne e ossa
0: no,
1: non è.
0: No, perché lei è la prima assessora in Italia tutta artificiale, nel senso, certo, non che sia rifatta, ma dell'intelligenza
1: quella è un altro
0: artificiale.
1: Discorso.
0: Intanto voi pensate se vi piacerebbe avere, diciamo, come riferimento, sì, un assessore o un'assessora dell'intelligenza artificiale, che insomma non è in carne e ossa, però sicuramente sarebbe sempre disponibile.
1: Assolutamente,
0: no?
1: E forse sa anche il fatto suo, eh?
0: Assolutamente. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
3: ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: 96 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
10: Scopri come su prouomorishilpi.org.
9: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
12: Radio Number One. E dove vivi? Tu.
13: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected Stores.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
15: E per la pulizia delle facciate?
14: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
14: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Rolling Stones, questo è il nuovo singolo dei The Colors, qui a Radio Number One, The Journalist. Beh, parliamo, e questa cosa si diffonderà sempre di più, di come l'intelligenza artificiale stia entrando, diciamo, nella nostra vita quotidiana. Allora, qua siamo ad Acqui Terme, dove il sindaco, il primo cittadino, Danilo Rapetti, ha praticamente nominato Eva, che è la prima assessora, e il suo compito, lei avrà praticamente potere di esprimere pareri, insomma, di anche interagire con i cittadini. Tra l'altro, in Albania, per esempio, c'è stato il primo ministro, no? Totalmente creato dall'intelligenza artificiale, quindi lui dice è giusto che si vada in questa direzione, perché laddove l'intelligenza artificiale può essere utile nel lavoro, anche, diciamo così, no? All'interno dei comuni, è giusto che si faccia questo passo.
1: Allora, Eva Statiella, questo è il suo nome, questo è il suo cognome, riceverà la delega all'umanizzazione, all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Questi saranno i suoi compiti. Adesso non si è ancora ben capito in che modo agirà, però parteciperà ai consigli comunali, probabilmente ascolterà, immagazzinerà, io credo, no, delle notizie, e poi in base alle notizie immagazzinate dirà delle cose e aiuterà. Però mi piace l'idea di questo sindaco che dice: io non voglio licenziare nessuno, no, dei dipendenti del comune, voglio solamente che computer, l'intelligenza artificiale aiuti, in modo che le persone poi possano avere tempo per situazioni più complesse o incontrare direttamente le persone. Vista così non è malissimo come decisione, no? Cioè...
0: Allora, diciamo che poi le novità non sono finite, perché il sindaco avrebbe anche deciso di crearsi un nuovo assistente, anche questo virtuale. Allora, sarà un aiutante che attraverso i suoi social potrà, in questo caso, dialogare di più con i cittadini, e a lui, per esempio, dice il sindaco, ci si potrà rivolgere per qualsiasi lamentela, no? Per le buche, informazioni per pagare una multa, per questa avrà compiti in urbanistica, edilizia e polizia locale. Diciamo che in questo momento, dopo che lui ha fatto l'annuncio, la notizia è stata insomma accettata, dicono, con riservo dalla minoranza, che vuole capire che tipo di impatto può avere sulla giunta e sulle decisioni, ma sicuramente, diciamo, è funzionale a snellire, secondo me, molto il rapporto fra il comune e i cittadini, no? Perché poi gli assessori non è che sono così raggiungibili, dai, diciamolo,
1: ma chi ci parla con gli assessori?
0: Ma nessuno ci parla, per questo.
1: Diciamo anche che molte pratiche comunali, secondo me, pensa a tutti i calcoli, tutte le cose burocratiche.
0: Sì, sarebbero molto più facili da fare.
1: E anche molto più veloci, credo, con
0: molto
1: Eva.
0: Più veloci.
1: Eva, magari la intervistiamo.
0: Tra l'altro, carina, perché insomma, chi gli ha fatto la domanda se era sposata, lei ha risposto un po' piccata, giustamente. Sa il fatto suo. Ci sono i black and

0: sua fidanzata, tra l'altro, hanno annunciato questo matrimonio, adesso vediamo insomma quando ci sarà. E siccome quasi tutti gli stranieri, personaggi del mondo dello spettacolo, ma non solo, si sposano in Sicilia, leggevo proprio settimana scorsa di questa wedding planner che ha mandato una sorta di invito, no? A Damiano David, ha detto speriamo che anche lui scelga la Sicilia e che dopo la serie, sai, quella TV Lotus, no? Che è ambientata in Sicilia, c'è stato veramente un boom di richieste proprio per sposarsi in Sicilia.
1: Certo, ho un flash, Fedez e Ferragni erano andati a Noto, giusto?
0: Si erano sposati, non ha portato benissimo, però no, insomma.
1: In questo caso no. direi proprio di no. Ascolta, facciamo un gioco, tu prova a dire una cosa che io ti taglio, cioè tu prova a dire adesso e io ti taglio, cioè perché se lo fa la Rai lo possiamo fare anche noi.
0: Shakira.
1: Devi dire una cosa, io ti taglio.
0: Shakira.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Nobody, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, ieri di canzoni ce n'erano, al di là dei gusti, sì. Insomma, è uno spettacolo che era partito nel migliore dei modi, a livello di colori, di scenografie, di coreografie, di personaggi, alcuni famosi in tutto il mondo, altri erano idoli, diciamo in Messico, dove si è svolta la prima cerimonia di apertura di questi mondiali di calcio 2026. Ma a parte la telecronaca, diciamo il racconto in Rai, dove io a un certo punto dico: ma come si vede male tutto sgranato? Poi il collegamento audio era pessimo, no? Cioè hanno mandato in onda l'audio della cerimonia che si sentiva all'interno dello stadio.
1: Audio, e quindi quasi un audio ambiente.
0: Sì, esatto, cioè praticamente tu non riuscivi a capire niente, no? Del testo, la canzone, infatti, la voce, nulla.
1: Ma infatti molta gente sui social, su X, sì, ha cominciato a commentare: ma cosa sta succedendo? Ma non sapevano ancora cosa sarebbe successo da lì a pochi minuti, perché a un certo punto la sigla del TG1, che cosa arriva sul più bello, e taglia Shakira. Ma come si
0: allora,
1: fa?
0: Allora, guarda, arriva Shakira con Burna Boy, no? Tra l'altro, certo, ballerini, eccetera. Era il momento praticamente clou della cerimonia d'apertura, perché il suo inno, la sua canzone, l'inno ufficiale, diciamo, di questi mondiali, sì, 2026, dai, lei inizia a cantare, dopo poco via, ma tra l'altro tagliata malissimo. E poi in effetti io ho detto: vabbè, ma miliardi di altre volte, no, durante delle cerimonie, delle cose particolari, il notiziario è sempre andato in onda in forma ridotta successivamente, cioè non è che puoi tagliare una cerimonia così di apertura. So che poi la Rai successivamente si è scusata, ma subito dopo le polemiche su X, l'hashtag dei mondiali è stato praticamente sommerso dalle critiche.
1: No, ma infatti, non lo so, ma qual è il ragionamento che secondo te hanno fatto? Non c'è l'Italia, quindi possiamo tagliare?
0: Non credo,
1: il notiziario viene sempre prima di tutto? Quella sì, è un po' una regola, è un tassativo, però voglio dire, in un'occasione come questa, l'inaugurazione dei mondiali,
0: non la mandi, cioè se fai l'inaugurazione dopo mezz'ora tagli tutto per mandare. Allora, l'inaugurazione considera che la cerimonia è iniziata alle 19:30, alle 20 hanno segato per mandare il TG, cioè la durata della cerimonia era circa di 90 minuti.
1: Ma metti una scrittina, il notiziario andrà in onda alla fine della cerimonia, dopo un po', oppure guardi il programma, vedi che è alle 20 canta Shakira, dici: ok, magari alle 20:10 partiamo con il notiziario.
0: Guarda, la buona notizia è che in Ecuador hanno abbassato il prezzo della birra per tutta la durata dei mondiali, e come questa di buone notizie ne arriveranno sicuramente altre, speriamo, a parte insomma questa cerimonia andata un po' così.

0: Young, la musica dei fan. Beh, tra l'altro, a proposito di partite giocate, ieri c'è stata una sorpresa relativa, cioè la Corea, no? Che ha battuto, sì, insomma, la Repubblica Ceca, che anni fa era, diciamo, una gran nazionale. E poi il Messico su il Sudafrica.
1: Vabbè, Messico,
0: con tre espulsioni.
1: Messico non malissimo. Messico ha dentro due o tre giocatori molto interessanti. Non vincerà il mondiale, ma secondo me un pochettino avanti può arrivarci.
0: Magari c'è una sorpresa, chi lo sa. Allora, rimanete con noi, tra poco invece in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba

0: tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirebbe anche lo stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito, ha aggiunto il tycoon. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Il rogo di Capodanno a Crans Montana ha reso noto l'esito delle autopsie sulle vittime italiane. I ragazzi non erano ubriachi, potevano scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. Lo sostengono i legali delle famiglie che chiedono di indagare i Moretti per omicidio con dolo eventuale. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Allarme climatico per il caldo estremo, El Niño è ufficialmente arrivato e potrebbe avere il picco tra novembre e gennaio. Per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere da record, Italia compresa, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Nel frattempo l'Italia torna sotto la campana anticiclonica, in pianura al nord nel weekend attesi 32-33 gradi, la prossima settimana picchi di 35-36. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con l'Italia a fare da spettatrice. Nel match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Ben tre le espulsioni, due per i sudafricani, una per il Messico. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Vogliono avere giustamente dopo la laurea.
1: Allora, il rapporto alma laurea è abbastanza chiaro. In generale dice che la laurea, fortunatamente direi io, vale ancora più del diploma. Due neolaureati su tre non accetterebbero un lavoro a meno di 1500 euro al mese. Poi la realtà racconta insomma anche dei neolaureati anche di secondo livello che fanno un pochettino fatica, ma la media comunque dice dopo 5 anni circa 1900 euro. Quindi diciamo così che la laurea ancora ha un valore al di là delle difficoltà personali.
0: Sì, allora permangono diciamo delle differenze ancora di genere, quindi uomini e donne, differenze insomma di stipendio, però c'è un dato che è ricorrente non solo diciamo tra i laureati, in questo caso parliamo però dei laureati, diciamo tra tutti i giovani che trovano un primo lavoro, un primo impiego, perché oltre a non voler scendere giustamente oltre una soglia di guadagno, è esplosa la richiesta di tempo libero. Quindi questa rimane costante, diciamo un po', no? In tutte le ricerche di lavoro, sia che si sia laureati o no, c'è un più 26,6 punti percentuali nelle priorità dei ragazzi, e anche si punta molto sulla flessibilità d'orario e di un ambiente di lavoro sereno. Vabbè, insomma.
1: Qui, magari.
0: Lì sull'ambiente di lavoro sereno, purtroppo, non può fare. Cioè, uno sa, dovrebbe farlo mettere nel contratto, no?
1: Sì.
0: Cioè, quando tu si vuoi un contratto, dici, vabbè, la cifra, flessibilità sugli orari lavorativi e un ambiente di lavoro sereno, ma quello purtroppo non c'è.
1: Non puoi metterlo
0: non
1: nel contratto.
0: Sempre,
1: lo puoi promettere, però non puoi darlo per certo. Però di fronte a questi dati, spesso la gente che ha qualche anno in più storce un po' il naso, no? Dice, ma i nostri tempi.
0: Però, lo so, però
1: la strada è sempre quella lì. O capisci che questi ragazzi erano una testa diversa, evidentemente, no? Da quella che avevano, no? Le persone che oggi hanno 50-60 anni, provi a metterti anche dal loro punto di vista, oppure continui a fare muro. Però loro sono i laureati di oggi, quindi bisognerà anche un po' ascoltarli, no? Cioè, in un modo o nell'altro.
0: No, assolutamente. Diciamo che, come proprio ha dichiarato la direttrice di Alma Laurea, la Timoteo, ha detto: non sono più solo la carriera e il guadagno a contare quando si cerca un lavoro, ma veramente hanno acquisito molta rilevanza questi aspetti connessi alla qualità del posto di lavoro. E quindi davvero, quasi, l'ho detto scherzando, insomma, andrebbe messo sul contratto, ma probabilmente sì, il fatto di avere flessibilità e parecchio tempo libero.
1: Proviamo a metterlo sul contratto. Basta poco, mi verrebbe da dire.
0: Lo dice Vasco. E quindi
2: basta poco.

0: allora ci sono gli hotel, i B&B pieni, strapieni, stracolmi, strade chiuse, fan accampati, cioè cosa ve lo dico a fare, cioè non c'è possibilità, capito?
1: Poi
0: cioè, Vasco muove il mondo.
1: Poi Olbia non è proprio grandissimissima, quindi voglio dire, tante persone le vedi,
0: sì. Però insomma lui è un aggregatore veramente incredibile. Grande Vasco. Allora, stavamo parlando di laurea, sì, e dei giovani. Allora, ci sono dei messaggi che ci sono arrivati, questo qua lo dobbiamo leggere, a proposito, sì, dei giovani che non vogliono scendere sotto certe cifre, che vogliono trovare un lavoro che sia, diciamo, pari alla laurea che hanno conseguito, e soprattutto, diciamo, sta aumentando sempre di più la richiesta di flessibilità lavorativa e soprattutto la possibilità di avere più tempo, sì, libero. C'è un nostro amico che dice: praticamente vogliono guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress, lavorare senza fatica, praticamente vorrebbero continuare ad andare a scuola.
1: Non facciamo i vecchi che non ascoltano. Vabbè, a parte che non dicono lavorare senza fatica, le altre cose sì, guadagnare, lavorare poco, lavorare senza stress. Queste sono le richieste dei giovani, però ecco, i dati confortanti sono che dopo la laurea quasi tutti riescono a trovare lavoro, perché ad un anno dal titolo il tasso di occupazione è dell'81% per i laureati triennali, 80% per i magistrati, e dopo 5 anni dalla laurea addirittura si alza, 91% trovano lavoro tra i triennalisti e il 94% tra i magistrali, quindi evidentemente la disoccupazione dei laureati è molto molto bassa, trovano tutti lavoro.
0: Allora, diciamo che insomma sono tutte cose che si possono ottenere naturalmente su un ambiente sereno, vabbè, quello è un po' difficile, insomma sarebbe il sogno di
1: però
0: tutti,
1: è giusto,
0: vabbè, è giusto, cioè, diciamo così, desiderarlo, poi naturalmente insomma non è sempre possibile.
1: Chi è il fesso che dice voglio lavorare in un ambiente di merda, guadagnare poco, fare,
0: capito,
1: tantissima fatica
0: e non avere tempo libero,
1: mi danno anche un cazzotto, cioè,
0: sai, qualcuno dice però se hai bisogno di soldi poi purtroppo devi accettare anche delle condizioni che sono quelle ottimali. Allora, tra poco vi diamo un aggiornamento che ci stanno scrivendo in tanti ascoltatori, quindi facciamo delle verifiche su questo incendio che ci sarebbe stato nell'area industriale di Mantova, e quindi è stata allertata, diciamo così, appunto tutta la popolazione, i cittadini in zona, di restare in casa e chiudere porte e finestre. Quindi prendiamo un po' di informazioni e tra poco ve le diamo qui a The Journalist.

0: per Ed Sheeran, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo. Abbiamo capito che stiamo per entrare in questa bolla di aria calda già subito. Non era luglio? Arriva già giugno?
1: Già giugno, già in questo weekend le temperature tornano, tornano su, tra sabato e domenica. Quindi prepariamoci, costume da bagno, tuffi.
0: Ho capito, la prossima settimana anche. Prossima settimana.
1: Non
0: adesso
1: fino
0: lo dico a Corazzone, che stai per buttarti in queste previsioni.
1: No, che poi mi manda i messaggi. Ma ieri dopo il nostro mandato messaggio, ma fa fare le previsioni, ma le leggo sul vostro sito, cosa gli hai messo in testa a Corazzone.
0: No, adesso gli scrivo, deve essere aggiornato naturalmente tutte le cose. È chiaro, fai le previsioni, si fa per dire. Comunque, ognuno deve fare il proprio mestiere. Dai,
1: a proposito dell'incendio, insomma, Mantova, sono arrivate queste notizie, c'è questa azienda Versalis che sta andando a fuoco, è un materiale di materiale, un magazzino di materiale plastico, e quindi questa nube di fumo nero è visibile, insomma, da molti chilometri di distanza. Sono stati evacuati gli operai ed è successo alle 9:15 di questa mattina, ma evidentemente il fumo è ancora molto molto presente in zona.
0: Va bene, quindi state attenti, fate attenzione, rimanete lì, e quindi tra poco le previsioni meteo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: La situazione meteo di oggi e del weekend. Da oggi l'alta pressione torna gradualmente a spingersi verso la nostra penisola, occupandola con decisione nel fine settimana. Quindi domani il tempo sarà soleggiato in generale, con appena un po' di instabilità residua sulle Alpi all'estremo sud, mentre domenica sarà giornata di sole con piogge praticamente assenti. Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano dopo aver smorzato il caldo al centro nord domani causeranno un diffuso calo delle temperature anche al sud, mettendo fine all'ondata di calore dalle caratteristiche tipicamente estive. Tuttavia già sabato sera e domenica le temperature torneranno a salire in tutta Italia, quindi prepariamoci ad un weekend di sole e di caldo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Olivia Dean, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist. Allora, è tutto pronto, e anche perché insomma lui ci sta lavorando da un bel po' per i festeggiamenti che potrebbero essere però rovinati tra poco, vi diciamo anche da chi, domenica, per gli 80 anni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché lui ha fatto costruire questo, insomma, perché cosa ha fatto costruire?
1: No, ha fatto costruire questa arena da 4.300 posti, quindi un piccolo stadio sovrastata da questa struttura di 27 metri denominata The Claw, l'artiglio, sul lato sud della Casa Bianca, e lì dentro ci saranno i combattimenti di Ultimate Fighting Championship, arti marziali miste, si menano, insomma, cioè lui ha fatto fare
0: perché
1: questa...
0: lui pare che sia un fan, no? delle arti marziali,
1: devi fartela fare dentro nella Casa Bianca questa roba qua.
0: Sì. Poi tra l'altro non è l'unica cosa, perché questa mega festa, a parte i gladiatori alla Casa Bianca, verranno coniate delle monete con il suo volto.
1: Sì.
0: Io immagino che lui si presenterà all'arena vestito come, non lo so, Nerone, cioè
1: non lo so.
0: Io immagino di sì, secondo me non va in giacca e cravatta,
1: non lo so. Tra l'altro in questo posto che si chiama l'Artiglio, poi anche i nomi, però c'è una bella fantasia lo staff di Trump, dobbiamo dirglielo, questo ring ottagonale che è tipico, no, di queste di queste lotte. E c'è qualcuno che dice potremmo a questo punto però lasciarla questa struttura, un po' come è stata lasciata alla fine la Tour Eiffel, un paragone tra l'altro azzeccatissimo, voglio dire, e noi potremmo lasciare questa cosa qua del combattimento, questa arena del combattimento proprio dentro la Casa Bianca. È anche un bel messaggio, voglio dire, così.
0: Sì, attenzione, perché potrebbe essere rovinata questa festa, perché c'è questa azione legale che è stata promossa dalla No Profit Public Integrity Project per conto di un attivista politico. Che cosa dicono loro? Che praticamente questo evento praticamente non è legale, perché si svolge su terreni appartenuti ai parchi nazionali e che violi la legge federale, quindi praticamente arricchisce il presidente degli Stati Uniti d'America, ma non va bene. Quindi adesso che cosa abbiano in mente di fare non lo sappiamo, una protesta, qualcosa che possa rovinare la festa a Trump, ma non succederà. È chiaro
1: che cosa pensano gli americani del loro presidente. Non siamo solo noi a criticarlo, cioè il 16% degli americani e solo il 31% dei repubblicani considera appropriato ospitare i gladiatori la Casa Bianca. Quindi la maggior parte degli americani dicono ma cosa fai questi gladiatori? Che
0: ma lui si sente gasato, dai, come no, come nel film, no?
1: Si menano.
0: Pollice giù, pollice su, pollice giù, capito? C'è Francesca Michelin.

0: È una delle mie preferite, Sienna Spyro. Questa voce è veramente bellissima. Die on this hill. Io non ce la faccio più con la voce con qua l'aria condizionata. Cosa? Allora, non lo so, cioè mi andrà via la voce, non so che fare.
1: Beh, ma tanto cosa te ne fai? Cosa te ne fai con questo lavoro?
0: Sì, esatto, cosa ne faccio io con questo lavoro con la voce? Certo. Parlerò gesti, farò un video, certo. Tanto certo. Gli ascoltatori mi capirà. Certo. Io parlerò e tu mi doppierai. No, vale. Meglio di no, no, no, no. Allora, rimanete lì, sta per arrivare, sì, una grande canzone e poi parliamo di cosa fanno i pensionati più intelligenti.
1: Per essere felici, magari c'è anche qualche pensionato all'ascolto che ce lo spiega, magari che cosa fa per essere felice.
0: Ma sai, uno trova la propria strada, non è che vale per tutti, però infatti, in questo caso, insomma, c'è una motivazione. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Città di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: nella sua vita ha dovuto fare i conti con quelli che, no, incontri nel tuo percorso e ti dicono no, questa canzone non andrà da nessuna parte, non certo. La produciamo, questa qua non vale niente, sai, no, quelli dicono no, questa qua E infatti poi è diventata sicuramente una delle canzoni più famose della disco music. Tra l'altro pensate che lui prima di diventare famoso aveva inciso tra i coristi, ha fatto parte dei coristi di Claudio Baglioni in Francia quando registrava E tu?
1: Tu pensa.
0: E poi ha chiamato anche la ciccone Madonna quando ancora non era nessuno, perché lui ha fatto la selezione insomma per cercare dei ballerini, diciamo, da inserire nel corpo di ballo durante il tour americano, proprio qua.

0: e l'aspettativa di vita si allunga. Quindi, non è facilissimo, però.
1: Infatti, quindi praticamente il tempo libero va riempito di tante cose per evitare che le giornate diventino un po' tutte uguali, no? Quindi il silenzio in casa, anche quella cosa di non avere l'impegno, che si maledice magari mentre lavori, poi quando vai in pensione dici cavoli, però adesso oggi cosa faccio, no? Quindi si può fare sport, cene, amici, insomma tutta. Vabbè, questo secondo gli psicologi è sufficiente, diciamo, per come dire, dare felicità a chi va in pensione.
0: Sì, gli esperti dicono anche, guardate che questa cosa si può iniziare anche prima, è qui il più difficile invece, cioè cominciate già prima ad andare in pensione, no? 15 minuti al giorno all'aria aperta, cercare un gruppo da frequentare con regolarità, adottare un hobby con un appuntamento settimanale. Loro dicono, se tu parti un pochettino prima di andare in pensione, poi arrivi di slancio in pensione e sei più organizzato, sei più attivo. Invecchiamento attivo lo chiamano gli esperti.
1: Ho capito. Vabbè, però insomma, i pensionati più intelligenti, quindi secondo questo studio, dicono gli psicologi, fanno una scelta di fondo, vivono secondo i propri bisogni profondi, non secondo l'inerzia. Ragazzi, capito? Bisogna scriverla questa frase e tenerla in memoria.
0: Sullo specchio, vabbè. Ogni mattina. No,
1: non lo so, sullo specchio, sulla carta igienica finché
0: no,
1: c'è.
0: No,
1: vabbè, ma ancora ce l'abbiamo, quindi si può scrivere lì, no? Cosa fai? Tu non ti prendi gli appunti sulla carta igienica la mattina?
0: No, di solito no, però.
1: Però puoi cominciare. C'è un nuovo singolo di Ra.

0: Girl, la voce è quella di Katy Perry. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sono tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi un bel po' di notizie che continueremo a portarvi. Tra l'altro io stavo guardando l'immagine, l'hai vista? Quella di Elon Musk che è diventato un gigante pallone gonfiato con tutto ciccioli, non so.
1: Ed è un po' che
0: la
1: no,
0: protesta contro Grok invade Times Square.
1: È da un po' che non parliamo di Elon Musk. Dove è finito? Sta bene? Tutto
0: beh,
1: a posto?
0: Sì, sta bene. È stato messo un po'.
1: Ti mando un messaggio adesso, dai. Dico, dai, Elon, come va? Ti va di intervenire a The Jobber?
0: Ma ti risponde? Ti risponde?
1: Di solito sì, sì, con risponde, le faccine, capito, con gli emoticon mi risponde.
0: Ah,
1: sì.
0: vabbè, dai. Rimanete lì, tra poco l'informazione.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
14: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio Number One, Radio Notizie.
18: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. la vicenda del bimbo trapiantato e poi deceduto in un ospedale di Napoli. Due medici interdetti per 12 e 7 mesi. Il legale della famiglia dice: primo momento di verità. Il 23 dicembre 2025 i due medici in questione hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Cagliendo, morto poi il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. Domani 13 giugno in Lombardia nasce il Plasma Day. Avis e Regione rilanciano la sfida all'autosufficienza rafforzando la sensibilizzazione sulla donazione appunto del plasma. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con il match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
20: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
21: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: questo è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa. È mezzogiorno e 4 minuti e noi abbiamo anche un certo languorino, diciamo la verità.
1: diciamola. Questa verità del languorino.
0: Non lo so, io ho fatto colazione prestissimo stamattina, quindi
1: vabbè, come tutti.
0: No? Vabbè, non lo so, tu a che ora hai fatto colazione?
1: Io alle 7:20.
0: Io uguale. 7:20 quindi.
1: Si sta.
0: Poi un po' di frutta secca, poca roba.
1: Lasciamo lì il cibo per un attimo, magari poi ci ritorniamo, voglio dire. E andiamo invece sui colori dei vestiti. Cioè, abbiamo, ti ricordi quando era partita quella cosa dell'armocromia? Con la slime, tutte polemiche, però è indubbio che i colori, insomma, con i quali ci vestiamo trasmettano qualche cosa a chi ci guarda, però ci sono degli psicologi che studiano proprio queste cose, no?
0: Sì, però diciamo che insomma in questo articolo, tra l'altro, perché dicono che i colori trasmettono anche la tua, come dire, personalità, l'intelligenza, sì. Insomma, dubito, perché
1: addirittura
0: quella, cioè, insomma, mi sembra un po' esagerato.
1: Troppo, no?
0: Allora, per esempio, soprattutto in questo articolo si analizza chi veste spesso con capi grigi, neri o beige. Per esempio il grigio, la massima neutralità che evoca passività e mancanza di stimoli. Allora il grigio, per esempio, questo lo diciamo, non lo diciamo noi, il grigio è il colore simbolo della neutralità assoluta, quindi diciamo chi ce l'ha molto nel guardaroba, cosa vuol dire? Che c'è un senso di indifferenza emotiva, di solito rimane ai margini del gruppo, io ve la dico così in sintesi. Il nero di solito si usa, no, in tutte le occasioni eleganti. E certo, però sì, è sinonimo di rigidità e chiusura mentale. Quindi zero creatività, no innovazione, insomma il ricorso esagerato al nero, dicono gli psicologi, crea una vera e propria barriera visiva e una distanza anche qua emotiva. Il beige, lo so ragazzi, questo dicono gli psicologi, toni della terra, è il simbolo del conformismo e dell'anonimato. Quindi se vi vestite sempre troppo di beige senza aggiungere una nota di colore, insomma, come dire, siete un po' così.
1: Quindi sei il grigio è anonimo, sei il nero è
0: sei rigido, il beige sei così insulso,
1: cosa bisogna fare?
0: Niente, bisogna aggiungere un po' di colore, dai, un po' di, non lo so, un po' di rosso, un po' di turchese, po' di verde.
1: Stavo pensando, allora, il nero, sì, ogni tanto qualche maglietta nera ce l'ho, grigio poco, onestamente, sto pensando.
0: Ma io un po' di anni fa ero più nera grigia, però insomma,
1: il beige,
0: devo dire che beige sì, un pochino,
1: nei
0: dai, beige d'estate ci sta,
1: nei pantaloni, ma è così,
0: ma
1: elegante,
0: no, dai,
1: beige.
0: Beige bianco e Sahara fresh, Sahara desert
1: fresh. Quante minchiate che si sentono su Radio Number 4.

0: One Last Kiss, la voce di Pink. Allora, in realtà qui a The Journalist, lo studio di cui stavamo parlando è uno studio serissimo, perché giustamente questi psicologi esperti nella comunicazione, per esempio, dicono che chiaramente i colori che utilizziamo per presentarci anche agli altri mandano dei messaggi particolari, per cui dicono il modo in cui ci vestiamo invia messaggi immediati, e di tutti i colori che si possono scegliere esistono, secondo questi, questi esperti, tre colori specifici che diciamo sono quelli che mandano più come dire percezioni sfavorevoli e negative, e appunto sono il grigio, il nero e il beige. Quindi il grigio, l'abbiamo detto, mancanza di stimoli, il nero sinonimo di rigidità, il beige siete un po' anonimi. Allora, questo è quello nero, che a livello inconscio viene mandato come messaggio.
1: Allora, sul nero in effetti specificano se è ripetuto, cioè se ti vesti sempre di nero, se ti vesti una volta ogni tanto, voglio dire, non è che trasmetti per forza tutte queste cose. È indubbio, lo sanno anche i grandi politici, diciamo, quando anni fa dagli Stati Uniti è arrivato, no, il messaggio che l'immagine contava molto anche in politica, ti ricordi, no, tutta la scelta, mi vesto in un modo, mi vesto in un altro, che colori uso per parlare ai miei elettori, quindi la scelta di come ci si veste in base a quello che si vuole trasmettere c'è, non è sempre così nel senso così ponderata, nel senso noi ci vestiamo tutti i giorni, sto bene, non sto bene, cioè non è che facciamo tutti questi ragionamenti qua, no? Cioè, oppure in base al colore sappiamo che cosa trasmettiamo quel giorno. Ma un filo troppo forse, no? Cioè almeno io non riesco a fare questa scelta.
0: Diciamo che normalmente le persone si vestono come vogliono, no? In base ai propri gusti, eccetera. Quindi non magari sapendo che ne so, per esempio, se tu hai un colloquio di lavoro, magari forse è giusto sapere che il colore, in realtà, esatto, il colore può avere un'importanza. Cioè, se tu sei preparatissimo, non è che se sei vestito tutto di nero, però insomma dà comunque una certa immagine. Quindi vanno scelti anche i colori giusti. Adesso non so, bisogna andare da esperti di comunicazione di outfit prima di un colloquio,
1: un bel bianco, un bel bianco,
0: un bel bianco,
1: dai, evitate
0: qualcosa.
1: Il grigio, non andate grigini al colloquio di lavoro,
0: insomma, no, ci vuole un colore che dia positività, solarità, capito? Insomma, questo dicono gli esperti, ragazzi, cosa vi dobbiamo, e poi adesso siamo nell'estate, dai, quindi insomma un po' di cose, non ti metti i colori d'estate quando te li metti. Per esempio il presidente degli Stati Uniti porta sempre la cravatta rossa,
1: certo,
0: no, è un suo, proprio caratteristico, che è una sua divisa, quindi avrà un significato anche lì, no? Tutto blu con la cravatta rossa, capito? Perché ridi?
1: Così, sto pensando a Trump e ai colori che si mette.

0: Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Comunque, a proposito di colori, che poi non sono proprio colori, no? Quindi no grigio, no nero, no beige, perché mandate dei messaggi sbagliati. In realtà sono andata a vedere che cosa significa indossare la cravatta rossa, come fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, perché fa sembrare, questo lo dice Psychology Today, dominanti e minacciosi agli occhi dell'avversario.
1: Ah beh, vedi, lui vuole trasmettere questa cosa, lo trasmette con le parole, evidentemente lo trasmette. Vedi che c'è lo studio, alla fine lui.
0: Ah, certo. Perché poi Richard Ford, che è autore di Dress Codes, cosa dice? Una cravatta rossa, attenzione, abbinata ad una camicia bianca e un abito blu, ha sempre avuto un simbolismo. Rosso, bianco e blu, dice, sono patriottico.
1: Vabbè, ho capito, patriottico se hai quei colori lì, se non hai quei colori lì non sei patriottico.
0: Certo.
1: Cioè negli Stati Uniti in Francia probabilmente.
0: Esatto.
1: Da noi manca il verde, metti la cravatta verde. Non benissimo.
0: No, va bene, dai, allora rimanete con noi, tra poco di cosa parliamo?
1: Allora, abbiamo delle banane, va bene, da gestire, se vogliamo restare negli Stati Uniti, oppure c'è tutto il discorso anche dei centri estivi, insomma, di quanto i genitori devono investire, insomma, abbiamo 3-4 notizie.
0: Un po' di cose, dai, anche lo scandalo lì di Gwyneth Paltrow, che ha fatto questa pubblicità.
1: Anche quella roba lì.
0: Per l'immobiliare lì a Tel Aviv, insomma, è stata presa un po' male, giustamente, ad un passo da Gaza.
1: Anche quella è una notizia interessante, mi fa un po' fatica affrontarla perché mi viene nervoso, però è una notizia assolutamente importante.
0: Dai, ne scegliamo una, tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
14: Radio Number One. È dove vivi tu.
15: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
17: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
16: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, scusa, anzi è sorry, scusa, lo siento, la musica di Radio Number One. Allora, dicevamo, in America i bambini non potranno più mangiare le banane a scuola. In realtà, per fare una sintesi, diciamo che queste restrizioni sull'acquisto di alimenti non statunitensi per i pasti scolastici esisteva già dal 1998, però diciamo che c'era questa eccezione per quegli alimenti che erano classificati a livello federale come non disponibili. No? Quindi certo. Come banane, mandarini, ananas in scatola, cocco e spezie sfuse. Ora invece tutto è stato inasprito, quindi i bambini a scuola non potranno più mangiare appunto neanche le banane.
1: Allora, il protezionismo ovviamente non in generale, la storia anche dell'economia lo insegna, il protezionismo alla lunga, a volte anche in breve, non fa benissimo allo Stato che lo impone. Questo Buy American, compra americano, è stato molto criticato anche dalla questa direttrice delle politiche del National Farm to School Network. Lei si occupa insomma anche dell'alimentazione scolastica, ha definito questa decisione assurda, perché tra l'altro non solo banane ma anche altre verdure in generale che arrivano da fuori rischiano di non poter essere più mangiate dai bambini statunitensi. Scelta secondo me da rivedere, no? Se in America non ci sono le banane, che fai?
0: Infatti, che anche perché attenzione, per esempio sul pesce, le pesche, i brocco, sì, di provenienza americana, dicono il costo è veramente proibitivo, per cui qual è il rischio? È che per stare in queste linee guida volute severamente da Trump, le scuole riducano la qualità di quello che danno da mangiare ai ragazzi, per cui, per dire, se rimanesse solo il whisky, cioè per dire americano,
1: no, vabbè, ai
0: Trump
1: bambini.
0: Ai bambini darebbe quello, perché capito che poi non è americano, ma insomma comunque cioè, mi sembra un po' troppo, voglio dire, troppo integralista, cioè nel senso uno se parla di alimentazione sana da dare ai bambini poi non è che puoi guardare da quale paese venga. Evidentemente c'è frutta che verrà data invece ai bambini nelle mense scolastiche originaria degli States, no?
1: Ho capito, però le banane non rientrano,
0: no,
1: voglio dire, in questo tipo di frutta. Ripeto, protezionismo in generale poi adesso nel 2026 insomma non porta cose positive con la globalizzazione. Serve un po' più di buon senso, evidentemente a quelle latitudini il buon senso se lo sono persi, credo io. Quindi ai bambini cosa diamo da mangiare al posto della banana?
0: Non lo so, qual è una cosa tipica? Burro di noccioline,
1: fa dimagrire tra l'altro.
0: Burro di noccioline, altre cose, esatto, molto sane. Melanie Fio.

0: Where is my husband? Ray, la musica di Radio Number One che tra poco continua con una grande canzone. Poi andremo ad ospitare quel simpaticone di Gianni Infantino.
1: Mamma mia, ragazzi, da una parte ci sono quelli simpatici, dall'altra parte c'è Infantino. Cioè, mamma mia, ragazzi, questo.
0: No, il fatto è che adesso non è che ci potete far diventare lo zimbello solo perché non siamo andati ai mondiali di calcio per la quindicesima volta.
1: La terza volta, dai, solo la terza volta.
0: Però insomma è come se fosse molto di più.
1: Sì, diciamo per i più distratti che Infantino è il presidente della FIFA, cioè della Federazione Mondiale di Calcio.
0: Esatto.
1: Tra l'altro origini anche italiane, ovviamente. Non simpaticissimo, lo ridico ancora una volta, lui è il suo amicissimo di Trump.
0: Oddio, cioè voglio dire, c'ha pure ragione, adesso
1: ma non
0: tra
1: lo deve
0: poco
1: dire.
0: non lo deve dire perché sennò non ci rimaniamo male. Ma insomma, è una cosa che abbiamo pensato tutti noi. Cosa? Ve lo diciamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Tutto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: pieno da tutte le parti. Capito?
1: Prendiamoli sti biglietti.
0: Prendiamoli sti biglietti, vabbè. No, tra l'altro sto leggendo che insomma, perché molti vanno a guardare quale sarà la scaletta. E vabbè, sì, quindi dai, manteniamo anche un po' di sorpresa, no? Ma quindi sì, non leggiamo proprio tutto.
1: Allora,
0: mancano pochi minuti alle 13, quindi tra poco pronti ai saluti. Allora, andiamo a leggervi che cosa ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino.
1: Allora, sempre piccoli.

0: presidente della FIFA mondiale ha voluto fare in merito al numero delle squadre e all'Italia?
1: Allora ha detto: facciamo un mondiale a 208 squadre e vediamo se l'Italia si qualifica.
0: Oh, bravo.

0: forse la nostra nazionale ce la fa. Dai, purtroppo l'abbiamo fatta. Dico purtroppo perché ci sono rimasti male, ma è così.
1: No, ma sai che a me manca? Pensavo che non mi interessasse molto, e invece in questi giorni, no, con tutte queste nazionali, un po' mi manca questa roba qua. Cioè, mi dispiace che non ci sia l'Italia, non ce lo siamo meritati, però voglio dire, a me quella cosa lì del mondiale piace, no?
0: Sì, però posso dirti, a me manca, ma insomma, con una squadra decente, cioè con quella squadra lì non l'avrei forse guardato lo stesso. Comunque guardate che il debutto, anche senza la nostra nazionale italiana, ieri ho fatto ottimi ascolti, perché con Messico Sudafrica quasi 5 milioni di telespettatori, quindi insomma ci saranno le partitone, quelle delle nazionali più quotate, figurati.
1: Poi
0: grandi ascolti, no?
1: Calcio poi voglio dire sa offrire anche grandi emozioni, anche se non c'è la tua nazionale,
0: certo.
1: Poi magari
0: certo,
1: non ti guardi proprio tutta la partita con pizza e birra, magari guardi una mezz'ora.
0: Guarda, io la prima serie adesso, dunque il Brasile mi sembra che gioca domenica notte, io la prima serie che mi guarderò con attenzione, devo guardare l'orario, è tra un po' Inghilterra-Croazia, che è già secondo me un po' più interessante.
1: Bella partita. Io guardo Germania-Curaçao perché voglio vedere voglio vedere questo Curaçao e voglio capire di che cosa stiamo parlando.
0: Allora, se una delle mie due nazionali preferite mi perde quel Curaçao, allora forse abbiamo già capito chi li vince questi mondiali. Curaçao. C'è Alex Warren.

0: but you can't go wrong.
1: Miracles con i Coldplay, Big Sean. Abbiamo detto ieri proprio nella finale che ci sarà per i mondiali di calcio il 19 di luglio a New York, grandi protagonisti per questo alla fine del primo tempo, 30 minuti di stop per l'halftime show e ci saranno appunto Madonna, Shakira e i Coldplay.
2: Vabbè, cavoli, tanti cambiamenti, però. Mezz'oretta, tra l'altro io sono anche appoggio questa scelta della mezz'ora tra un tempo e l'altro,
1: sì.
2: Perché il quarto d'ora secondo
1: è
2: me
1: poco.
2: No, beh, con i ritmi di oggi secondo me 15 minuti sono
1: poi
2: pochi,
1: tempo che
2: no?
1: Ti fai due patatine lì, una birra,
2: ma non si fa,
1: cioè,
2: con le patatine. Ma sì, no, per il pubblico sì, io sto pensando ai giocatori, sto pensando ai giocatori.
1: No, vabbè, c'è, cioè, i giocatori evidentemente no, però secondo me mezz'ora ci sta, poi una finale . Il tempo che lì fai motivazione psicologica,
2: sì.
1: Va bene, dai, comunque sarà sicuramente una grande finale, vedremo con chi, ok, con
2: ma,
1: chi,
2: ma sarà soprattutto un grandissimo weekend, 12, 13, 14 giugno, insomma torna bellissimo tempo, sole, c'è un po' di mondiali, insomma scegliete dove andare, rilassatevi, lunedì poi ci ritroviamo qui.
1: Ci ritroviamo ovviamente, quindi vi aspettiamo lunedì mattina come sempre alle 10.
2: Ciao, buon weekend.
1: Buon weekend.
3: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Radio ufficiale, Radio Number One.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Mancano 30 secondi circa alle 13 le notizie, poi One Match.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
15: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
14: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
16: In due su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
14: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: IGV Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio, buon venerdì 12 giugno, comincia su Radio Number One il nuovo appuntamento di One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e...
20: lo zio Francesco Nasti. Dai che venerdì!
11: Dai, sento profumo di grande estate, anche perché sarà un weekend, mi sembra fantastico, un po' su tutta l'Italia.
20: C'è un po' di tutto da fare, il primo weekend di sagre, di feste, di musica, di concerti, di karaoke, perché tu sei uno da karaoke, di la verità.
11: Mi piace tantissimo. Sì.
20: Sei già organizzato anche un karaoke durante questo weekend?
11: Ma in questo weekend, anche nei prossimi, anche da qui a due mesi, perché io sono fatto così. Tu invece?
20: Io un po' meno. Vi abbiamo spoilerato quale sarà il contendere di questo One Match.
11: Sarà una grande puntata, rimanete con noi. Quindi adesso la musica di Radio Number One.
19: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Styles con American Girls su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match che ci preannuncia, anzi si preannuncia uno dei match più esilaranti, più frizzanti, no, di questa settimana. Dell'anno, ah, diciamo, dai, vogliamo essere esagerati.
1: Sì, del secolo e forse delle vite di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Beh, Andre, adesso, oggi sei un po' esagerato, te lo dico, allora, oggi sei proprio precisino, esagerato.
0: Tu con cosa sei partito? Nel senso, questa puntata l'hai cominciata dicendo che cosa? Prima.
1: Dicendo, è weekend, bravo, è venerdì, è weekend, quindi?
0: Quindi arriva il fine settimana e si aprono due scuole di pensiero inconciliabili, secondo me, secondo noi, no? Da una parte c'è chi prenota, pianifica, controlla orari, ristoranti, itinerari e lo fa con larghissimo anticipo. Dall'altra chi decide un po' all'ultimo, segue un po' l'ispirazione del momento.
1: L'istinto, direi l'istinto! E vedo profumanza del weekend
0: e capisce dove lo può portare questo istinto, no? Durante la giornata magari aspetti i messaggi degli amici all'ultimo, ma sì dai mi unisco eccetera, quindi il match di oggi è proprio questo.
1: Da che parte state? Siete quelli che si organizzano con largo anticipo il weekend oppure quelli che all'ultimo secondo si aggregano a un gruppone, a degli amici, insomma quelli un pochettino improvvisati?
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E basta pianificare tutto, vuoi mettere con un pochettino così di brivido dell'ultimo secondo? Quindi un weekend non organizzato va a finire che diventa il weekend più bello della tua vita. E inizierei con le citazioni. John Lennon. La vita è ciò che ti accade. Dai, lo sapevo che ridi. Io lo sapevo.
0: Ma sì, ma ho capito,
1: io vengo,
0: ma vai
1: di
0: a tirare fuori delle cose che non c'entrano, cioè, nulla.
1: Senti cosa diceva John Lennon. Dimmi. No, qui è proprio, guarda, testuali parole. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Allora, tu progetta, poi quello che ti accade nella vita, capita al momento, non l'hai programmato. È questo, quindi un bel weekend così, come viene, improvvisato. Oh, questa è la mia posizione, prego.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Io ho tutto schedulato, manco fosse una giornata di riunioni infinite e con larghissimo anticipo, perché il weekend per molti è vita, cioè sono gli unici giorni per molti non lavorativi e per questa ragione non bisogna perdere neanche un minuto di quel tempo per concentrarti su cose belle, piacevoli, estremamente appaganti. E non so, solo rimanere lì come fai tu sul divano nel letto a pensare, oddio,
1: buttato per terra adesso,
0: cosa faccio? È terribile. Io me lo immagino lo zio in queste condizioni, che intanto che pensa e riflette mezza giornata se ne va e poi crescono i cosiddetti rimpianti.
1: Ma che rimpianti? Tu sai che mi sembra invece il personaggio di Verdone, quello Magda, allora abbiamo organizzato questo weekend, partiamo alle ore 7:59, ci mettiamo dentro la perturbazione e poi ce ne andiamo verso tribuna, Magda.
0: Ma magari essere come Verdone in quel film, in quel personaggio mitico che ha fatto la storia del nostro cinema. Voi da che parte state? Weekend super organizzato, weekend improvvisato? I messaggi al 393 444 0444.

0: Il nuovo di Shepard, Coming Home su Radio Number One. Ancora un buon weekend, un buon venerdì a tutti. Io, Francesco Nasti, lui, Brum Brum, Andrea, il Ferrari, eccolo. La Ferrari, chiamatelo come vi pare.
1: Tra un quarto d'ora libere uno del Gran Premio di Barcellona, poi mi devo staccare un attimo perché la mia scuderia.
0: Questi impegni, lo so. Quando è che mi regali anche la più piccola delle vostre macchinine?
1: Allora, posso regalarti un modellino fantastico.
0: Vabbè, iniziamo da lì.
1: Scala 1 a 200.000, va bene.
0: È che è una caccola, non è un modellino.
1: Praticamente sì, messaggi che sono arrivati, weekend organizzato al minimo dettaglio oppure improvvisato. Il primo round, ma scegliamo questo messaggio.
0: Dai,
1: questo...
0: a caso, prendine uno
1: Frenchy,
0: a caso.
1: Frenchy da Brescia dice: io ero una programmatrice fissata, poi ho avuto due figli e ogni volta che programmavo e prenotavo immancabilmente virus gastrointestinale o la terza guerra mondiale di Muco o qualsiasi altra bestialità da bambini. Allora ho smesso di programmare. Dobbiamo dare per forza questo voto a te?
0: Non è che dovete darlo per forza a me, mi sembra sia un voto per me e quindi... Improvisations, ti piace l'inglese?
1: Oh, bellissimo.
0: È il sale della vita, lo spazio, le opportunità, l'istinto. E poi, sai com'è la canzone? Born to be wild.
1: Allora, c'è un altro messaggio che è a tuo favore e diceva, l'avevamo letto anche durante la canzone di Shepard, che sostanzialmente le cose improvvisate sono le migliori in assoluto. Però ho capito, ma quante volte ti capita di avere questo programma improvvisato che appunto ti cambia magari il weekend o ti dà questa soddisfazione pazzesca? Secondo me invece aspettare quel momento lì non fa altro che provocare degli stress inutili, no?
0: Perché stress adesso, questo è stress così, invece di goderti, poi è capitato, capita, può recapitare. È il bello, il momento dell'improvvisazione.
1: Ecco, mi piace quando lo zio Nasti non sa che cosa dire per supportare la propria tesi.
0: Come?
1: E quindi inizia a dire frasi del tipo: è capitato, può
0: non
1: capitare.
0: Guarda, ho dato tanti motivi, te ne dico un altro. L'improvvisazione è fiducia nella vita, è ottimismo, l'ottimismo.
1: Ma se vuoi un posto bello da andare a vedere, devi prenotare, non è che poi così
0: tu vieni con me senza prenotare, vedi che entriamo lo stesso.
1: Mamma mia.

0: Tame Impala su Radio Number One in questo appuntamento di One Match con Andrea Ferrari, lo zio Francesco Nasti.
1: Dracula, Dracula. E beh, se sento questo sound brasileiro penso a due cose.
0: Che cosa?
1: La prima è il Brasile ai mondiali.
0: Sì, che debutterà penso nei prossimi giorni.
1: E la seconda invece è la nostra opinion leader che è tornata con un suo messaggio.
0: È tornata, allora ascoltiamolo subito.
2: Buon weekend ragazzi, ciao. Buon dia. Sono tornata, oggi ci sono, l'opinion leader da Lugano. Allora, io vengo da Rio de Janeiro, però sono un po' storta.
0: Perché?
2: Perché io devo organizzarmi tutto prima, sono puntuale, perciò io oggi sono dalla parte dell'Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie.
2: Io il sabato vado a cena fuori, io prenoto il mercoledì. Non prenoto mai niente all'ultimo momento.
0: Ma anche due
2: momento.
0: Settimane prima.
2: Tutto in anticipo.
1: Che
2: sono della parte di Andrea. Ciao, ciao, buon weekend.
0: Ciao, ciao.
1: Buon weekend.
0: Grazie. Mi servivi anche ieri, Angela. Perché
1: mi spiace.
0: Si parlava di Brasile. Io avrei vinto la sfida di ieri, invece finita in parità.
1: Piuttosto, l'unica donna, l'unico essere vivente di Rio de Janeiro che si organizza l'ho beccato io. Cioè, un voto per te, ma non lo so, queste sono cose pazzesche. Dai,
0: continuate allora
1: così.
0: A schierarvi al 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai? C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi

0: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2€.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: Radio Number One. È dove vivi tu.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
14: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: La canzone dell'estate, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Number One, ce la siamo ballata e cantata tutta.
1: Sì, sì, questa potete puntarci, sarà uno dei pezzi dell'estate, se non il pezzo dell'estate, vedremo.
0: Oh, siamo d'accordo per una volta, io lo zionasti, pensa un po'.
1: Ah, faremo anche un match sulla canzone dell'estate, aspettiamo un mesetto, poi ne scegliamo
0: bene,
1: una a testa.
0: Va bene.
1: E poi vediamo. Torniamo al match di oggi invece, weekend organizzato oppure weekend tra virgolette improvvisato. È arrivato un messaggio.
0: Vai, lo leggi
1: da
0: tu?
1: Da Pino.
0: Vai.
1: Sì, lo leggo io, che scrive: avevo un amico sardo che non si organizzava mai, era di Istintino.
0: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
1: No, per chi non lo sapesse, Istintino è una località.
0: Bisogna pure spiegarle le cavolate, magari, che leggi, le stupidaggini
1: che
0: leggi.
1: Gente,
0: no, con
1: che
0: tutto
1: non
0: rispetto,
1: sa
0: che... con tutto rispetto per l'ascoltatore.
1: Ci mancherebbe.
0: Ma guarda, volevo dirti questa cosa: che
1: dica.
0: Il fatto di non organizzarsi, in realtà, è come quando si arriva al sabato sera e diciamo che vorresti fortemente andare a mangiare in un ristorante anche famoso della zona, o anche a mezz'ora di distanza, perché no? E poi però ti svegli il sabato mattina dicendo: no, mi piacerebbe andare in quel posto, sono tanti mesi che ci penso, non ho mai organizzato davvero, voglio andarci, chiamo e non c'è posto. Quindi secondo me questa cosa qua ti dà anche molto molto stress, no? Perché comunque è una
1: cosa
0: che magari vuoi
1: pianificare. Allora, entriamo nel merito di questa cosa dell'organizzare, telefona e prenota. Ti ricordo che fino a 6 anni fa, ok, quindi pre-Covid, non si prenotava praticamente da nessuna parte mai. Poi, con tutto quello che è accaduto, c'è stata una necessità e poi adesso è rimasto che devi prenotare. Qualsiasi cosa devi prenotare. Devo andare, che ne so, a scaccolarmi, devi prenotare. E devo andare, devi prenotare. Devo andare a buttare l'immondizia, devi prenotare. Si può
0: ma
1: così,
0: dove
1: fa tutto prenotato.
0: Ma
1: è tutto organizzato.
0: Ma in
1: è
0: che
1: tutto
0: senso?
1: Ma
0: in che senso?
1: Come che se...
0: Prima del Covid non si prenotavano i posti.
1: Ma no, ma quasi mai.
0: Ma
1: guarda,
0: io
1: proprio
0: sapere.
1: Cari ascoltatori, ditemi se è vero o no. 393-444-0444. Perché ci voglio capire, questa è la verità, dai.
0: Ma io sono proprio curioso di sapere, infatti, da che parte stanno. Votate per me per il weekend perfettamente organizzati.

One Republic, Stop and Stare. Siamo nel bel mezzo proprio della sfida di oggi di One Match Weekend organizzato contro Weekend improvvisato. E se posso dirti, visto che c'è una bellissima base sotto, tu lo sai che metà della mia famiglia è greca e quindi in Grecia si organizza poco.

0: greca, come le olive. Sono greche, se sono greche.
1: Sì, basta citazioni di film con Carlo Verdone oggi.
0: Oggi lo so.
1: Andiamo avanti invece con i messaggi che arrivano dall'Italia, non dalla Grecia. E quindi...
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Peppe da Varese. Io sono per lo zionasti, perché io mai prenotato niente. Vado,
0: bravo.
2: Dove trovo, mi fermo, basta. Meglio di così. Se no è uno stress, veramente prenota, chiama, non c'è posto. Quindi. Niente, mi fermo e basta, mangio, bevo, dormo.
1: Sì, ho capito, però non può essere considerato quello lo stress. Cioè,
0: fatti,
1: prendere il telefono,
0: tuoi.
1: Chiamare un secondo e prenotare.
0: Può avere lo stress che vuole. No, adesso devi scegliere, devi organizzarmi anche lo stress. Ma guarda che quest'uomo qui, ragazzi.
1: Leggi questo messaggio invece, va. Leggi questo.
0: Allora,
1: zio.
0: Scrive questa amica: pensate a quanti artigiani, liberi professionisti che non possono proprio lasciare il lavoro assolutamente, prenotare sempre.
1: Prenotare, ragazzi, prenotare è veramente la parola d'ordine, la parola più importante di questo match di oggi, di venerdì 12 giugno, che prosegue, tra l'altro, caro zio, prosegue. Quindi continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444. C'è Fulminacci.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Number One. Una precisazione doverosa per quanto riguarda il nostro match. È vero che sono stato io stesso a parlare di serate, prenotazioni al ristorante, perché è molto meglio avere la certezza di sedersi al tavolo nel ristorante che più ci piace. Però poi dobbiamo rispostare l'attenzione sul weekend intero, tutte le attività del weekend, il fatto di non sprecare nemmeno un minuto. Per me, esatto. Per esempio, se fai come lo Zionasti, ti presenti al ristorante, ti rimandano indietro perché non c'è posto, a me sinceramente viene
1: sconvolge.
0: Quindi dico prenoto prima.
1: Esatto, con precisione, il match di oggi è weekend totalmente improvvisato, weekend totalmente organizzato. A proposito invece di quella cosa che dicevamo dei ristoranti,
0: sì,
1: ci tengo a precisare che poi se uno non prenota e arriva lì, esatto, e cos'era? Era una tagliata di cavallo al ristorante, mi sembrava... e non c'è posto, e poi vabbè, cioè ti prendi il paletto, te ne vai da un'altra parte, purtroppo. Però è il rischio, a me piace il rischio, a me piace rischiare, così.
0: Allora continuate a mandarci messaggi, voi da che parte state? Questa è Radio Number One.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Estate del 2000, la grande canzone su Radio Number One. Posso dirti un aneddoto inerente al nostro match proprio su questa canzone?
1: Vai, prego, prego, zio.
0: Allora, era quella estate lì, no? E io non avevo programmato niente, perché in realtà cosa c'entrano gli X-File? Non è che io fossi, che ne so, l'agente Mulder che andava in giro a cercare misteri.
1: No,
0: in
1: perché il racconto mi sembrava che partisse su quella falsa riga lì.
0: No, lavoravo, avevo diciamo degli impegni che non dipendevano da me, quindi mi potevano mandare a destra o manca, non potevo organizzare, e quindi ricordo invece che in un ritaglio di tempo raggiungevo la mia allora fidanzata in macchina e facevo la costa ligure con questa canzone. Era proprio bello, però vedi, non avevo organizzato niente, è stata una sorpresa.
1: Ma perché la tua vita è tutta così? Avevi 27 anni, tra l'altro, scusami se lo dico.
0: Beh, infatti, cazzi, insomma, non è che adesso metti il dito nella piaga.
1: Allora, il nostro match continua, allora, con i messaggi che sono arrivati al nostro WhatsApp. Apriamo un altro round, vai.
2: Ragazzi, è vero. No, prima del Covid non c'era bisogno di prenotare per andare a cena o a pranzo da qualche parte. Difficilmente serviva la prenotazione.
1: Ma io ricordo tutt'altro. Comunque
0: no, guarda che adesso l'abbiamo, era una parentesi, però secondo me, insomma, vedi che

0: tutti.
1: Ciao.
0: Io tendenzialmente tendo a prenotare, però devo dire che le cose più belle succedono sempre quando improvvisi, per cui il mio voto va allo zio Nasti.
1: No! Yeah! No, ma non è giusto, non è giusto! Io pensavo di vincerla facile oggi.
2: Come, infatti pensavi, come cantavano gli articolo 31, ti ricordi? Quando meno te l'aspetti, come una bomba! Vabbè, era una
1: quella era l'estate scusa. Invece del ma.
2: Vabbè, tu vuoi sapere, tu vedi che sei troppo organizzato. Così, all'avventura, all'avventura.
1: Tiziano Ferro, il sole esiste per tutti.
3: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrò mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Talk to you su Radio Number One. Siamo già arrivati al momento di leggere il vincitore, così a quello che è l'embrione del weekend.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: A sorpresa, in maniera totalmente improvvisata, esattamente come lui, ha vinto lo zio Francesco Nasti.
2: E andiamo a vincere anche questo weekend
0: con il 70% dei voti. Altro applauso.
3: Quindi, nel nostro identikit dell'ascoltatore di Radio Number One, siamo un po'... Esatto, è un ottovolante questo,
0: No, siamo un po'
3: improvvisati, siamo un po' improvvisati durante il weekend, e mi fa piacere che come me raccogliete l'avventura, e quindi vi auguro un buon settimana ricco di avventura e di belle sorprese.
0: Molto bene, allora grazie zio Nasti, lo stesso ti auguro appunto un discreto weekend, poi so che sarai in onda domenica dalle 18 alle 21 tra le altre cose, e poi noi torniamo lunedì dalle 13.
3: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari, che sia un bellissimo weekend anche per te, non fare troppi bagni al mare perché mi raccomando, poi lunedì ti voglio bello fresco.
0: Si va al mare, torno bello fresco ugualmente, e a proposito di uomini belli freschi lasciamo tutto lo spazio qui su Radio Number One a Stefano Federici e al suo pomeriggio Number One. Grazie a tutti, ciao!
3: Buon weekend, ciao!
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio, dai che è venerdì. Sono le 14 e un minuto, tra pochissimo l'ultimo pomeriggio number one di questa settimana, ma prima le ultime notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio number one notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. Donald Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il tycoon durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma d'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra e subito dopo riaprirebbe anche lo stretto di Hormuz. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Il rogo di Capodanno a Crans-Montana ha reso noto l'esito delle autopsie sulle vittime italiane. I ragazzi non erano ubriachi, potevano scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. Lo sostengono i legali delle famiglie che chiedono di indagare i Moretti per omicidio con dolo eventuale. Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a Milano all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura attorno a mezzanotte. Allarme climatico per il caldo estremo, El Niño è ufficialmente arrivato e potrebbe avere il picco tra novembre e gennaio. Per gli scienziati, quest'anno le temperature, Italia compresa, potrebbero essere da record, con conseguenti ripercussioni su clima, approvvigionamento alimentare ed economia. Nel frattempo l'Italia torna sotto la campana anticiclonica. Al nord, nel prossimo weekend, attesi 32-33 gradi. La prossima settimana, picchi di 35-36. Domani 13 giugno in Lombardia nasce il Plasma Day. Avis e Regione rilanciano la sfida all'autosufficienza, rafforzando la sensibilizzazione sulla donazione appunto del plasma. Mondiale di calcio 2026 al via, con l'Italia a fare da spettatrice nel match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico. I padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta questa notte ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. È in corso la prima sessione di prove libere per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona di Formula 1. Resta ai box il leader del campionato Antonelli per fare posto al danese Vesti. Ma non è l'unico rookie che vediamo oggi, c'è anche il debutto del nostro Fornaroli su McLaren. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Pezzo che apre l'ultimo PN1 di questa settimana. C'è l'appello qui su Radio Number One. Ecco l'esercito che cerca di combattere la noia.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Presente anche oggi. Grazie. Andiamo a incominciare?
0: Andiamo.
1: Sì, andiamo a incominciare a ridere. Io comincio adesso.
0: Speriamo, speriamo. Ciao Piera, un abbraccione gigante. Beh, salutiamo Piera che è sempre presente, è una delle nostre ascoltatrici, le fedelissime.
2: Buongiorno Stefano!
0: Buongiorno!
2: Dai che venerdì!
0: Dai, dai, dai!
2: E buon PN1 a tutti, e quindi fate tutti oh!
0: Facciamolo tutti.
2: Ciao!
0: Se ci siete dite oh!
3: Ciao number one, anche dal borgo medievale di Bardizza, Lori presente. Ciao a tutti.
0: Ciao Lori, grazie per la tua presenza. C'è chi sta tornando a casa dopo una settimana? Qualche giorno di ferie?
4: Ciao Stefano, sono Filippo.
0: Ciao, grazie.
4: Io, mio papà Mirko, mia mamma Stefi e il mio cagnolino Hop siamo tristi perché stiamo tornando dal lago di Ledro.
0: No.
4: Ferie finite, ma noi ci siamo.
0: Grazie, oh! Grazie, grazie. È bello saperlo, no? Ferie finite, ma noi ci siamo. Questo è un bellissimo messaggio.
5: Ciao Stefano, guarda, vado a giocare per la nazionale dello spettacolo. Ti mando un abbraccio forte e ti ascolto. Ciao Stefano,
0: grazie,
5: buona radio.
0: Grazie, mister. Ma la situazione potrebbe migliorare o peggiorare? Ditemelo voi.
6: Gasopome!
7: Ciao Stefano.
0: Ecco, lo sapevo.
7: Massimo Piccione c'è e dice oh, insieme ai Piccione che... sono ancora agitati da quello che avevano assistito mercoledì sera nel mio giardino. E volevo sapere se da qualche esperto se esistono dei tranquillanti per i piccioni, perché sono talmente agitati che è raddoppiata la loro attività defecatoria.
0: già che ci sei, chiediamo. Un tranquillante soprattutto per il dottor Piccione, meno tranquillanti per loro, più per lui, perché ultimamente sta uscendo un po' dalla piccionaia. Sono le 14:10, un bacio a tutti voi, naturalmente siete tantissimi all'appello, avete risposto in tantissimi, quindi io vi ringrazio. Tra pochissimo il primo argomento di oggi, tratteremo con voi un altro tema importante, quello degli ubriachi, che giustamente ogni tanto ci raccontano qualcosa di loro. Ad esempio a Milano un ubriaco si è fermato accanto all'auto dei vigili e lui, ubriaco, ha cercato di multare

appartiene a Teddy Swims, incontrato qui su Radio Number One con The Door, quasi le 2:15. Andiamo a Milano perché c'è un ubriaco che si è fermato accanto all'auto dei vigili alcuni giorni fa, ha cercato di multarli e li ha incolpati di aver utilizzato il clacson in modo inappropriato e ha preteso con insistenza pure i documenti dei vigili, cioè voleva sanzionarli lui che era ubriaco poiché a suo dire avevano suonato questo clacson in modo inappropriato. Beh, com'è andata a finire? Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente avvertito un forte odore di alcol e notato lo stato di evidente alterazione di questo signore, di questo automobilista, e sottoposto poi ai dovuti accertamenti la vicenda si è conclusa con il ritiro della patente, sequestro del veicolo e denuncia. Non lo so, se volete aggiungere voi qualcosa fate pure 393 444 0444. Nella sua testa era lui a dover

0: Ristoratore, il nuovo di Saif, appena sentito qui su Radio Number One, si intitola Buona Domenica.
1: Ore 14, tutti sintonizzati. Torno in ufficio e accendo la radio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Marchino, un abbraccio a te e a tutti quelli che proprio in questo istante sono tornati a sedersi su una sedia in ufficio. Hanno riacceso quel monitor, hanno ricominciato nel pomeriggio il lavoro. Un abbraccio va a Marco che in questo istante sta andando a cambiare una gomma che è esplosa su un furgone della sua ditta questa mattina, quindi operazioni di recupero mezzo. C'è Carla sintonizzata con noi, andiamo a Lugano per abbracciare Margherita, Miriam e Paolo sono diretti in Trentino e tanti altri sintonizzati come sempre sulle magiche frequenze di Radio Number One in FM, DAB e app. Tra pochissimo dall'Egitto il ritorno della Sfinge, ma prima...

0: enigma del venerdì. E allora colleghiamoci con il Mar Rosso.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, è venerdì anche in Egitto. Da Sharm el Sheikh, un nuovo enigma molto simpatico. Aprite bene le vostre orecchie, perché oggi parliamo di ignoranza. Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
3: Sì. Quindi noi tecnicamente, io e la Sfinge, siamo proprio quelli più presi di mira, no? Da questo concetto. E allora, Sfinge, non ho capito bene, cosa vuoi da noi oggi pomeriggio?
2: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
3: Si parla di paesi ignoranti, tra i paesi più ignoranti del mondo. In questa top 10 c'è pure il nostro bel paese, ma non è quello che la Sfinge probabilmente vorrebbe sentirsi raccontare da voi. Riflettete, serve quel tipo di ragionamento lì. 393 444 0444. Su Radio
4: Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
5: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
6: Buongiorno mattina!
5: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
6: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
5: E anche tuo.
7: Ma buongiorno!
5: E anche tuo.
8: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
5: E tuo.
9: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
10: Pronto, Manu?
11: Pronto?
12: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
10: Ma ci siamo o no?
11: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
5: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Piaga, sono le 14.33, rigorosamente in diretta. L'enigma della Sfinge è il primo tutti contro tutte qui su Radio Number One nella PN1 del venerdì. Torniamo in Egitto.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Noi siamo decimi in classifica, quindi è emerso che anche gli italiani, tecnicamente, io compreso, popolo di ignoranti, probabilmente ignorano determinate cose, non conoscono magari determinate città o soprattutto dove sono collocate in alcune regioni, non sanno quando è stata scoperta l'America, non sanno tante cose, quindi il tutto piazza il nostro bel paese in decima posizione dei paesi più ignoranti al mondo.
2: È il Messico, Emilio dalla provincia di Biella, magazzino Dea.
0: Il Messico è in top 10, ma la Sfinge dice no.
3: Ciao number one, sono Luigi da Bergamo.
0: Ciao
3: è
0: Luigi.
3: È per caso Rosciate? Visto che ci abito io.
0: Pure la Sfinge.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: No, ma ci mancherebbe, stiamo scherzando, quindi parliamo proprio di paesi, nazioni, tra gli ignoranti.
4: Ciao Stefano, per me l'isola dell'Asinara.
0: L'isola dell'Asinara? No, no, no, no, no, è fuori dal nostro bel paese, è fuori. Dovete fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.

0: altra voce pazzesca, quella di Adele, appena sentita qui su Radio Number One, dove è in corso l'ultimo enigma della Sfinge, quello del venerdì, e lei è sempre più malefica. Allora torniamo in Egitto, Sfinge.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Noi siamo in decima posizione, anche gli italiani non scherzano a livello di ignoranza, ma quale sarà quel paese in quarta posizione? Vuole sapere la Sfinge, ripeto, parliamo dei paesi più ignoranti al mondo.
2: Per me è l'Italia!
0: L'Italia? No.
2: Ciao ignoranti!
0: No, ma come?
2: Mi chiamo Nicola!
0: Ciao Nicolas, studia, non essere come me! Vai, sentiamo.
3: Ciao Radio Number One, il paese più ignorante può essere l'Etiopia? Sofia, no. Da Talignano.
0: Non è quello, Sofì, non è l'Etiopia.
4: Ciao Antonello, per me il più ignorante è San Marino, perché parlano come noi e sono come noi. Per me è quello.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici?
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Signori, secondo voi la situa migliora o peggiora?
6: Stefano, mi viene in mente tra i paesi più ignoranti il Sud Sudan.
0: Perché?
6: Perché sarà un paese dove si suda molto e mancano i piccioni.
0: Oh, vabbè.
6: Che anche il piccione porta l'istruzione.

0: al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
1: Tra i paesi più ignoranti, la Sfinge vuole sapere qual è secondo voi in quarta posizione. In decima ci siamo noi italiani.
2: Ciao Stefano, direi gli Stati Uniti, anche solo per dimensione di paese rispetto ad altri. Comunque vediamo. Ciao Claudio e Cesano Bosconi.
1: Avete sentito, secondo Claudio sono gli States, perché sono molto grandi e le persone sono ignoranti.
3: Buongiorno. Buongiorno. Per caso il paese più ignorante è il Sudafrica?
1: No.
3: Io ti favo per loro ieri.
1: L'ho perso, poverino.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, amica mia di Varese. Non è il Sudafrica.
4: Come diceva Don Puro,
1: ho paura.
4: Ma beata l'ignoranza. Quando stai bene mente, de core e de panza. È la ciociaria il quarto paese al mondo.
1: La ciociaria, dove sta? In provincia di Frosinone, se non sbaglio. È giusto? È quella, dai. No, non è la ciociaria. Salutiamo Frosinone e gli amici della provincia di Frosinone.
5: Ok. Prontissima per la shitstorm che mi arriverà addosso, ma per me è la Francia.
1: Oh, no.
5: Ciao, Cristina.
1: Salutiamo. Salutiamo i cugini francesi. Loro tecnicamente non li vedo comparire in top 10, che siano meno ignoranti di noi.
6: Pomeriggio number one.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Sofì

0: sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Decathlon prima.
4: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: Al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
1: Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando della classifica dei paesi più ignoranti al mondo. E in questa classifica, nella top 10, ci siamo anche noi al 10° posto. Avete capito bene? Noi italiani siamo fanalino di coda della top 10. In quarta posizione, secondo voi, chi c'è?
2: Ciao, sono Ida da Fara. È la Turchia.
1: No, non è la Turchia, cara.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Per me è il Brasile.
1: Nemmeno.
3: Sara e Giuseppe da Varese.
1: Ciao Sara, ciao Giuseppe, non è il Brasile. Ci scrive Domenico, vivo a San Nicola, la strada. No, non è quel paese. No, salutiamo.
4: Per me è il paese dei balocchi, Davide Assondrio.
1: Potrebbe essere anche il paese dei balocchi, ma non è quello.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il paese ignorante è forse magari l'Egitto?
1: No.
5: Ciao, Marco da Bergamo.
1: Non è nemmeno l'Egitto. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, al 393-444-0444. Tra i paesi più ignoranti del mondo, in quarta posizione c'è un paese. Qual è quel paese? Vuole sapere la Sfinge.

0: cantato la canzone di Bob Sinclair intitolata I Can Wait, appena sentita qui su Radio Number One, dove è in corso l'ultimo enigma della Sfinge di questa settimana.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale? Quale?
2: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. È per caso la Malesia?
0: Non è quella, Michael, dalla provincia di Torino.
3: Ciao, è Creta, perché sono un po' cretini. Michela da Parma.
0: Michela, non me lo sarei mai aspettato da te.
4: È la Francia. No. Thomas dalla provincia di Bergamo.
0: Non è la Francia.
5: Comunque, ho fatto due ricerche.
0: Vai.
5: Non dirò qual è il paese, perché sarebbe mentire spudoratamente,
0: sì,
5: e dire che non ho barato.
0: Ecco.
5: Ma sappiate che nel 2014 eravamo primi in classifica, eravamo noi i più ignoranti del mondo. Proprio perché abbiamo una visione distorta della realtà.
0: Ecco.
5: E beh, sono pienamente d'accordo, infatti mi stupisce tantissimo che siamo solo al decimo. Ciao, ciao.
0: Beh, 12 anni fa eravamo al primo posto, quindi l'Italia era il paese più ignorante. Siamo scesi al decimo posto, quindi vuol dire che altri popoli, insomma, sono diventati più ignoranti di noi.

0: Amore, la nuova di Elisa. Signore e signori, siamo in mega ritardo. Secondo voi qual è in quarta posizione dei paesi più ignoranti? Il paese che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi?
1: Oh, è la Polonia.
0: No,
1: siamo dalla provincia di Vergo.
0: Salutiamo i polacchi. No, non ci sono loro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
8: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Buon venerdì, benvenuti e benvenute nel PN1 alle 15 e 2 minuti. Tra pochissimo torna la Sfinge, ma prima le ultime notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Life! Eventi da vivere.
15: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
14: Cultura.
15: In Piemonte prosegue la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che da oltre 30 anni accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Anche domenica 14 giugno saranno numerose le dimore storiche, castelli, giardini e siti culturali che apriranno le loro porte ai visitatori. Informazioni su castelliaperti.it. Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali e strumenti armonici per immergersi completamente nella magia di questo straordinario evento. Il programma completo è su villataranto.it e sui social.
14: Sport.
15: Andiamo a Mantova, dove sabato mattina alle 11, in occasione del passaggio delle auto storiche della Mille Miglia, Advanza, agenzia di comunicazione, presenterà al pubblico il pilota mantovano Carlo Tamburini, protagonista su Ferrari nel campionato Gran Turismo. Radio Number One, radio ufficiale, l'evento con il patrocinio del comune della provincia di Mantova si svolge davanti a Palazzo Te.
14: musica.
15: A Bergamo torna Lazzaretto Estate. Dal 19 giugno al 25 luglio Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardust, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri nel calendario completo che trovate su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 12 giugno. Voglio tornare negli anni 90, sabato 13, Sud Sound System, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air all'AC. Tre giorni di musica con Modena City Ramblers, Vad Vuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openair-al-lag.ch.
14: Feste.
15: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival in programma a Genova da domenica 14 e mercoledì 24 giugno con un'anteprima sabato 13. La scenografia colorata sarà allestita nella piazza delle feste al Porto Antico, sede centrale del festival, che vedrà altri appuntamenti all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro della Tosse.
14: Fiere.
15: L'antica fiera della ciliegia sabato 13 e domenica 14 giugno a Dogliani in provincia di Cugno taglia il traguardo della 13esima edizione. L'evento si sviluppa come da tradizione su due livelli della cittadina, il vivace Dogliani Borgo nella parte bassa e il suggestivo Dogliani Castello, la parte alta dall'impianto medievale. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
14: Life, eventi da vivere.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
17: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
18: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: questi amori che potrebbero nascere ma anche terminare. La canzone estiva è quella di Annalisa, 15 e 11 rigorosamente live su Radio Number One in FM, DAB e app. C'è il PN1, dai che è venerdì anche in Egitto con la Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh per gli ultimi scampoli di questo enigma molto carino che riguarda i paesi più ignoranti al mondo.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale paese è in quarta posizione, ricordando la top 10, al decimo posto l'Italia?
2: Ciao Number One, il paese più ignorante è Capra.
0: Ciao.
2: No,
0: Capri no, ma nemmeno Capratos.
3: Ciao Stefano. Ciao. Per me è la Lapponia.
0: La Lapponia. Ma come la Lapponia?
3: Ciao.
0: Ciao caro
3: Nicola Milano.
0: Ciao Nicola, non è la Lapponia, lasciamola fuori dall'ignoranza, la Lapponia, dai poveretti.
4: Se preferisci il vocale, ti do il vocale.
0: Vai.
4: I più ignoranti sono gli Stati Uniti, che hanno votato il Trump.
0: Va bene, grazie, chi sei?
4: Ciao, Luciano Gagliate.
0: Ciao Luciano, sono gli States.
5: Ciao, Stefania Mantova. Per me sono i crucchi.
0: Ah no.
5: La Germania.
0: Non
5: ciao.
0: Nemmeno la Germania.
6: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. È per caso la Malesia?
0: No, non è quella, Michael.
7: Ciao Stefano, per me è la Burkina Faso. No. Gianluca da Milano.
0: Grazie Gianlu, non è quella.
8: Ciao Sonia da Milano. Ma niente che la Svizzera? Ciao.
0: No.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale?
9: Ciao ragazzi, ragazzi da Mantova.
0: Ah, ecco, ci sei.
9: Non vi dirò il paese perché alcuni giorni fa, per motivi diversi da quelli della Sfinge, questa lista l'ho vista. E quindi so qual è il paese al quarto posto.
0: Ok.
9: Comunque io tra i primi tre avrei messo la Francia. Semplicemente perché nel 2026 non si può ancora non avere il bidet. Quindi non usano il bidet e io li avrei messi nei primi tre.
0: Quindi secondo la nostra ascoltatrice c'è la Francia sul podio perché loro non usano il bidet. Salutiamo gli amici francesi.

0: straordinaria quella di Sienna Spyro con questa canzone intitolata Material Lover. 3:16 si torna per l'ultima volta dalla Sfinge per il primo tutti contro tutte con questo enigma.
1: Nella classifica dei paesi più ignoranti al mondo, in quarta posizione c'è un paese. Quale?
0: Quale paese è in quarta posizione nella top 10 dei paesi più ignoranti al mondo?
2: Allora, premesso che mi piace tantissimo questo brano che state trasmettendo.
0: Sì.
2: Ma veramente tantissimissimo. Io dico la Cecoslovacchia.
0: La Cecoslovacchia, Sfinge.
3: Ehi, ma è del mestiere questo, no?
0: Sfinge, non ti permettere. Non ti permettere. Signore e signori, scopriamo qual è il quarto paese grazie a lui che ha mandato questo messaggio alle 14:24.
4: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Io lo ammetto, ho cercato su Google e mi dice il Perù.
0: Ciao, sono Valentino. Ha cercato su Google, ma l'ha ammesso.
4: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Io lo ammetto, ho cercato su Google e mi dice il Perù.
0: Quanti di voi hanno cercato su Google?
4: Ciao, sono sempre Valentino. Ok, dai. Ho guardato su Google e non è servito a niente.
0: Ma no, sei campione, come non è servito a niente? Ammettilo, dai.
5: Il Perù.
0: Brava, chi sei?
5: Tania da Mantova.
0: Tania da Mantova, tu lo sapevi o hai controllato come il vincitore? Andiamo a Torino.
6: Ciao, per l'enigma può essere il Perù?
0: Può
6: Ciao,
0: essere,
6: Lucia
0: può
6: da
0: essere.
6: Torino.
0: Ciao Lucia, un abbraccione.
5: Porelli, abbiamo solo gli alpaca e i lama.
0: Quindi?
5: Ciao a tutti, Silvia dalla provincia di Monza.
0: Ciao Silvia.
5: Io rimarrei nel mondo delle Americhe e dico il Perù.
0: Brava.
7: Ciao number one. Allora, il paese in quarto in classifica è il Perù.
0: Brava.
7: Deborah da Mantova.
0: Brava Deborah da Mantova.
8: Ciao, Teresa da Ro. Il paese più ignorante è il Perù, per caso?
0: È quarto in classifica.
8: Ciao.
0: Quello che voleva sentirsi raccontare la Sfinge era Perù.
9: Ciao, sono Anna da Tavazzano, il Perù.
0: Brava,
9: buona giornata.
0: Brava Anna, buona giornata a te.
10: Ciao Stefano, Alma da Mantova. Forse il Perù, il paese.
0: Bravissima.
10: Grazie.
0: Bravissima, grazie a te.
11: Ciao, sono Giuliana dalla provincia di Como. È il Perù?
0: Brava Giuli.
12: Ciao Stefano, Roby da Cattignaga. Per me è il Perù.
0: Bravo.
13: Ciao Stefano, buon pomeriggio. Sono Laura da Brescia.
0: Ciao Laura,
13: potrebbe
0: benvenuta.
13: Potrebbe essere il Perù.
0: Bravissima, bravissima.
13: Al quarto posto.
0: Bravissima.
13: Grazie.
14: Ciao, la butto lì. È il Perù?
0: Ma tutti
14: Anna
0: campioni, tutti campioni.
15: Ciao, sono Liliana da Tirano. Per me è il Perù.
0: Ma quanto bravi siete.

0: soprattutto compagni di classe presentandosi al liceo Farnesina in limousine con tappeto rosso vestito da re. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
16: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: addirittura vestito da re. Danila!
1: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del pomeriggio number one. Sì, Matteo Iacopini all'ultimo giorno di scuola si è presentato davanti all'istituto di Ponte Milvio a Roma a bordo di una limousine bianca e prima di scendere ha indossato un mantello reale bordato in pelliccia di ermellino. Fantastico.
0: Bello.
1: Un amico poi ha srotolato un tappeto rosso e lo studente re al suo primo passaggio ha augurato ai compagni un buon ultimo giorno di scuola. Un bacione dalla capitale, Danila.
0: Grazie.
1: Ciao.

Che non credevano ai loro occhi, cioè il loro compagno di classe, addirittura il loro compagno di banco, con la limousine, con il tappeto rosso, sceso dalla limousine, vestito da re, ha augurato naturalmente una buona estate, un buon ultimo giorno di scuola a tutti i suoi compagni, e questo video è diventato virale con compagni e professori che sono rimasti a bocca aperta. Come riesce a

vostra compagnia sarà sicuramente una giornata fantastica. Michael Bublé ci ha cantato questa canzone meravigliosa di 13 anni fa, It's a Beautiful Day. Siete su Radio Number 1.

compagnia del PN1, Veronica da Genova, Betty da Verona. Leggevo questo messaggio molto simpatico da parte di Miriana da Rapallo, nostra nuova ascoltatrice, che fa i complimenti ai nostri programmatori per l'ottima scelta, l'ottima scaletta musicale. Mirko in automobile diretto a Vermiglio fa sentire la sua presenza al 393 444 0444. E allora, dedicata a tutti quelli al volante, c'è Bossa Nostra, Gaia.

0: sola nostra.
1: Non riuscirò mai a stare dietro a lei. Gaia, bossa nostra con il tette, rette, rette, tette. Siamo pronti per giocare al secondo spazio.

0: Cazzate ci siamo fatti con questo film. Raccontateci chi siete, da dove giocate e qual è il titolo su WhatsApp.
1: Attenzione.
2: Oddio!
3: Ma che cazzo fai? Datti una calmata. Alan, metti le mutande.
2: Phil, non entrare in bagno.
3: Alan, calmati quando parli con me.
2: Guarda che c'è una tigre nel bagno.
3: Ma che succede?
2: C'è un gatto della giungla in bagno.
3: Ok, non ok, entrare. Alan, non entrare. Alan, entrare. Ora vediamo.
2: Non entrare, non entrare. Attento, attento, no. Oddio. Visto.
3: Porca puttana, è vero, c'è una tigre.
4: Non ci credo.
2: Sì.
3: Ma che cazzo abbiamo fatto ieri notte?
4: Ehi, Phil, che ne va con Lance,
3: eh? Non vedo...
4: Oh, mio Dio!

0: Self-Aware, stiamo giocando con il secondo, tutti contro tutte, direi che quasi tutti hanno azzeccato il titolo di questo film.
1: Attenzione.
2: Oddio!
3: Ma che cazzo fai? Datti una calmata. Alan, metti le mutande.
2: Phil, non entrare in bagno.
3: Alan, calmati quando parli con me.
2: Guarda che c'è una tigre nel bagno.
0: C'è una tigre nel bagno. Tecnicamente tutti, a parte uno strano personaggio, hanno azzeccato il titolo.
4: Ascolta, Sandokan, la tigre della Malesia.
0: Ma quale Sandokan?
4: C'è la tigre? Ha fatto sentire la tigre? È quello, dai, è quello.
0: Non litigate, non è Sandokan. Su Radio Number One c'è
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 15:39.
1: Una notte da leoni, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori, da Genova Gianluca è il primo.
1: Una notte da leoni, Gianluca da Genova.
0: Complimenti, a Genova va il titolo di super campionessa e a te Gianluca la medaglia d'oro.
2: Una notte da leoni, Alberto da Brescia.
0: Risponde Brescia, grazie ad Alberto, medaglia d'argento, il bronzo.
3: Una notte da leoni, Luana da Vertova.
0: Luana da Vertova, siamo in provincia di Bergamo.
4: Luca da Mantova.
0: Ciao una Luca.
4: Una notte da leoni.
0: Sei detto una gnocca.
4: Ciao.
0: Ciao.
5: Buongiorno, una ciao. Notte da leoni.
0: Bravo.
5: Da Soncino.
0: Soncino risponde, Giuliano.
6: Correggo, notte da leoni 2. Ciao.
0: Bravo, non è tecnicamente la tigre compare nel primo, bastava dire una notte da leoni. Aia.
7: Ciao, Sfinge, ciao Ste, una ciao. Notte da leoni indimenticabile. Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia.
8: Ciao Ste, Marco da Mantova, è assolutamente una notte da leoni il primo episodio. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, amico mio.
9: Ciao, una notte da leoni, sono Katia, questa volta cambio il numero con cui ti chiamo. Ciao ciao.
0: Cambia numero, fai come vuoi, l'importante è la rapidità, eh?
10: Il film è Una notte da leoni. Bravo. Alice da Viadana.
0: Bravissima Alice, bravissima, sono tutti super campioni. Pronto?
11: Una notte da leoni 3.
0: 3 addirittura.
11: Fabrizio da Vinovo.
0: Era l'1, Fabri.
12: Una notte da leoni 1. Davide da Chivasso.
0: Bravo Davide.
13: Francesca di Brescia.
0: Francesca, dimmi.
13: Ciao Stefano, una notte da leoni, il primo proprio.
0: Il primo proprio, corretto.
14: Una notte da leoni, Daniela.
0: Abbiamo esaurito la base, è esaurito il tempo a nostra disposizione. Centinaia e centinaia di messaggi non ascoltati. Mi dispiace. C'è Martin Garrix.

0: ascoltata da Ed Sheeran, prodotta da Martin Garrix, uno dei DJ producer che amo veramente, amo alla follia, perché Repeat It è stata chiusa in un cassetto e mai pubblicata fino all'inizio, diciamo, della primavera del 2026. Mistero che prima o poi dovremo risolvere. Non è mistero invece il bene che ci volete, perché ci scrivete in tantissimi. Un abbraccio va a Massimo dalla Liguria, da Genova, Matteo da Milano, Elena e Luciano di ritorno dopo una gita in quel di Torino lungo la 4, stanno ascoltando il pomeriggio number one. E ancora Giulia e Camilla ci scrivono da Cuneo, Nadia da Aosta, Luca da Brescia, quanti siete, Silvia e Nicola da Parma, ullala. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Tra pochissimo, nella terza ora di questo venerdì pomeriggio, torneremo a collegarci con l'Egitto. Ci sarà Abdul, unico nostro alleato, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra pochissimo in diretta.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitaner lo hacker 264 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
13: Buon pomeriggio, buon venerdì, questa è Radio Number One, mancano pochi secondi alle 4 di questo venerdì, tra pochissimo il ritorno della Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Trump, dopo una giornata di altissima tensione, ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo di pace, annullando i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ha scritto il presidente americano. Atteso ora l'ok da parte di Teheran, la possibile cerimonia di firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo verrebbe riaperto anche lo stretto di Hormuz. Si chiude oggi il viaggio apostolico di Papa Francesco in Spagna con l'ultima tappa a Tenerife. Questa mattina ha visitato il centro di accoglienza Las Raíces, che ospita al momento 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal de la Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi la messa a Santa Cruz. È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcia di Lesa, Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona, quando per cause da accertare è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Mondiali di calcio, stasera in Canada la seconda inaugurazione, prima della partita del gruppo B tra lo stesso Canada e la Bosnia. Fischio d'inizio alle 21, nella notte italiana alle 3 il debutto degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Intanto ufficiale in casa Juventus, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato al posto di Comolli. Per 12 anni Carnevali ha fatto le fortune del Sassuolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Siete pronti a giocare?
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi a giocare, Malefica!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta!
2: Dall'Egitto, la Sfinge in compagnia del nostro unico alleato Abdul. Ecco il primo fax arrivato in redazione a Sharm el Sheikh. Sappiamo, grazie ad Abdul, che la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 11 lettere. Oltre alle lettere vedo anche i tatuaggi. 6 consonanti e 5 vocali. Ecco qua il primo indizio. Molte persone fanno cose... puntini, puntini, puntini. 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. In bocca alla Sfinge.

0: Broken Heart ce l'ha cantata sul palco del pomeriggio number one Damiano David. Signore e signori, attenzione, perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 11 lettere, sono 6 le consonanti, 5 le vocali. Molte persone fanno cose, questo è l'unico indizio momentaneamente giunto da Sharm El Sheikh grazie ad Abdul, il nostro unico alleato. Molte persone fanno cose.
1: Ciao a tutti, Edito Guidizzolo. Può essere la parola allucinanti?
0: Cose allucinanti.
1: Sarà sicuramente sbagliata. Ciao.
0: Tecnicamente, purtroppo per te lo è.
2: Fanno il bunga bunga.
0: No. Quale bunga bunga?
3: Molte persone fanno cose insensate.
0: Insensate.
3: Sara da Valle Crosia, vicino a Sanremo.
0: Vicino a Sanremo, non è quella la parola nascosta.
4: Luca da Mantova.
0: Ciao Luca.
4: La parola nascosta dalla Sfinge è spericolate.
0: Cose spericolate. Molte persone fanno cose spericolate. La Sfinge con la zampa sinistra dice no, no, no, no.
5: Molte persone fanno cose stravaganti. No. Venanzio da Darfo, stavolta ho vinto.
0: Purtroppo no, Vena. Andiamo a Locarno.
6: Ciao Sfinge, Claudio da Locarno. La parola del giorno è stravaganti.
0: No.
6: Fanno cose stravaganti.
0: Non è la parola nascosta nel sarcofago.
7: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao,
7: ci
0: caro.
7: Sono,
0: vai,
7: giornata
0: vai,
7: impegnativa, ma ci
0: so,
7: sono.
0: So,
7: provo a spararla lì.
0: Sparala.
7: Improbabili.
0: No, tesoro.
8: Pietro da Parma. Cose impossibili.
0: No.
9: Buongiorno a tutti. La parola misteriosa potrebbe essere deplorevoli.
0: No, non è nemmeno quella.
10: Ciao, sono ancora io, Nadia da Caravaggio.
0: Ciao Nadia.
10: La parola è spericolate?
0: No, non sono cose spericolate.
10: Dai, ci siamo.
0: Dai, dai, dai. 6 consonanti, 5 vocali, molte persone fanno cose, puntini, puntini, puntini. Altre invece invitano il proprio compagno o la propria compagna ad eseguire alcune operazioni in casa con quella parola che manca, quella parola nascosta nel sarcofago. Altre invece invitano il proprio compagno ad eseguire alcune operazioni in casa.

0: alle persone che sono in difficoltà come lo sono io quando penso al serpente che sale dalla cesta. Quindi io pregherei, grazie, di cambiare la base. Grazie mille. Abbiamo detto che c'è una parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 11 lettere, 6 consonanti, 5 vocali. Molte persone fanno cose, altre invece invitano il proprio compagno ad eseguire alcune operazioni in casa con quella parola lì.
1: Ma non posso saperle sempre tutte solo io.
0: Te credo.
1: Pippo Peppera.
0: Dica.
1: Questa chi la so?
0: Vai.
1: Questa qui, anche questa qui la so.
0: Vai.
1: Questo chi è? È il cavo Busson. Ciao Righi.
0: No, io non lo capisco.
2: No.
0: Dica, pronto?
3: Ciao a tutti, Edito Guidizzolo. Può essere la parola allucinanti?
0: Allucinanti.
3: Ma, sarà no. Sicuramente sbagliata. Ciao.
0: No, non è quella.
4: Ciao Stefano. Forse fanno cose impossibili.
0: Non è quella.
4: Maria Monza Brianza.
0: Non è quella, Mary.
5: Ciao te, potrebbe essere impossibili?
0: No.
5: Roberta dalla provincia di Brescia.
0: Ciao Roby, non è quella.
6: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
6: Molte persone fanno cose eccezionali. Ciao Ste, saluta la Sfinge.
0: Te la saluto.
7: Emilio da Biella.
0: Dimmi Emi.
7: Ma può essere scaccolarsi?
0: No, non è quella un'operazione che
8: La parola è liberamente. Luana da Vertova.
0: Non è nemmeno quella.
9: Molte persone fanno quelle cose. Impegnarsi
0: in amore.
9: Io da Bergamo, grazie.
0: Salutiamo tutte le persone impegnate in amore.
10: Fanno cose impossibili.
0: No.
10: Francesco Adile Massimiliano da Brescia.
0: Non è quella.
11: Domestiche, come l'orso addomesticato. Sempre orso da Legnano.
0: No.
12: La parola è mestieri, Andrea da Sanremo.
0: Non è quella, Andre, non è quella parola lì. No.
13: Ciao Radio Number One, la parola è gentilmente.
0: Gentilmente. No. Oh, nessuno per il momento l'ha azzeccata, forse la prima volta. Attenzione all'ultimo indizio, perché qui la scoprirete. Qui chi è più veloce si becca la medaglia d'oro, gli altri d'argento, bronzo e inserimenti nella top 10. Quando ti accorgi che una persona è lenta e tu vorresti che andasse più? Molte persone fanno cose, altre invece invitano il proprio compagno ad eseguire alcune operazioni in casa. Quando ti accorgi che una persona è lenta e tu vorresti che andasse più? 6 consonanti e

0: La compongono 6 consonanti, 5 vocali. Molte persone fanno cose, vabbè. Altre invece invitano il proprio compagno ad eseguire alcune operazioni in casa. Quando ti accorgi che una persona è lenta e tu vorresti che andasse più che cosa? Più che cosa?
1: Sollecitare.
0: No, dai, non puoi dirmi. Quando ti accorgi che una persona è lenta e tu vorresti che andasse più?
1: Sollecitare.
0: No.
1: Sempre io da Bergamo.
0: Sempre tu, solo tu. No.
2: La parola è velocissime.
0: No. Ragazzi, dai.
3: La parola è lavorettini, Andrea da Sanremo.
0: Ma come lavorettini? Ma tutto a posto, ragazzi.
4: La so, frettolosamente.
0: No, signore e signori, abbiamo detto 6 consonanti e 5 vocali, 11 lettere. Quando ti accorgi che una persona è lenta e tu vorresti che questa persona andasse più
5: velocemente. Ciao, Antonio da Pisano.
0: Signore e signori, velocemente, è lui il super campione.
5: Velocemente, ciao Antonio da Pisano.
0: Bravo Antonio.
6: La parola è velocemente.
0: Brava.
6: Gabriella e Mattia da Sondrio.
0: Bravissimi.
7: Velocemente.
0: Lo sai.
7: Andrea da Castiglione. Salutami la Sfinge.
0: Grazie, grande. Un abbraccio a te e a tutti gli amici di Castiglione.
4: Velocemente, Pietro da Parma.
0: Anche Parma riesce a inserirsi.
8: La parola può essere velocemente da Emily in provincia di Bergamo.
0: Bravissima, Emily.
9: Ciao, sono Nadia. Velocemente.
0: Dai. Pier.
10: Pier da Brescia.
0: Cosa hai detto, Pier?
10: Pier da Brescia.
0: Hai detto solo il nome, Pier. Incredibile.
11: Velocemente. Luana da Vertova.
0: Bravissima, Luana.
12: Più velocemente.
0: Sì.
12: Andare più veloce. Silvia da Monza.
0: Bravissima, Silvia.
13: Velocemente. La parola è velocemente. Francesca di Brescia. Ciao.
0: Bravissima, Franci.
14: Velocemente. Stefania dalla provincia di Torino.
0: Anche Torino c'è. Pronto.
15: Fanno cose velocemente.
0: Bravissima. Brava Mary, si chiude così un super tutti contro tutte, velocemente era la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, tra pochissimo qui su Radio Number One, il traffico.
16: Su Radio Number One, c'è il PN1,
17: pomeriggio Number One.
18: Se hai uno smart speaker,
19: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
18: Radio Number One è dove vivi tu.
19: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
20: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
19: Tutta la musica che cerchi

0: ma non ci stiamo.
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: 27, uno sguardo al traffico, partiamo dall'autostrada 4 Milano-Brescia, dove è segnalato un incidente tra lo svincolo di viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia, incidente che causa rallentamenti e code. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono code per un incidente tra l'allacciamento di Fiorenzuola e lo svincolo di Fidenza in direzione Bologna, code anche sulla tangenziale A50 di Milano-Ovest per un incidente tra l'allacciamento A7 e lo svincolo per Trezzano in direzione 8 Milano Varese. Ci spostiamo sulla tangenziale di Milano perché sulla tangenziale ovest A50 sono previste diverse chiusure notturne per lavori. Da segnalare la chiusura del nodo di allacciamento con la 1 in direzione Milano tangenziale est dalle 23 del 15 alle 5 del 19 giugno. Ulteriori chiusure di entrate e uscite interesseranno gli svincoli di Molino Dorino e Lorenzo.

0: da Genova ci sono code anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo dell'aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Infine sulla 4 Milano Brescia traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, a momenti parte la lingua. Cioè proprio mi sono... Hai presente quando ti tagli mentre parli? Dai, la rifaccio. Sorry, mi sto

Barcellona ci starebbe, ma anche a Valencia, mi è piaciuta molto Valencia. Io invece, salutando naturalmente Paola, Rina e naturalmente Ricky che sta per partire, vi accompagno invece a Reggio Emilia, perché con i genitori in vacanza lui

scoperto dai carabinieri e denunciato per furto aggravato. Tutto a posto, ragazzi. Ma cosa vi sta succedendo? Cosa vi viene in mente di sperperare tutto questo denaro, tra l'altro dei genitori, in videogames ed escort? Non c'è più religione, signori. Bring the action.

0: gravato linea ai nostri esperti.
1: Hai ragione, non c'è più religione. In escort e in videogiochi. Ma che videogiochi?
0: No.
1: Escort e...
0: No, va bene. Passiamo al prossimo.
2: Cioè, ma questo qua ha 34 anni, ruba la cassaforte di casa, ma cosa fa? Viveva ancora con papà e mamma? Non ha un lavoro, non ha niente. Che cosa fa sto imbecille?
0: Gioca.
2: Ma io non lo so, boh. Se fossero i genitori, di un calcio nel culo lo mando a dormire sotto il ponte del Po. Incredibile.
0: Linea ai nostri esperti. Eccoli.
3: Stefano, ho sentito di questo ragazzo come ha sperperato i soldi dei genitori.
0: Sì.
3: Ma però l'avevo indovinato. Avevo indovinato, me la sentivo che l'avrebbe spesi in quelle cose lì, guarda.
0: Va bene, a posto. A posto così, non andiamo avanti. Questi sono i nostri opinioni.

0: giovani di notte. 16:41, piccolo break e tra pochissimo i nostri programmatori ci riporteranno all'indietro nel tempo con Frankie Valli.
1: Pomeriggio number one.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

tuffo nel passato della musica international con un pezzo che alcuni di voi negli anni 70 hanno ballicchiato anche in discoteca. Frankie Valli, Grease, grande canzone delle 16:45. Mancano 11 minuti e saranno le 17. C'è Beyoncé.

0: la nuova di Harry Styles, canzone contenuta nelle 40 più trasmesse della settimana. E allora vi aspetto nella Play One domani sera a partire dalle ore 18. Il PN1 tornerà invece in mia compagnia lunedì ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, riascolta, repliche e ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano è tutto, buon week!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
7: Questo venerdì
8: sono le 17.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittorie ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia, domani USA-Paraguay. Pallavolo Nations League maschile. Dopo il K.O. con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto azzurro Alessandro Bovolenta.
12: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
11: Formula 1 a Barcellona, Russell, Piastri, Leclerc nelle prime libere dei giovani, dove come da regolamento in alcune gare stagionali sette matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. È tutto da Gianni De Gaetano.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Donne e uomini al volante, eccoci qui. Ci sono le donne al volante, possiamo fare anche noi la conta come fa Stefano?
2: Cioè, sì, sì, chi c'è, chi non c'è.
1: Chi c'è, chi non c'è. Insomma, fatemi sentire, oggi è venerdì ed è sempre un bel momento, devo dire. No?
2: Oggi frivolezza, sì.
1: Oggi leggerezza più o meno.
2: Abbiamo degli argomenti sul tavolo che sì, leggeri, ma non tutti.
1: Esatto, noi siamo sempre quelle che arrivano e rovinano l'umore a tutti.
2: Vabbè, che bello, devo dire.
1: Insomma, dipende dai punti di vista. Ricordiamo subito il numero?
2: 393-444-0444
1: e iniziamo con Fulminacci.

0: Fulminacci per continuare questo pomeriggio con le donne al volante, con la musica poi di Radio Number One e con Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qua, pronte per subito la prima polemica, pronti via. Anche se è venerdì, parliamo di Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra che ha formalmente impugnato il recesso del rapporto di collaborazione con il Teatro Veneziano. Sapete che se ne è parlato per settimane e settimane, nessuno la voleva, gli orchestrali addirittura si rifiutavano di suonare quando arrivava lei, e quindi lei ha deciso, visto che ha un contratto a tempo indeterminato da fino al 2030, tra l'altro un contratto firmato, lei dice: io voglio lavorare, se voi vi opponete è un problema vostro.
1: Però il sovrintendente ha replicato, il sovrintendente del Teatro La Fenice, dicendo: faccia ciò che ritiene opportuno, noi comunque siamo tranquilli. Ma noi non vogliamo tanto entrare nel merito della questione, nel merito delle polemiche, che sinceramente ce ne frega fino a un certo punto. Noi vogliamo sapere voi come vi comportereste.
2: Ma tu, ma voi.
0: Scatta la nostra domanda, ma tu torneresti in un posto dove non ti vogliono?
1: Esatto, dove ti hanno detto: no, tu qui non entri.
0: No, dove tutti fanno di tutto per non volerti.
1: Proprio no, tu no, lista nera, blacklist.
0: Cioè, proprio ti lasciano tutti ai margini, ti mobbizzano. Cioè, è proprio una cosa bruttissima. E io dico: ma perché devo tornare? Per una questione di principio, ok, ma ci devo rimettere la salute, ma anche no.
1: Però magari qualcuno può dire: per una questione di soldi, lì mi pagano tanto. Adesso può essere caso di alcune aziende, mi pagano tanto e quindi sì, fa niente, i miei colleghi tanto mi stavano già sulle scatole prima, non mi interessa, io li voglio tornare per la pecunia,
0: sì. Che è sempre al primo posto, mi pare di capire. Va bene, ma voi cosa fareste? Tornereste oppure no? E noi intanto ci ascoltiamo un po' di musica per alleggerire, cioè Katy Perry.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Number One. E noi donne al volante abbiamo aperto con una bella polemica, ma anche una domanda che potrebbe riguardare tutti noi lavoratori, ovvero di Beatrice Venezzi, che ha impugnato il licenziamento dal teatro La Fenice. Ma vi abbiamo chiesto, ma voi?
1: Sì, ma tu, ma voi?
0: Ma tu, ma voi? Ma in un posto dove non vi vogliono, ma ci ritornereste per lavorare?
1: Francesca di Alessandria ci scrive: ciao ragazze, se al lavoro non mi vogliono, io non ci torno. Meglio cambiare che stare male ogni giorno, mi sembra anche giusto.
0: Bello,
1: pensiamo così anche noi, francamente.
0: C'è anche Barbara che ci scrive: mai e poi mai. Io sono una che si guarda molto in giro quando si tratta di lavoro. Se trovo altre opportunità, faccio nuovi colloqui, e infatti ho già cambiato posti di lavoro parecchie volte. Si punta sempre al meglio, non solo per quanto riguarda lo stipendio, ma anche per l'ambiente.
1: È vero, è vero. Davide da Reggio Emilia: ciao, io ho litigato con il mio capo che ha attuato un mobbing continuo. Non è una bella cosa. Ho mollato e gli ho detto:
2: ma caghe.
1: Hai fatto benissimo, bravo. Davide, bravo.
0: Sei
1: quando
0: tutti noi.
1: Quando ci vuole, ci vuole.
0: Sì,
1: a un certo punto. C'è Dua Lipa.

0: Pippa Neosposa qui a Radio Number One con le donne al volante. Stavamo parlando di Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra che era stata licenziata dalla Fenice, nessuno la voleva praticamente, e vi abbiamo chiesto: ma voi tornereste in un posto dove nessuno vi vuole? Ed è una cosa bruttissima, effettivamente
1: molto brutta,
0: veramente brutta. C'è Claudio che dice che si è licenziato dopo un sacco di tempo, che non ne poteva più.
2: Ok, ci può stare. E poi c'è chi ci scrive: fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno. Ovviamente il luogo di lavoro deve essere un piacere, se non mi vogliono, addio.
0: È vero. Salutiamo Beppe, Johan e Andrea, ovviamente.
2: In coda a Lugano. Di rientro dalla Svizzera.
0: Esatto.
2: Bravi voi.
0: Ma il lavoro, se non è un piacere, che lavoro è?
2: Quando sei costretto a lavorare, perché purtroppo devi anche mangiare.
0: Vero.
2: In qualche modo devi sopravvivere.
0: È vero. Noi siamo fortunate.
2: Noi siamo fortunate perché abbiamo
0: un lavoro che ci piace tanto. Tra poco il traffico.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, siccome con la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso no? E siamo quelli andare indietro, quindi c'è il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30€. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2€.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Torna in Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: diretta voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Buon venerdì, 17:24, com'è la situazione del traffico?
4: Guarda, partiamo dalla 1, Milano-Bologna, ci sono code per traffico congestionato ormai da diverse ore tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna. C'è anche un veicolo fermo che causa rallentamenti sullo stesso tratto autostradale tra Fiorenzuola e Fidenza. C'è un incidente sulla A26 tra Casale Monferrato Nord e la diramazione stroppiana Santià in direzione di Gravellona Toce, code anche sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova a causa di lavori. Il traffico è intenso e causa rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla A12 la Genova Rosignano, veicoli scortati per veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Concludiamo con la 11, la Firenze Pisa. C'è un incidente tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa.
3: C'è l'aggiornamento che riguarda la A26, ne hai già parlato?
4: Dell'incidente?
3: Sì,
4: Monferrato e la diramazione.
3: Perfetto.
4: Sì, è un po' di tempo che appunto coinvolge un po' di veicoli.
3: Ok, quindi massima attenzione anche sulla A26 in direzione appunto di Gravellona Toce dove c'è questo incidente, e a tutti buon viaggio!
5: Carlo, ma non ti fermi mai! Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Ci piace sempre di più Dito nella Piaga con la sua Businessman. Qui a Radio La Meruana c'è un'ultima ora importante. Alberto Stasi è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali.
1: Sì, lo ha deciso proprio adesso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Quindi sì, per ora già Stasi era in regime di semilibertà, ora sarà appunto libero fuori dal carcere.
0: Sì, poi vedremo insomma come andrà, però è così.
1: C'è chi
0: festeggia. Speriamo che si metta un punto anche a questa vicenda,
1: anche
0: per i genitori di
1: Chiara, di tutta la famiglia, sì, anche di chi le ha voluto bene.
0: Carol G su Number One. E poi

0: con la sua Beautiful Freaks su Radio Number One. Ma parliamo di vacanze, parliamo di crociere.
1: Che bello, crociere per la vita.
0: Da sogno.
1: Sì, sì, crociere per i pensionati. Quanto costa questo passaporto d'oro messo a disposizione da una compagnia di navi da crociera che offre ai clienti l'opportunità di crearsi appunto questo passaporto d'oro per andarsene in giro appunto in crociera in 400 destinazioni in 140 paesi differenti. Tra l'altro le navi si fermano almeno 2-3 giorni nel posto che tu decidi di visitare, quindi hai tutto il tempo, contrariamente a quanto succede magari spesso nelle crociere un po' più brevi.
0: Esatto.
1: È una crociera che dura dai 3 anni ai 3 anni e mezzo.
0: Ma meraviglioso! E
1: sì,
0: ci sono delle tariffe differenti, dipende dall'età, devi essere pensionato.
1: Okay.
0: Chi ha più di 90 anni, attenzione, okay, 90 anni, stai in giro 3 anni e mezzo.
1: Sì.
0: Parte dagli 85.000 euro.
1: Secondo me sperano che in quei 3 anni tu schiacchi, così gli rimangono
0: almeno
1: i soldi.
0: Ciao.
1: Okay.
0: E invece dai pensionati, quelli insomma che vanno in pensione un po' prima, magari già sessantenni, circa 260.000 euro.
1: Sì, quasi 300.000 poi con qualche extra eccetera. Però hai tutto, eh?
0: Sì, ma non sai come spendere la liquidazione?
1: E
0: così
1: ti dirò di più, quando torni puoi

0: Luis Capaldi e la sua Someone You Loved qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di crociere, parliamo ancora di vacanze. Scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, attenzione, Viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: ballo, ma non solo quello, perché sblocca anche i ricordi.
1: Qui c'è un po' di sabbia, na na na na. Madò, cosa mi avete sbloccato? Mio figlio la cantava così quando era piccolo. Oh Maria. Ciao Orso da Legnano, bei ricordi.
0: Ciao, ciao, ciao. Qui c'è un po' di sabbia
2: da cantare al mare.
0: Va bene, va bene. Parliamo invece qui a Radio Number One, dopo le grandi canzoni, parliamo di questa vincita alla lotteria. Una signora americana ha vinto un sacco di soldi, ma veramente tanti, tanti, tanti alla lotteria. Poi sapete che in America se ne vincono veramente tanti di soldi. Lei però ha incassato il suo jackpot, ma non l'ha detto a nessuno, anzi
2: ha anche fatto finta di, nel senso, va avanti con la sua vita normale, normalissima, continua a fare il lavoro che odia,
0: sì,
2: perché non le piace,
0: esatto,
2: eppure continua a farlo lo stesso, non ha detto niente alla famiglia, nonostante abbia incassato, riscosso una somma a sette cifre.
0: Sì, veramente tanti soldi. Ha comprato una macchina e i familiari sono convinti che la stia pagando a rate,
2: sì,
0: tanto che fa un secondo lavoro,
2: esatto,
0: invece lei ha pagato cash, tutta la macchina l'ha pagata a contanti,
2: poi,
0: ovviamente.
2: Poi che macchina penserete, sì, che chissà cosa ha comprato, no, un'utilitaria.
0: Lei tra l'altro ha confessato questa cosa sui social, rimanendo anonima,
2: certo,
0: ovviamente, e ha spiegato la cosa dicendo che i familiari hanno le mani bucate e siccome non hanno così l'idea proprio di come spendere i soldi, allora dice prima devo tastare un attimo,
2: esatto,
0: devo indirizzarli, indicarli, cioè nella direzione giusta, fargli capire il valore dei soldi e poi magari glielo dirò.
2: Ma sai che questa signora tutti i torti non li ha, anzi.
0: Sì, io però smetterei di lavorare,
2: scusate. Io a questo punto, ma me ne vado, ma ciao.

0: Drive insieme a Lisa qui su Radio Number One, la sua Priceless. E da buone donne al volante vi aggiorniamo su quello che accade là fuori sulle autostrade tangenziali, perché ci sono dei diversi incidenti sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un incidente tra la strada statale 11, la Padana superiore, e la strada statale 33, il Molino Dorino, in direzione della A1.
1: Sulla tangenziale nord di Milano invece c'è un incidente tra la statale 36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Centro, in direzione della tangenziale est di Milano. E anche sulla A4 tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia ci sono code poi anche in direzione di Padova, quindi fate attenzione. E è al solito buon viaggio. Noi tra poco, come ogni venerdì, entriamo nella nostra libreria virtuale. C'è un libro bellissimo da segnalare.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
16: Buon venerdì dalle donne al volante. Come va? Come state?
17: Ma va bene, va benissimo. Sono le 18.
18: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Radio Number One Notizie.
22: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. La forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto, è morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
3: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
23: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
24: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
25: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Marshall qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Noi siamo Le Donne al Volante e come ogni venerdì vogliamo entrare nella nostra libreria, quella radiofonica, per parlare di novità, per di libri in uscita e insomma magari, perché non, se state partendo per il mare o per una vacanza, questo può essere un ottimo consiglio di lettura.
1: Esatto, esatto. Questo è l'ultimo libro di Francesca Giannone. La conosciamo perché è l'autrice di La Porta Lettere, il libro che ha venduto di più nel 2024 e che ancora continua a vendere tantissimo. Lei è veramente brava, credo che sia arrivata veramente allo stesso livello della Porta Lettere con Gli anni in bianco e nero, questo nuovo romanzo pubblicato ancora da Editrice Nord, come già era successo per Domani domani, un altro libro nel mezzo tra questi due. Allora, la storia è quella di queste quattro sorelle, Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Sono quattro ragazze, quattro sorelle nel Salento, nella Salento degli anni 60, con un padre padrone. Loro hanno una sartoria e lui è uno di quelli che comanda su tutte le donne. Una volta le donne dovevano restare al loro posto, no, non potevano fare nulla, dovevano solo obbedire, sposarsi, fare figli, le solite cose. Bene, però queste quattro ragazze hanno voglia non di vivere gli anni in bianco e nero, ma di vivere a colori, i loro colori, e quindi una scappa con il fidanzato e quindi viene messa fuori casa, praticamente il padre non la vuole più vedere. E poi, ad esempio, Mimì è una che ama moltissimo il cinema, tanto che va a questo cinematografo e impara, insomma, le tecniche, si iscrive con la complicità della madre, tutto di nascosto ovviamente, ad una scuola per registi, e dove sono pochissime le ragazze che frequentano questo corso, e poi filma un po' la loro vita, filma di nascosto un po' tutto quello che succede, per dare l'idea di quanta ingiustizia ci sia nei confronti delle donne. È un libro bellissimo, davvero bellissimo. Ognuna poi ovviamente seguirà la propria strada, ci saranno un sacco di eventi, ve lo consiglio davvero, un bellissimo libro, La Porta Lettere. Trovate l'intervista che io ho fatto a Francesca Giannone sul sito di Radio Number One o su Lili Volante, il mio Instagram, il mio profilo Instagram. Gli anni in bianco e nero è un'ottima lettura per l'estate, pubblicato da Editrice Nord. E buona lettura.

0: Beat, Sinclair e Case su Radio Number One. E bravi loro che hanno migliorato tantissimo una canzone che era già bella.
1: Vero.
0: Ma questo tiro,
1: beh, il pezzo dei No Shoes è notevole, però questo tanta roba.
0: Ci
1: ti
0: piace.
1: Viene proprio voglia di saltellare.
0: Di ballare.
1: E se sei
0: sì.
1: in macchina, di
0: sul volante.
1: Sul volante, esatto.
0: Ma allora, abbiamo parlato di libri come ogni venerdì, insomma, si sa che se leggiamo d'estate, magari in giardino, magari sul balcone, ma perché no anche in casa, e non abbiamo delle efficaci zanzariere, quelle arrivano, sono lì, che ci ronzano vicino alla faccia, fanno zzz e ci disturbano la nostra lettura.
1: Sì, disturbano sì. tantissimo. E allora in nostro aiuto arriva Steven Cheng, questo ingegnere energetico in Cina, che si è cimentato in un progetto tecnologico di ultima generazione che ha pensato in un video pubblicato su X. Beh, il prototipo è automatizzato, ideato per ambienti chiusi contro le zanzare. Cosa ha fatto? Lui ha istruito l'intelligenza artificiale per riconoscere le zanzare, ha inserito una serie di fotografie, insomma, l'intelligenza artificiale riconosce la zanzara rispetto ad altri insetti, e poi c'è il puntatore e poi si è occupata della parte meccanica, che è questo puntatore.
0: Questo è un puntatore mobile.
1: Esatto.
0: Quindi cosa succede? Arriva la zanzara nella stanza, uh-huh. questo marchingegno la riconosce,
1: okay.
0: la punta, si muove con lei, e quando, come quando okay. c'è il tiro al piattello, okay. è il momento giusto, fa
1: bam!
0: C'è un
1: sì.
0: laser,
1: sì.
0: raggio laser,
1: sì.
0: che neutralizza e secca la zanzara.
1: Sai che lo voglio.
0: Anche io.
1: Lo voglio. Perché c'è già quell'affarino, sai, che puoi mettere in casa con l'elettricità,
0: sì.
1: no? E le zanzare si avvicinano e senti ogni tanto durante la sera. Però mi fa un po' impressione.
0: È
1: perché,
0: vero, perché friggono,
1: sì,
0: non
1: friggono,
0: è bello.
1: Poi
0: no,
1: c'è
0: non
1: quello,
0: ci piace,
1: quell'odore
0: no.
1: brutto.
0: No.
1: Invece in questo caso,
0: rapido, inodore, indolore.
1: Esatto. Beh, per noi indolore
0: sicuramente.
1: Noi sì. La domanda è: ma si può usare anche per gli umani?

0: cose, cuoricini.
1: Altro che cuoricini. Sì.
0: Sto pensando alle zanzare.
1: Al raggio laser.
0: E al, e al puntatore. Va bene, donne al volante, tra poco traffico.
2: Di più. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera, Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
15: Radio Number One. Viabilità.
16: Tutti voi, sentiamo subito quali sono le informazioni sul traffico.
17: Beh, ce n'è moltissimo. Allora andiamo sulle tangenziali di Milano, sulla tangenziale ovest. C'è un incidente tra Baggio Cusago e Settimo Milanese in direzione della 8 e c'è un altro incidente tra Viale Certosa e Molino Dorino in direzione della 1. Quindi attenzione, sono due incidenti. Sulla tangenziale nord di Milano, incidente tra Cinisello Balsamo, Robecco e Monza Centro in direzione della tangenziale est. Sulla 1 ci sono 8 chilometri di coda tra Basso Lodigiano e il Bivio A1 diramazione Fiorenzuola per traffico congestionato in direzione sud. Code per un veicolo in avaria tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Code per lavori tra Piacenza Sud e la A21 anche in direzione di Milano. E sulla Firenze-Roma code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Sulla A4 ci sono code per un incidente tra la A21 e Brescia Centro in direzione Padova e c'è un incidente tra Rovato e Ospitaletto in direzione Brescia, risolto, ma ci sono ancora rallentamenti. Sulla 12 la Genova Rosignano code per un incidente tra la A7 e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sulla A21 e qui chiudiamo, code a tratti tra Brescia Sud e l'allacciamento con la A4 in direzione di Brescia.
16: Fari accesi in autostrada, mi raccomando, fate buon viaggio.
18: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
19: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
20: E per la pulizia delle facciate?
19: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
21: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
19: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: veramente tante, ma anche e soprattutto per i soldini, il montepremi che verrà distribuito ai partecipanti. Si tratta di 751 milioni di euro, 871 milioni di dollari, praticamente 431 milioni di dollari in più, cioè quasi il doppio rispetto all'edizione precedente in Qatar. E sì, che in Qatar qualche soldino l'hanno messo.
1: L'hanno messo, sì. Ma quanto sarà la suddivisione dei montepremi almeno per le prime quattro squadre? Allora, il campione avrà 50 milioni di dollari, la seconda squadra 33, la terza 29, la quarta 27 milioni di dollari. Delle belle somme, delle belle cifre. Ma non è finita qui.
0: No, non è finita qui, perché sapete quanto guadagnano i club? Un club che prima di tutto ha un risarcimento minimo di 5.000 dollari al giorno, sono 4.300 euro più o meno per ciascun giocatore che gioca in nazionale della società. Non so, un interista che va a giocare in Argentina.
1: Lautaro,
0: esatto,
1: per esempio.
0: Dove gioca? In Argentina? Sì, ok. Ecco, con la possibilità non solo di avere questi soldi fissi ogni giorno, ma anche con la possibilità di ottenere ulteriori bonus legato alle presenze e addirittura al minutaggio.
1: Quindi se un calciatore parte titolare e finisce comunque titolare, il club
0: ne prende di soldi, pensate quanti soldi girano nel calcio.
1: Tantissimi, troppi.
0: Dovrebbero essere distribuiti meglio anche su tutti gli altri sport, secondo me.

0: questa ragazza si farà Sienna Spyro su Radio Number One, e infatti è stata scelta come una delle cantanti per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Material Lover, che abbiamo appena ascoltato.
1: Tanta roba questa ragazza. Con le donne al volante di questo venerdì abbiamo voglia anche di ballare. C'è chi dice che i soldi del mondiale, i montepremi per ogni squadra, anche quella vincitrice, non sono un granché.
0: Ma ce li spartiamo e poi capiamo, dai, vabbè.
1: Potrebbero darli a noi. Ci sono Disclosure.

0: con le donne al volante. Tra poco parleremo dei soprannomi dati ai calciatori.
1: Sì, sì, continuiamo a parlare di mondiali, a parlare di calcio, ma qui ce ne sono davvero delle belle.
0: Ma voi li ricordate i soprannomi dati ai calciatori? Tipo, non so, Del Piero.
1: Il Pinturicchio.
0: Vedi che lo sai. Tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: nelle grandi canzoni Cranberries, 1999, Animal Instinct, canzone dedicata alla maternità e a quell'istinto animale di proteggere, insomma, i propri bambini, i propri cuccioli. E parliamo di soprannomi.
1: Parliamo di soprannomi, quelli particolari, quelli che si danno soprattutto ai calciatori. Lo facciamo anche in Italia, in Europa, ma c'è un particolare fetish, potrei chiamarlo così, in Sud America, specialmente in Messico e in Argentina, dove lì dare il soprannome a un calciatore è proprio qualcosa di molto serio, tanto che alcuni calciatori hanno per esempio sulla propria maglietta non hanno il cognome ma hanno il proprio soprannome. E non stiamo parlando di Kakà, che ok, Riccardo, Riccardito, Kakà, suo fratello piccolo lo chiamava così perché non riusciva appunto a pronunciare,
0: è vero, Kakà.
1: Ma stiamo parlando per esempio di Cicciarito, che vuol dire pisellino quello, okay, da mangiare, sì. Sia chiaro, sì.
0: Vabbè, Hernandez, poi uno lo intende come vuole.
1: Per Hernandez, per esempio, lui si è fatto, ormai si fa chiamare solo così.
0: Ah, ok, poi tra gli italiani ce ne sono tantissimi, abbiamo detto Pinturicchio, era stato l'avvocato Agnelli, insomma, a soprannominarlo in questo modo, Baggio, il Divincodino, Totti, Erpuvone, cioè Balotelli, Super Mario, Altobelli, era Spillo. Era Spillo. Cabrini, Antonio Cabrini, il bell'Antonio. Era bello come il sole. Sì. Causio era il barone, Gattuso è Ringhio. Sì.
1: Avevamo anche l'aeroplanino Montella.
0: Ah, Montella, è vero.
1: Adriano l'imperatore.
0: Giocatore dell'Inter, Pelé o Rey.
1: Certo, il Gallo, sì. Belotti, così lo chiamano un po' tutti. E il Pupi, sempre Zanetti, sempre dell'Inter. La Formica Atomica, tu la ricordi la Formica Atomica?
0: No.
1: Era un giocatore della Juventus che è stato, insomma, nella squadra per qualche anno, il 2010 più o meno.
0: Ok. Quindi,
1: era alto 1,60 m, okay. Correva di brutto e l'hanno chiamato così, Formica Atomica.
0: Ok, poi vabbè, è il Pive de Oro, che te lo dico a fare, Maradona, Platini, Leroy, poi c'era Zizou. Messi, la Pulce, insomma, sai quanti, sì. Quanti soprannomi, insomma, tutti questi calciatori, questi artisti del calcio, perché erano.

0: bordo con le donne al volante.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sono le 19, yes. Era uno sbadiglio.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: I mercati sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari in linea con le altre borse internazionali chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. Ripiegano le quotazioni del petrolio. Sale anche Wall Street. Incerto invece il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. I dati Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre, lieve aumento 0,3% degli occupati, i disoccupati sono in calo al 5,3%, ma anche perché aumentano gli inattivi che non cercano lavoro, 44.000 in più. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, questo per effetto della crescita delle retribuzioni e dei contributi sociali, su base annua l'incremento del 3%. Tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza, lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A farla sarà solo il 44% della popolazione e tra questa la maggior parte opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. Da Laura Supino, buona serata.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con le donne al volante, con Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qua, ricordiamo ogni tanto anche il numero se avete voglia di farvi sentire, di scrivere i vostri pensieri, fatelo al 393 444 0444. Questa sera parliamo di parcheggi, bell'argomento,
1: sempre un argomento,
0: soprattutto nelle città non lo trovi mai.
1: E quando lo trovi devi fare 25 manovre per entrare, non è mai bello.
0: Però appunto, meno male che c'è la musica, c'è la musica eccetera, devi cercare il parcheggio, non lo stai trovando, perdi un po' di tempo, c'è la musica che ti tiene compagnia, però poi a un certo punto lo vedi quel parcheggio tra un furgone e una macchina messa male e tu devi mettere la tua, ed è un casino effettivamente. E allora, nel momento in cui devi fare manovra, automaticamente cosa fai? Abbassi la radio.
1: Ma perché ci state abbassando? Magari voi in questo momento qualcuno sta facendo manovre e ha deciso di abbassare proprio Radio Number One. Ma come vi permettete? Adesso vi veniamo a cercare.
0: Vabbè, anche meno, Agnese. Anche meno.
1: No, ci sono delle motivazioni,
0: esatto.
1: In verità. Non è una mania, una psicosi collettiva, insomma. Ma quando guidiamo, molte azioni diventano quasi automatiche, soprattutto su strade che conosciamo. Noi praticamente mettiamo un pilota automatico e andiamo, ci facciamo anche un bel viaggione mentale, magari.
0: Sì, magari sei sopra pensiero, però la macchina va da sola.
1: Esatto.
0: Ti porta dove devi andare, perché lei sa dove devi andare, tu in realtà no.
1: No, però lei ti guida.
0: Esatto.
1: Ma quando dobbiamo fare una manovra precisa, dobbiamo stare attenti a tantissime cose: gli specchietti, le distanze, il bip bip dei sensori, se li abbiamo, il volante, i pedali, di tutto. E quindi abbassare la radio lo facciamo per ridurre uno stimolo non essenziale. In quel momento la musica ci serve fino a un certo punto.
0: È un surplus. È una distrazione ulteriore.
1: Esatto.
0: Che non serve al nostro cervello. E siccome il nostro cervello è più intelligente di noi,
1: ci dice: facciamo
0: allora
1: che ti concentri.
0: Ci fa fare istintivamente quello che magari in condizioni normali non faremmo, cioè abbassare la radio solo per fare, per parcheggiare. E quindi noi lo sappiamo che capita anche a voi, che capita quasi sempre. Ce lo dite? Lo confessate?
1: Dai, confessate i vostri parcheggi peggiori.

0: Diego, proprio oggi è uscito il suo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. L'ora che pronunci tutto il titolo dell'album è già finito.
1: È già finito di ascoltarlo.
0: Esatto, però c'è una collaborazione interessante con Robert Smith dei The Cure.
1: Oh, che bello. Tutto rimmel e ombretto. Va bene, va bene. E allora, perché quando parcheggiamo l'automobile dobbiamo abbassare il volume della radio? Non fatelo quando ascoltate Radio Number One, no, mi raccomando. In particolare quando ci sono le donne al volante, poi con gli altri fate quello che volete.
0: No,
1: no,
0: si
1: adesso
0: dice.
1: sto scherzando.
0: Arrivano.
1: Sentiamo.
2: Allora, io in macchina quando ho la mia compagna è peggio della radio, lei parla. E allora il mio cervello ha imparato a escludere quella voce in modo che riesco a concentrarmi sulla strada.
1: Uomini.
2: Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
1: Sì.
2: Però memorizzo sempre l'ultima frase perché
1: furbo,
2: mi dice: ma mi stai ascoltando?
0: Certo.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Allora io ripeto l'ultima frase e lei è tutta felice.
0: Giusto. Ciao. Hai imparato a sopravvivere.
1: È furbo.
0: E poi c'è anche Paolino dalla Brianza che ci fa notare come molte auto nuove, ormai quasi tutte, quando si fa retromarcia, si mette la retromarcia, si accende la telecamera e si abbassa il volume della radio in automatico. E lui scrive: ma che abbiano fatto qualche ricerca e magari è davvero utile per sentire il botto.
1: Sì, infatti parlava della macchina della figlia,
0: sì,
1: capito?
0: Esatto.
1: Vabbè, questi luoghi comuni. Intanto Elena ci scrive: ciao ragazze, secondo voi chi ha la tessera per parcheggiare sul posto dei disabili ma in macchina non c'è il disabile per portare la spesa ad un familiare disabile, sarebbe corretto che parcheggiasse su un posto normale,
0: certo,
1: vero? Visto che il disabile non è in macchina. Invece ci sono dei furbetti che sfruttano il tagliandino, e hai ragione, perché il tagliando è strettamente personale, può essere utilizzato solo ed esclusivamente quando la persona con disabilità è a bordo del veicolo. La legge italiana stabilisce che utilizzare il pass per fare commissioni o portare la spesa per conto di un familiare senza che quest'ultimo sia in auto costituisce un uso improprio, quindi se ti insultano, Elena, tu insultali a tua volta.
0: Sì.
1: Perché
0: esatto,
1: questo è quello che dice la legge.
0: Anche perché ci sono multe dai 168 ai 672 euro.
1: È vero. Purtroppo l'uso scorretto da parte dei furbetti è un problema molto sentito nel nostro paese. Purtroppo. E c'è Miley Cyrus

0: e Miley Cyrus insieme con questa Secrets, canzone bellissima che abbiamo risentito qui a Radio Number One con noi Donne al Volante. Tra poco
1: si parlerà di meteo, previsioni, domani, dopodomani, che tempo farà?
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante. Ascolta i podcast di Radio Number One,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Non fatele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Vogliamo sapere, allora lo chiediamo a Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ciao Paolo.
11: Ciao.
12: Ma buonasera, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ma insomma, ottime notizie. Sarà un weekend da piena estate in tutta Italia e con temperature che sì, cominciano un po' a infastidirci, però c'è poca umidità, mettiamola così.
11: No, ma aspetta.
10: Bellissimo.
11: No, sai perché Paolo dice così? Sì. Che comincia a fare. Perché io e lui non è che proprio sto caldone ci piace tantissimo.
10: Siamo in tre.
12: Esatto. Ma adesso vi dirò di più. Allora, quindi il weekend va via liscio, più o meno, perché comunque i 33-34 gradi li facciamo in pianura padana, in Toscana, quindi comunque caldo, fa caldo, ma la notte si dorme benino, almeno quello.
11: No, meno male.
12: Settimana prossima, ecco, da mercoledì prossimo, inferno proprio, e non si vede la fine, quindi prepariamoci alla seconda parte di giugno bollente.
11: No, scusa, un attimo.
10: Si vede la fine.
11: Fermi tutti, esatto. Cosa vuol dire la nostra, non si vede la fine?
10: La nostra, io la mia la vedo.
11: vabbè, ho capito. Va bene, grazie a Paolo Corazon. Poi lunedì vediamo se ci racconti qualcosa in più. Ok,
12: speriamo in bene.
11: Bravo, incrociamo le dita. Scaricate l'app di Trebi Meteo e grazie a Paolo Corazon. Ciao Paolo.
12: Ciao.
13: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
16: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
17: Chiedi oggi alla tua Abis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
18: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Pensa a farci scattare una foto.
1: Amore, questa è Elisa, il suo nuovo singolo, e attenzione, attenzione, potete ascoltare naturalmente Radio Number One in FM, potete scaricare l'app, potete ascoltarci con il DAB, portateci con voi. Noi viaggiamo, ma voi portateci in giro, che ci piace questa cosa. Poi arriva l'estate, fa caldo, ha detto Corazon che la settimana prossima moriremo di caldo, quindi abbiamo assolutamente il bisogno di trasferirci al mare, e quest'anno però purtroppo ci sono ancora un sacco di divieti. In particolare in Sardegna, nell'incantevole baia di Punta Molentis a Villa Simios.
2: Esattamente, lì c'è allora la spiaggia è molto piccola, okay. Ci si arriva a piedi scavalcando le montagne praticamente, oppure in gommone in barca. C'è un lido, ma c'è un pochino anche di spiaggia libera, quindi se vuoi portare un ombrellone puoi, ma solo se sei accompagnata da almeno un bambino di massimo 10 anni oppure gli over 60. Loro possono stare all'ombra sotto appunto questo ombrellone che tu ti porti a casa. Tu che non hai questa età, schiatti sotto al sole.
1: E magari sei pure calvo.
2: Sì. E bianco. Rosso di capelli, bianco con le lentiggini. Esatto. Occhi azzurri.
1: Esatto. Tu devi solo bruciare.
2: Bruciare. Sì, sì.
1: Infatti, chi non ha bambini cosa deve fare? Abbrustolire sotto il sole?
2: Esattamente. Sì,
1: sì. Così ha detto il sindaco e non ci sono storie. Tra l'altro c'è un numero contingentato appunto di ingressi, e dalle 8 alle 20:30, e c'è anche un ticket d'ingresso di 10 euro. È vero che la spiaggia è piccola, però forse si esagera un attimo, eh?
2: Forse, allora, contingentare gli ingressi va bene.
1: Beh,
2: per una spiaggia piccola,
1: sì.
2: Ci può stare, però, poi,
1: però
2: non poter neanche
1: ripararmi, quindi lo fanno perché così ti fermi, ti fai il bagno
2: e poi
1: stai lì una mezz'oretta,
2: esatto.
1: Così, e poi vai se non vuoi cuocere sotto il sole. Però non è l'unico posto, insomma, dove ci sono un po' di limitazioni. Se ci spostiamo in Veneto, la situazione cambia, però anche qui ci sono un po' di preoccupazioni legate alla disponibilità dei posti. A Jesolo, ad esempio.
2: Esatto, non ci saranno più così tanti ombrelloni come prima. I tradizionali moduli 3x2 metri verranno sostituiti progressivamente da piazzole più ampie, 4x4 metri. Quindi si starà più larghi, e questa cosa alla fine non è neanche tanto un male, però certo ci saranno meno ombrelloni, meno disponibilità.
1: È vero. Sei single? Sei da solo? Vai in vacanza da solo? Ad esempio a Bibione hanno deciso di strizzare l'occhio ai viaggiatori solitari, perché meno male ogni tanto qualcuno
2: pensa anche,
1: ma sai che c'è un sacco di gente che viaggia da sola?
2: Ah, certo,
1: che va in vacanza da sola. Oh, non trovi mai nessuno, io vado.
2: Infatti è
1: benissimo. Nella zona della Pineta fanno il loro debutto queste 120 piazzole, che sono pensate esclusivamente per i single, dotate di un singolo lettino di una piazza e mezza.
2: Sei anche
1: bello comodo,
2: che meraviglia.
1: Meno male, insomma, meno male che non da tutte le parti ci mettono i paletti.
2: No, esatto, anzi.
1: Andremo in vacanza?
2: Dai, sì.

0: Alex Warren, la sua Fever Dream su Radio Number One. Tra poco continueremo a parlare di mare perché ci sono delle belle novità.
1: È vero, c'è un treno speciale in arrivo, ma prima una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Tutto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: grandissima canzone qui su Radio Number One era Let's Dance di David Bowie, tratto dall'omonimo album dell'83, una canzone nata con dalla collaborazione tra Bowie e Nile Rodgers degli Chic. I due si conobbero un po' casualmente a New York, poi sempre casualmente si ritrovarono a Montreal in Svizzera e lì iniziarono a dar vita al brano.
1: Sai che c'era la chitarra? Un tizietto tipo Stevie Ray Vaughan,
0: ma uno qualunque, cioè,
1: uno
0: insomma,
1: qualunque,
0: sì.
1: Proprio un chitarrista da niente, proprio, vabbè, insomma, grandissima canzone. Tra l'altro diciamo che questo è il brano, visto che era l'83, che ha avvicinato più David Bowie alla produzione, insomma la sua produzione si è avvicinata molto di più ai giovani, perché quella degli anni 70
0: era un po' polverosa, diciamo così,
1: sì, polverosa,
0: bella,
1: strepitosa,
0: ma polverosa,
1: poverosa.
0: Per i giovani di quell'epoca.
1: Va bene, e allora ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera con Number One Classics, con la sottoscritta, con Lily, per ascoltare la più bella musica degli anni 70, 80, 90, anche questa sera tanta, tanta roba, quindi un bel venerdì sera con la bella musica. Però vogliamo parlare dei treni, quelli che ci portano al mare, visto che fa caldo, e allora è comodissima questa cosa, perché dal 14 giugno, quindi da domenica fino al 13 settembre, tornano i collegamenti ferroviari diretti nel fine settimana tra il Piemonte e l'Emilia Romagna, con 4 corse giornaliere, 2 di andata e 2 di ritorno. Sono i regionali del mare. Il primo treno è in partenza alle 6:20 del mattino, poi ce n'è un altro alle 7 dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, con destinazione Pesaro, e meta che verrà raggiunta poi alle 12:12 oppure alle 12:29. Pensa che bello, tu parti verso le 6 del mattino. Vabbè, un po' presto, 6:20.
0: Sì.
1: Vabbè, ti alzi presto, però a mezzogiorno sei al mare.
0: Esattamente. Poi ovviamente ci sono anche delle fermate intermedie,
1: certo,
0: che attraverseranno la Valpadana e alcune zone appunto della riviera romagnola. Ci sono in verità anche già i treni del mare da un po' di tempo, ormai da qualche settimana,
1: sì,
0: che collegano il Piemonte e la Lombardia alla Liguria. Questo è un ulteriore collegamento appunto per permettere a tutti di andare al mare in località diverse.
1: Sì, tra l'altro le partenze sono anche comode, se vuoi, perché partono sempre da Pesaro, fissate alle 2 del pomeriggio oppure alle 4 del pomeriggio, con arrivo a Torino Porta Nuova o alle 20:44 più o meno, oppure alle 21:15. Quindi sono stra comode.
0: Bello.
1: Non devi fare fatica, non c'è traffico, non c'è casino.
0: Sai che ci penso?
1: Ci vai, parti e torni appunto comodamente.
0: Fresco.
1: Che bello. Siamo già lì.

0: con un bel sorriso, ce ne andiamo. Io ritorno alle 22 con Number One Classics, con la più bella musica degli anni 70, 80, 90, mentre noi
1: torneremo insieme invece lunedì sempre alle 17.
0: Vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour e buon weekend. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Ai Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio

0: Sun Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Le 19:59.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
17: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
16: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni in Spagna. Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useranno discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo. I mondiali di calcio, stasera la cerimonia inaugurale di Toronto, subito dopo il Canada, squadra di casa, riceverà la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff. Da Laura Supino, buona serata.
1: Radio Number One, Happy Hour.
18: Signor Gabro, niente, ha capito, è venerdì.
19: È finita anche questa settimana. Buonasera Luchino, buonasera a tutti.
18: Ma buonasera, ma benvenuti Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma puntualmente dopo le donne volanti, assolutamente sì. E
19: che
18: poi
19: stanno volando a casa.
18: Esatto, stanno facendo un volo di rientro, mettiamolo così, che speriamo non sia in ritardo, sai che ci sono gli scioperi, quelle robe lì.
19: In questo periodo veramente bisogna stare a casa.
18: Se può sentire, va bene, niente, allora buona serata, ben benvenuti. Poi, come sempre, sapete che qui quando si apre l'open bar ci sono un sacco di cose, poi ne parleremo anche più tardi. Ma innanzitutto, qui all'open bar alziamo l'asticella, alziamo il livello della qualità della radiofonia proprio a livello mondiale. Allora, prima cosa che facciamo in assoluto, cosa facciamo?
19: Prendiamo il giornale, prendiamo. Leggiamo il santo del giorno.
18: E metti il caso che voi ci abbiate un amico che si chiama Onofrio e ho un'amica che si chiama Onofria. Allora, ci telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre bello ricevere gli auguri, vero? Dell'onomastico.
19: Speriamo che poi, dopo aver ricevuto gli auguri, onofriano da bere qualcosa.
18: Onofriano da bere, non si può sentire. Guardi, no, niente, va bene. Ci siamo messi male. Se iniziamo così, il venerdì siamo messi male. Va bene, ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale contro il lavoro. Quindi, niente, oggi
19: ce ne andiamo.
18: Facciamo il ponte ed è finito. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One. State lì perché ci avete due ore da consumare qui con noi dell'Happy Hour.

0: Cabana Irama, visto che fa anche rima, Cabana Irama, quelle robe lì, va bene.
1: Ci stavamo muovendo qui, c'è aria d'estate.
0: C'è aria d'estate, quell'estate lì, va bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Salutiamo anche Anna dai laghi, dall'umidità, dalla montagna, quelle robe. Salutiamo anche Gigi, salutiamo Maurizio, ma salutiamo
1: ciao,
0: anche
1: ciao
0: Maurizio.
1: A tutti.
0: Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Ricordiamolo al volo 393 444 0444. Scriveteci, mandateci i vocali e soprattutto prenotate il vostro spazio del dedicato che tra poco inizierà.
0: E certo, perché noi all'interno di questo appuntamento ogni sera abbiamo gli spazi dedicati a voi, alla vostra musica, alle vostre richieste musicali, le vostre dediche in caso vogliate dedicare a qualcuno. Poi se volete dedicare a voi stessi, qual è il problema? Nessuno. Altra cosa che eleva in assoluto il livello.
1: C'è spazio anche per questa.
0: Attenzione, perché ci abbiamo gli oroscopari che la mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta bianchi, pensi un po' lei.
1: Ce li portano qui direttamente.
0: Ce li portano qui e noi leggiamo l'oroscopo e facciamo un'estrazione, non è quella dell'otto, neanche dentale, ma è proprio estraiamo dal cilindro, non praticamente il coniglio, ma il segno zodiacale da leggere per non far torto a nessuno.
1: Che cosa c'è oggi, signor Lucchino?
0: Guardi, ci abbiamo un toro che l'ho preso per le corna e l'ho estrauto dal cilindro. E allora attenzione, perché sto venerdì, metti il caso che qualcuno di voi è del toro, questa, attenzione che noi leggiamo quello di oggi, non quello di domani.
1: Importantissimo, sottolineiamolo.
0: Allora, nonostante alcune delusioni che alcuni hanno avuto riguardanti anche situazioni lavorative, anche a livello emotivo adesso ti stai riprendendo molto molto bene. Non male, devo dire.
1: Allora, chissà se ci hanno azzeccato.
0: Non so, adesso vediamo se abbiamo degli amici del toro che ce lo fanno sapere. Noi ovviamente prontamente comunichiamo agli amici che stanno dall'altra parte se gli oroscopari ci avevano ragione e o non ci avevano ragione. Come al solito non ci avranno ragione. Ed Sheeran. I'm gonna

0: Hour Song, questa è un po' la mia, questa Tipsy, quella è un po' la nostra, dai.
1: Sì, sì, sì, all'Happy Hour, nel locale.
0: Cioè, spara di Jack Daniel, anche questa canzone, adesso non possiamo dirvi tutto, no? Vabbè. Allora, qualcuno come Giulia, per esempio, dice che gli oroscopari
1: non ci hanno azzeccato, ma come no?
0: Insomma, guardi, lei aveva dei dubbi, no?
2: Scusi, non ha capito.
0: Niente, c'è la barista, scusa, Geno, scusa.
1: Di che segno è la barista?
0: Non so che non gliel'ho mai chiesto. Adesso, ma di che segno lei? Sì, buonanotte. Di che segno è lei?
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, neanche noi. No, noi volevamo saperlo, poi se non ce lo vuoi dire va bene uguale, dai.
3: Quella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: È arrivato Berti, è venerdì, è arrivato anche Berti, ma ci siamo quasi tutti in questa serata, in questo venerdì sera. Secondo lei, aspetti un attimo, vedo Gandalf che sbuca con la testa della cuccia. Gandalf, mangiamo qualcosa stasera?
4: È impossibile, mio Sire.
0: Niente, come al solito.
1: Mai, mai.
0: Non si mangia mai in questo locale. Ma attenzione, perché comunque ci abbiamo il numero per interagire con noi e richiedere quelle che sono le vostre canzoni. A proposito dei numeri di interazione, ci sono molte persone che si stanno dilettando con ChatGPT per diverse cose, no?
1: Ormai si chiede tutto, anche come lavarsi i denti la mattina.
0: Cioè, qualsiasi cosa tu prendi ChatGPT e gli fai delle domande così a caso, esatto. Delle cose più stupide del mondo, che uno dice vabbè, ti guardi allo specchio e ti dai anche una risposta che fai anche prima, no? Però va bene uguale. Allora, attenzione, perché molti stanno attingendo a questo mezzo per fare degli investimenti a livello azionario.
1: Ottimo, quindi niente più banche, niente più consulenti, niente, finanziari, tutto con l'intelligenza artificiale.
0: Esatto. Il problema serio di questa cosa, che molti hanno toccato con mano, è il fatto che magari tu fai questo tipo di giochino pensando di essere più furbo di tutti quanti. Il problema è che ChatGPT pare che ti prenda un po' in giro sotto determinati aspetti, quindi
1: vuole farci perdere i denari?
0: Sì, ma secondo me ci sta quella roba lì, no? E quindi mi raccomando, fate attenzione se giocate con ChatGPT in questa direzione, perché potrebbe essere particolarmente rischioso. Intanto ascoltiamo Olivia Dean.

0: signor Gabbro, questa era Amy Winehouse. Vede che bella questa canzone.
1: Sempre bello ascoltare queste canzoni. Poi ci saranno anche quelle del dedicato. La musica qui non manca mai.
0: Assolutamente non manca mai, quindi state lì perché tra un attimo, primo appuntamento dedicato a voi.
2: Anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Non fartele scappare! Fino al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Sabato 13 pesche tabacchiera 500 grammi a 1,30 euro. Domenica 14 gelato biscotto napolitano Erlo Hacker 264 grammi a 2 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
8: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta un weekend con tempo buono su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone, tanto sole nella giornata di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché su tutto il territorio nazionale e dunque anche al centro-nord. Temperature in ripresa nei valori massimi, torneremo anche a superare i 30 gradi in Valpadana, tuttavia sarà un clima ancora abbastanza piacevole per via dei bassi tassi di umidità. Domenica situazione simile con al più qualche disturbo sulle Alpi centro-orientali tra pomeriggio e sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Spazio dedicato in questa serata, in questo venerdì sera. Pensi che siamo ormai in fine settimana, entriamo nella metà del mese, eh?
1: Mamma mia, ma come vola il tempo. Mi sembra ieri che era Natale, Capodanno, 25 aprile, Pasqua, primo maggio, è finito tutto.
0: Pensi, pensavo fosse l'anno scorso, invece niente.
2: Lei è un
0: no, vabbè, no, si fa così per dire. Va bene, allora, buona serata, benvenuti. Primo spazio del dedicato in questa serata, ricordiamo il numero
1: 393-444-0444. Siate rapidi perché spariscono, sono come, non lo so, le cose belle che volano,
0: volano via come il tempo che vola. Allora adesso attenzione, c'è Roby. Ciao Roberto, che voleva ascoltare una canzone, eccola qua.

0: Questo era Voices e questo era Russ Ballard. Era il 1984 quando veniva pubblicata questa canzone, che spopolò all'interno di una serie di situazioni europee, e non andrò oltre l'oceano, però è una di quelle canzoni che ha fatto un po' la storia della musica, e soprattutto la storia della musica nel periodo del mondo della radiofonia di quegli anni. E beh, tra le altre cose ricordiamo che anche più tardi ci sarà un appuntamento,
1: c'è quello del number one classics dalle 22 alle 23 con Lilly. Adesso tra poco vado a pulire l'archivio,
0: esatto.
1: Tanti dischi anni 70, 80,
0: esatto.
1: E 90,
0: e lei vada a spolverare l'archivio in vinile, perché più tardi arriva la nostra Lilly a fare ascoltare ai nostri amici tutta quella musica e la storia della musica grazie ai nostri archivi grandissimi. Adesso invece c'è Serena Brancale, Levante. Sento una

0: 973 Jazz Blunt Radio Number One. Buona serata, benvenuti. Cosa state combinando in questo venerdì? Ce lo dite?
1: No, noi sicuramente niente. Siamo qui nel locale, c'è chi parla, c'è chi ride.
0: Ma io chiedevo cosa facevano i nostri amici.
1: Sicuramente più interessante di quello che facciamo noi.
0: Ah, c'è dubbio, no?
2: Perché chissà cosa c'è dietro.
0: Ma dietro cosa? Magari uno sta andando al mare in montagna, cosa vuoi che ci sia dietro? Lasciamo stare. State lì tra un attimo, altro appuntamento dedicato a voi.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: pubblicità.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Radio Number One presenta...
8: Sai che quando venerdì io mi c'ho quest'aria nella questa
9: è
8: cosa
9: agitato,
8: qua,
9: è agitato.
8: Il venerdì sera c'è quella roba lì, quella
9: ma poi perché il venerdì è così vicino al lunedì, ma non è il concetto, cioè, lunedì poi è lunga ad arrivare a fine settimana, ma lei ci ha mai pensato?
8: Guardi,
10: scusi, non ho capito
8: neanch'io, guardi signori, però va bene, lasciamo se si capra, poi ce lo spiega la prossima volta, non c'è nessun problema. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar ogni sera puntualmente tra le 8 e le 10 ogni sera, tra le 20 e le 22, l'appuntamento con gli spazi dedicati anche a voi, appunto grazie al dedicato, e ovviamente tanta buona musica e tante cose buone da bere, da mangiare.
9: Da mangiare no,
8: però da bere direi di sì. Va bene, salutiamo invece anche Alice che voleva ascoltare una canzone.

0: Vede che Alice è un'intenditrice, aveva fatto anche la
1: ha fatto rima, anche la lei rima, è un poeta.
0: Signor, stasera c'è questa vena poetica, potremmo scrivere una canzone su queste.
1: Potrebbe che sia una vena varicosa.
0: No, no. Va bene, grazie, erano i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, bellissima, una canzone dove poi sicuramente spiccava il video musicale fatto a Cartoon, che in quel periodo insomma era un po' inquietante il video senza ombra di dubbio, però era un po' una situazione alternativa a quelli che erano i video standard del periodo. Stiamo parlando del 1979, stiamo parlando di voi che siete tantissimi a richiedere la vostra musica, ma mi raccomando affrettatevi anche perché gli spazi
1: stanno per finire, io ve lo dico, cioè siate non veloci,
0: facciamo finta di niente, va bene. Magmatic.

0: Ma quanti siete anche stasera? Ciao Raffaella, buona serata, salutiamo anche Ivana, buona...
1: Ciao anche Beppe, ciao Pier, ciao a tutti.
0: Ciao Laura e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp, utile sicuramente per gli appuntamenti del dedicato, ma utile anche per dirci tipo cosa state combinando in questo venerdì sera.
2: Sono tutti

0: mia.
1: Già finita, signor Gabbro? Cioè, noi lei pensa che chissà quanto tempo mancherà, invece non...
2: Beh, c'è la seconda.
1: C'è la seconda, sì, però quando mette la seconda deve mettere la frizione.
2: Se no, occhio a non bruciarla, perché esatto, ormai c'è il cambio automatico.
1: Stasera,
3: a righe o a quadretti?
1: Lei stia lì, non si preoccupi. Va bene, state lì tra un attimo, torniamo, seconda ora del dedicaccio. Anzi, apriamo l'appuntamento dell'Happy Hour con il dedicato.
4: Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
2: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: E rieccoci qui, buona serata. Vede, signor Gabbo, guardi che belli che siamo.
1: È sempre bello vederla qui davanti a me.
0: Ma perché non mettiamo un ombrellone qua nel locale che fa estate? Lei cosa dice?
1: Io pensavo un condizionatore, però come no, vuole lei il capo.
0: Adesso lei non può fare delle cose. Gandalf, mettiamo un condizionatore?
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi? Cosa? Il condizionatore? Ma non ce la faremo mai. Va bene, seconda ora insieme. L'appuntamento è quello dell'happy hour. Ogni sera il vostro open bar preferito tra le 20 e le 22, voi protagonisti attraverso il nostro numero
1: 393-444-0444. Richiedete il vostro spazio, perché tra poco io lo so già. Alberti poi spara quella frase lì.
0: Lei lo sa già, lo sa già. Va bene, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino.
3: Luchino
0: quello con la K. E c'è anche Sonia che voleva ascoltare una canzone.

0: E buona serata anche agli amici di Lecco, è vero Sonia, salutiamo tutti i tuoi compaesani, grazie per la richiesta, grazie per il messaggio.
1: Alta
0: grazie.
1: Qualità come sempre.
0: Sai che ci fanno sempre un sacco di complimenti, eh? Adesso non so se li fanno così perché vogliono ascoltare canzoni.
1: Secondo me
0: meno,
1: perché non ci vedono in faccia.
0: Cioè, probabilmente quello è il motivo, è probabilmente perché c'è della gente che ascolta, cioè non sente molto bene, quindi va. Va bene, grazie per questa canzone, la voce era quella di Mariah Carey, Dream Lover, era il 1993 quando veniva pubblicato questo disco. Che faceva parte di un album che era Music Box e ovviamente Mariah Carey la conosciamo senza ombra di dubbio tutti per quella che è la canzone natalizia in assoluto, perché ogni anno lei fattura con quella canzone, ma ormai lo sanno tutti. Va bene, questa è Radio Number One e adesso arriva anche Adele.

0: Ma rubami la notte in che senso, secondo lei? No, i pinguini tattici su Radio Nabla, perché rubami la notte?
1: Ma forse perché sì, poi arriva il giorno, vogliono vedere le stelle, ma cosa ne so, signor Lucchino, ma lo chieda a loro.
0: Io faccio delle domande, no? Cioè, io faccio delle domande anche a lei, perché lei magari sa delle cose.
2: Uè, guarda che qui sanno proprio tutto,
0: ma sanno tutto cose che non sa niente. Ho fatto una domanda, non sa niente, Berti, io non so più a chi chiedere le cose in questo momento.
1: Lasciate stare, almeno oggi che è venerdì, vi prego.
0: Va bene, Lady Gaga, dai.

0: Grace Kelly, sempre bello ritrovare questa canzone di Mika. Tra l'altro era stato anche giudice, no? All'interno di uno dei programmi più ambiti.
1: Sì, era giudice di X Factor.
0: È uno dei programmi più ambiti per quanto riguarda la nostra penisola. E poi tra l'altro poi c'è questo format che va a livello mondiale in diverse piattaforme, in diverse televisioni, e funziona ovunque.
1: Poi Mika è un po' international come noi.
0: Sarà Mika, non lo so. Va bene, state lì, non ve ne andate un attimo e torniamo col dedicato.
2: Spinge, Spinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio number one.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Presenta Dedicato.
2: È il penultimo,
3: ma di già.
2: Ma è il penultimo spazio. Siamo già al penultimo spazio del Dedicato per quanto riguarda anche questo venerdì.
3: Non ci abbiamo più spazio.
2: Non ci abbiamo più. Ha detto Berti che non ci abbiamo più spazio.
4: Finita anche per stasera, torneranno lunedì. Mi raccomando, siate presenti, ma non scriveteci già la mattina, scriveteci alle 20 quando iniziamo.
2: Perché sennò poi i colleghi si perdono e magari si dimenticano di passarci il messaggio e così sfugge quella che è la vostra richiesta. Quindi, mentre se voi subito alle 20 partite e cominciate a richiedere le vostre canzoni, la vostra musica, sicuramente troviamo il modo di inserirlo all'interno della programmazione del vostro Happy Hour, il vostro open bar, vostro locale preferito, quello di Radio Number One. Bene, che dire, salutiamo anche Sergio che voleva ascoltare una canzone.

0: Insane era il 2000 quando veniva pubblicata questa canzone, lo sa signor Gallo?
1: L'inizio The del Hack nuovo millennio.
0: Era il nuovo millennio, cioè, sai, ti ricorda quando c'è stato un periodo, dicevano che c'era il bug, che non si fermavano i computer, si fermava il pianeta, si fermava, c'era panico anche in quel caso.
1: Ero piccolino nel 2000, ma mi fido, sì, di lei.
0: Io pensi che non ero ancora nato, però me lo raccontavano i miei nonni. Va bene, grazie per la richiesta. Ringraziamo Sergio per aver ritrovato questa canzone in questa serata, in questo venerdì sera. Prossima fine settimana, anche se ormai ufficialmente a quest'ora già siamo nel fine settimana, direi di sì. Salutiamo tutti coloro che sono in macchina e si stanno allontanando dalle città per andare magari al mare, in montagna, al lago, insomma, staccare un attimo la spina, come si usa dire. Vi regaliamo Madame Marrakesh.

0: I don't feel like dancing, Sister Sister, Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'appuntamento che ogni sera cerca di accompagnarvi nella vostra serata, in questo caso è il venerdì, anche nel vostro viaggio. No?
1: Ma prima dove state andando? Che esatto, vi vediamo da qui noi.
0: Siamo gente curiosa noi, siamo gente molto curiosa.

0: Stavo dicendo, siamo gente curiosa, poi forse, come dice invece Tommaso, forse siamo gente curiosa, ma anche no, nel senso che è bello sapere bene o male come organizzate il vostro fine settimana, il vostro weekend. Senza ombra di dubbio, mi raccomando, ascoltando Radio Number One come sempre. State lì tra un attimo, ultimo appuntamento del dedicato.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: È l'ultimo, basta, è l'ultimo spazio, guardi.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Si è fermato stasera, ha bevuto di più, ma perché è venerdì.
0: Certo, è venerdì, lui fa finta, fa le scorte per il weekend. Siccome noi nel weekend non ci siamo, allora lui fa le scorte, va bene. Va bene Berti, che dire, non ci beviamo domani, ma ci beviamo sicuramente lunedì, come direbbe lei in questo caso. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp in questo venerdì sera. Salutiamo anche Giuseppe, salutiamo anche Ferni, salutiamo anche Franco e tutti gli amici che stanno messaggiando.
3: Ci sono proprio tutti.
0: Direi proprio di sì. Pensi che c'è anche Ivo che voleva ascoltare una canzone.

0: carta sul tavolo, non ho capito. Chumbawamba, Tap Tankin. Cioè, da te che quando ci sono le canzoni salta sul tavolo, sul bancone.
1: No, ma io lo so che poi mi scateno. Cioè, sono fatto così.
0: Va bene. Grazie Ivo per la tua richiesta. Questa, tra le altre cose, è una canzone che quando venne pubblicata nel 97 lasciamo all'inizio tutti più o meno perplessi, perché erano delle sonorità un po' fuori luogo per quanto riguardava il periodo musicale, però fu una di quelle canzoni che spopolò soprattutto in quell'annata, e poi una di quelle canzoni che quando vai a far cagnare, senza ombra di dubbio, bene o male te l'ascolti da qualche parte. Era l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera e questa settimana, no?
1: C'è ancora un po' di tempo da passare con noi fino alle 22 in punto, siamo qui, poi arriva Lilly Number One Classics.
0: E adesso invece c'è Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Buona serata, buon viaggio, un saluto a tutta la famiglia. Sei in macchina con tutta la famiglia, i bimbi stanno andando al mare, beati.
1: Ma ci uniamo anche noi, andiamo da qualche parte dopo aver finito qui, Luchino.
0: Non c'ha uno spazzettino in macchina, Rossana? Lo chiedo, magari tu hai nel baule, ma adesso ti raggiungiamo, non c'è problema.

0: È finita il venerdì, cioè è finito il venerdì. Venerdì non è finito perché tra un attimo arriva anche Lilly, Number One Classic e tanta buona musica da ascoltare anche nella prossima ora. Però
1: io ho chiuso a chiave, quindi noi rimaniamo qua anche il weekend. Però con voi ci sentiamo lunedì. Buon weekend a tutti.
0: Siamo chiusi dentro stasera. Siamo messi bene. Vabbè, attento, qui c'è qualcosa al bar da bere, giusto? Perché da mangiare, tanto da mangiare c'è un tubo come al solito.
1: 48 ore è difficile.
0: Va bene. Oggi becchiamo lunedì dalle 20 qui Happy Hour Radio Number One. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto fate i bravi. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Ancora tanta musica da Radio Number One, sono le 21:58.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Bentornati e buona serata, buon venerdì, io sono Lilli, una donna al volante, e nei prossimi 60 minuti nel nostro Number One Classics, questo spazio dedicato alle grandi canzoni degli anni 70, 80, 90, torneremo a ballare, cantare, sognare e ad innamorarci di quelle canzoni appunto che tanto amiamo. Iniziamo ballando, lo facciamo con Alan Sorrenti.

Number One Classics, questa sera è iniziato con Alan Sorrenti che continua il suo tour e ha recentemente celebrato l'anniversario dell'album Figli delle Stelle del 1977 con una nuova edizione in vinile, questo per tutti i collezionisti all'ascolto. Io sono Lily, una donna al volante, e in questo venerdì ritroviamo Such a Shame, un brano dei Talk Talk che mi ha sempre fatto impazzire e che venne scelto anche per un famoso spot pubblicitario. Lo ricordate? Era il 1984.

Ci sono artisti che iniziano con delle band e poi, come nel caso di Robbie Williams, sanno costruirsi anche una carriera da solisti. All'inizio di quest'anno gli è arrivata la notizia di avere superato addirittura i Beatles per numero di album al numero uno, direi non male. Di Robbie Williams abbiamo riascoltato She's the One del 99. Scandagliando gli anni 70, ritroviamo anche Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing. You've got-

0: Una voce e un mito, Aretha Franklin nel Number One Classics con Who's Zoomin' Who, lo stesso album di Freeway of Love, uscito nel 1985. Noi torniamo tra poco con altre grandi canzoni.
1: Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con un
1: Radio Number One Classics 1966.

con Ray Parker alla chitarra nell'album di debutto, Cherry Lynn fece subito centro con Got to Be Real. Era il 1978. State ascoltando Number One Classics. Buon venerdì, io sono Lily, una donna al volante e l'ex cantante delle Go-Go's, uno dei primi gruppi femminili degli anni 80, Belinda Carlisle, ci fa ballare con Heaven is a Place on Earth. Era il 1987.

Nel nostro number one classics, la boy band che ha segnato la musica pop negli anni 90 torna sul palco per una serie di date in Germania, tutte fissate per l'autunno, e hanno scelto il paese che li ha apprezzati quando ancora non erano famosi a livello mondiale. Dei Backstreet Boys abbiamo scelto dal 96 Quit Playing Games, da un gruppo all'altro, da un successo all'altro, con la musica che ha reso più belle le nostre giornate. I Buggles con Video Killed Radio Star, era il 1979.

0: Già nel 1979 i Buggles con Video Killed the Radio Star affrontarono le preoccupazioni e gli atteggiamenti contrastanti nei confronti delle invenzioni e delle macchine. Erano lungimiranti, direi. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

State ascoltando Number One Classics, quel momento della sera dove la voce è solo per la musica, dove i ricordi si intrecciano con i sorrisi per la musica che ci ha accompagnato negli anni 70, 80, 90. Nell'88 questa divenne la sigla del mio programma, gli Adventures, questi ragazzi nordirlandesi con Broken Land. Quasi un decennio prima, nel 1979, Anita Ward ci portava in pista con Ring My Bell.

Mettetevi comodi, ogni sera c'è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, ed è come viaggiare senza muoversi, ascoltando solo la musica che ha fatto la storia, quella che ha segnato 30 anni di musica dagli anni 70 alla fine degli anni 90. E il viaggio continua.

0: Io sono Lili, una donna al volante, e anche questa settimana abbiamo terminato il nostro viaggio con Number One Classics. Torneremo puntuali lunedì alle 22 con il meglio della musica che ha fatto la storia. Vi aspetto e buon weekend.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
2: Nel buio della notte
3: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
3: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio Number One.
4: È un po'

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
1: La combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
0: Musica che cerchi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio number one è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my

0: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.